0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao
0: a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Boutique Radio Compagnie.

0: move like that.
1: Radio Company.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Radio Company Boutique.

0: Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Xiaoqi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company, snack!
4: Radio Company, boutique.

0: Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Dance Story. Dance Story.
1: La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Il suono è quello di Botta davanti il mercoledì mattina su Radio Company con Mauro Tonello, pop up the volume, alziamo bene il volume, diamo una bella carica energetica alla mattinata. C'è DJ Nick appunto la console e partiamo quest'oggi con W, che salutiamo Mr. William con Please Don't Go. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno e Dr. Harvan, It's My Life.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed era lui, Dr. Harman, il nostro dottore preferito, con It's My Life. 883 hanno ucciso l'uomo ragno, Double U con Please Don't Go. Tra un po' ritroveremo insieme in Nightcrawlers.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: Tina Presto su Radio Company, puro suono energetico anni 90 con Mauro Tonello ed ora Push the Feeling On di Nightcrawlers. E ritroviamo anche i TC92 e la loro funky guitar.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Questa Speedy J, questo DJ, il suo Pullover, e ritrovate anche due nostri cari amici, Two Limited con Get Ready for This. Tra un po' ritorniamo con grande musica, non questa mattina, bensì domani, puntuali come sempre, ore 6 vi aspetto, e ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Marco Paranoia, Samurai J qui su Radio Company. Amici, buongiorno, come va? Tutto bene? Questa è la family di Radio Company. I sommersi, questa mattina ci troviamo alle prese con qualche... Intanto è caduto il mio zaino e ha fatto un po' di casino. Sì, sì, vabbè, però questa mattina ci troviamo alle prese con qualche piccolo problema di collegamento con Carlotta, quindi magari ce l'avremo fra qualche istante. Intanto siamo io e De Biasi.
1: Sono tutte scuse, dai.
0: Allora, no, potrebbe anche essere, magari il sonno ha preso il sopravvento.
2: Ma quanto parli, Carlotta?
0: No, non c'è, poverina. Allora, intanto buongiorno alle De Biasi.
1: Buongiorno.
0: Siamo tornati. Eccola qua, guarda. Ci sta chiamando. Ci sta chiamando. Carlotta, ci sei? Siamo già in onda. Sei in diretta su Radio Company. Buongiorno, in diretta su Radio Company. Salve, come sta?
3: Buongiorno, tutto bene voi?
0: Bene, bene. Tu più. Allora, diceva Ale che il sonno ha preso il sopravvento, non volevi fare la diretta, quindi hai trovato un escamotage per tirarci pacco.
3: Allora, posso dirti, non ci ho mai pensato di dire, tipo, ho problemi tecnici per rimanere a letto.
0: Perché sei lì già alla legge. Perché sei una persona meravigliosa. Senti, allora cerchiamo di risolvere queste cose e tra pochissimo torniamo ovviamente in diretta insieme con Carlotta eventualmente. Al momento, ragazzi, vi chiediamo intanto i vostri buongiorno da, ok? Siamo un po' tornati in formazione quella io e te, De Biasi.
1: Okay. Bei tempi, eh.
0: Sì, bei tempi, quelli cui Carlotta era a casa non c'era.
1: E
0: no,
1: dovevamo
0: scherzo.
1: Ancora andare in ferie però.
0: Sì, è vero, dovevamo ancora andare in ferie. Senti, allora, facciamo così. I vostri buongiorno da, dove vi trovate, dove vi localizzate? Innanzitutto, vedete una bellissima alba oppure nuvoloso? Perché da oggi in poi, ragazzi, le temperature potrebbero cambiare. Da stasera hanno detto, ma già questa mattina hanno messo qualche nuvolone, quindi, boh, chissà com'è il tempo. 3332688688, l'inizio è dedicato proprio a voi perché? Perché dalla settimana scorsa abbiamo scelto di farvi decidere di proporre un disco, quindi lo potete farlo inviando la vostra proposta al 3332688688, il nostro numero di WhatsApp. Voi scrivete, che ne so, un disco che vi piace. Basta che sia ovviamente consono con la nostra radio, non possiamo suonare un disco del Liscio, non possiamo suonare la sinfonia di Beethoven, ma comunque che sia abbastanza in linea con quello che suona Radio Company, voi proponete un disco e noi poi nei giorni successivi lo mettiamo in onda, d'accordo? Questa mattina dovevamo metterlo ieri, ma in realtà devo dire che va bene così, perché va bene di mercoledì. Allora, andiamo a vedere chi l'aveva proposto. Forse non si è nemmeno firmato. No, non si è firmato. Questa persona ha proposto un disco, secondo me, non so se era Diego, ma secondo me ha proposto un disco meraviglioso. Senti qua. È un disco che parte molto lento, ragazzi. Ha un intro meraviglioso. L'intro dura ben un minuto. E siccome dura un minuto, noi non possiamo coprirlo tutto quanto perché vogliamo farvelo godere, d'accordo? Questa è la parte dedicata ai sommersi. Questa è la parte più bella, forse, della family fino alle 7. Questa è Radio Company. Bon Funk and Caesar.

0: onda. Nel frattempo abbiamo suonato Bon Funk and Seas, che secondo me è un disco meraviglioso, ragazzi. Chi è che si ricorda il video di quel... di quella canzone lì che passava su MTV? Credo che quando è uscita passasse praticamente ogni tre ore, ma che meno, probabilmente ogni...
1: dei motorini elaborati.
0: Sì, esatto, quei tuoi tempi dei motorini elaborati, ricordati che... Sì. Ma tu che poi che motorini elaborati? È uscita nel 1999, avevi 4 anni.
1: Ma in quel tempo funzionava molto per
0: ma cosa? Ma è uscita nel 99, ma vai, tu avevi 4 anni, cosa... I motorini elaborati li vedevi passare davanti casa. 99 uscita, 4 anni avevi, come facevi a avere?
1: Io mettevo il video del mio motorino, ma mettevo come? Sempre questa canzone.
0: Ah, vabbè, ok. Allora del 2010, esatto, però. Sì, ah, sì, ok, sì. Va bene, va bene. Sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno, sommersi.
0: Buongiorno.
2: Stefano da Benevento, abbastanza nuvoloso. Siamo finito il turno di notte, si va a fare colazione con i colleghi e poi un po' di riposo.
3: Buongiorno da Rossella. Buongiorno. Da Campolongo, Tappogliano. Verso Ronchi dei Legionari, perché sto andando a lavoro. Ciao!
0: Ciao, poi!
4: Buongiorno da Matteo di Tragnago e con voi volevo fare gli auguri al mio babbo. Ciao, ragazzi!
0: Ciao, auguri al tuo babbo! Oh, allora, gira. Poi, volevo, scusami, volevo salutare, sto lavorando con un mio collega che ama tanto la vostra radio, potete salutarci, facciamo gli operatori ecologici, Giovanni e Domenico. Ciao, ragazzi! Buon lavoro e grazie per quello che fate. Eric, scusa, qualcuno ha proposto un brano, dopo lo metteremo in lista per le cose che dovremmo suonare. Vi ricordiamo ancora che se vi siete appena collegati, dalla settimana scorsa potete proporre un disco da suonare. Sarà il secondo disco che suoneremo all'interno dei Sommersi, quindi circa verso le 6.35, 6.40, così. Poi
5: oggi alle 6.40 ho un assonno che la metà me ne potrebbe bastare.
0: Vabbè.
5: Ieri ho fatto festa con degli amici e sapete come si dice? Sera di lune, giorni, puntini.
0: Sì, lo sappiamo. È difficile, specialmente se si fa festa la sera. Ragazzi, però durante la settimana, calmi, bisogna stare calmi durante la settimana. Buongiorno family, per il disco dei Sommersi, guarda quante proposte abbiamo, vedi che bello, adesso le mettiamo tutte in lista e se vuole tutti in lista come Stefano Conte.
1: Aspetta, vuole fare una prova Carlotta forse?
0: Vuole fare una prova? Ma la possiamo fare dopo?
1: Facciamo dopo, ok.
0: Mettiamo un disco, vai!

0: Ferrari, James Hype qui su Radio Company. Allora, abbiamo Carlotta? Sì, ce l'abbiamo. Vai.
1: Sa due sorelle splendide, sì, gemelle, con
0: perfetto,
1: qualcosa, okay, in più.
0: Abbiamo risolto. Magic,
1: ragazzi, magic. Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo. Buongiorno.
1: Buongiorno, allora posso dire questa cosa con estrema certezza, veramente che fastidio la tecnologia.
0: Allora però devi anche ammettere in onda di avere un compagno con un sangue freddo e una capacità tecnica
1: Allora
0: dai, ringraziami.
1: Io a te lo dico, a te, e lo dico sempre a te, lo dico anche sempre a Radio Sisma, io per te veramente mi getterei nelle fiamme.
0: Ma non è vero, che poi non è
1: sì,
0: vero.
1: Sì, come no, è vero, io ti darei il mio rene, lo sai, se fossimo compatibili e ne avessi bisogno io ti darei il mio rene.
2: Mamma mia, Carlotta, come ti aggrappi su di sé.
1: La verità. Allora, adesso scherzi a parte, sicuramente innanzitutto la fortuna che tu sai come muoverti quando si tratta di problemi tecnologici, mentre io invece mi piango semplicemente addosso. Il massimo che faccio è soffiare nel telefono, spegnere e accendere il modem,
0: allora,
1: e chiamare allora, piangendo Igor Pezzi, per chiedergli se è ancora collegato.
0: Allora, devo dire che spegnere e riaccendere funziona sempre, ragazzi.
1: Allora, vi dico, in questo caso,
0: mio fratello
1: sempre
0: ha fatto il tecnico di computer per molti anni e lo fa ancora alcune volte, e spegnere e riaccendere rimane comunque una delle cose che spesso, ma tra l'altro adesso hanno cominciato a inserirlo nelle istruzioni di tutti, sì, quanti gli apparecchi tecnologici, nel senso che a un certo punto gli dico, se non funziona, avrei provato tutte queste cose, spegni e riaccendi. Tra l'altro,
1: cioè,
0: spegni
1: a prova di stupido proprio.
0: Sì, ma ma non è una prova di stupido, perché la tecnologia delle volte si impalla su delle cose stupide. E quindi spegni, aspetta, perché poi spegni, stacca la spina per 10 secondi, riattacca la spina e vedi se funziona tutto. Oh, raga, però per il 50% delle volte funziona.
1: Sì, devo dire, l'altro giorno non riuscivo a caricare il telefono e ho chiesto a ChatGPT che cosa poteva essere, cosa potevo fare, perché era, e mi ha detto soffia nel buchino là del telefono.
0: Davvero?
1: Io ho soffiato ed effettivamente ha funzionato. Grazie.
0: ChatGPT ha ragione ogni tanto. Allora, buongiorno amici, questa è la parte dei sommersi, benvenuta Carlotta, bentornata
1: buongiorno,
0: Carlotta.
1: Buongiorno, scusatemi.
0: Alza, figurati, non è mica colpa tua, sentiamo
2: comunque,
0: chi c'è.
2: Se fate, buongiorno intanto, se fate tutte le mattine questo esperimento non è male iniziare solo con Simba e Carlotta.
1: Con Simba
2: arriva un po' più tardi, senza togliere niente a nessuno, mi raccomando.
0: A proposito di Simba, ma tu e Ale, che siete un pochino più giovincelli, ma voi ve la ricordate la sigla, quella dei cartoni animati di Simba? Simba, re della foresta. Non ve la ricordate?
1: No, ma perché ti dico la verità, io ho sempre avuto il rifiuto, il rigetto per quei cartoni animati da TV presi però da i grandi classici, perché facevano anche, per esempio, su Cartoon Network, mi pare, o Disney Channel, facevano Timone e Pumba, le avventure di Timone e Pumba, okay. A me quella roba là mi ha sempre fatto disgusto.
0: Beh, disgusto adesso, sempre con i termini esagerati.
1: Scusa, ma
0: disgusto.
1: Non hai capito perché l'ascoltatore disgusto vorrebbe fare questo esperimento senza di me ogni mattina, ma non ho capito.
0: Probabilmente, lo so, la tua voce è fastidiosa, che ne so io.
3: Buongiorno, sommersi, direzione mercato etico di Chioggia, cassette polistirolo, nuvole all'orizzonte. Ciao, sommersi, ciao,
0: sì,
3: Carlotta.
0: Nuvole all'orizzonte. Ciao Carlotta, ciao, poi.
4: Ciao Sisma e Carlotta, Oscar da Teolo, direzione Padova, magazzino Bartolini.
0: Magazzino, ok, corriere, ragazzi, corriere.
1: Vedi come si muovono i magazzini, il mercato ittico, le cassette di polistirolo, perché siete voi che portate avanti, che fate girare il mondo.
0: Assolutamente.
1: Amici, dai, 3332688688, oggi giornata iniziata così scoppiettante, ma sarà, diciamo che è una giornata piena, perché oggi verrà anche Mattia Caserini, il numerologo, ma partiamo con voi come sempre, 333, quindi 2688688.

0: Questa è Bonbon, siete su Radio Company, amici, buongiorno. Allora, ci sono ancora un po' dei vostri messaggi, sentiamo, dai.
1: Buongiorno, disobbedienti. Buongiorno. Massimo, bel lavoro, direzione Prato della Valle.
2: Raga, ma cosa dite se diventiamo i sommersi disobbedienti?
0: Io posso dire che mi sento tutto tranne che disobbediente.
2: Beh, vabbè, ma perché tu veramente, guarda,
0: ma anche
2: Carlotta,
0: tu non è che, ma anche, cioè, ma scusa, De Biasi disobbediente?
3: Carlotta, finti disobbedienti.
2: Abbassa tutto. Carlotta, ma tu hai mai rubato neanche una penna?
0: Te l'ho detto, ti ho detto che una... No, lo sai, una volta quando ero molto piccola una mia amica mi ha detto: ruba anche tu da quella cartoleria un pupazzetto. Io l'ho fatto, ma poi gliel'ho riportato
2: tossiche,
0: indietro. Sì, infatti non siamo più amiche. Comunque l'ho rubato e poi gliel'ho riportato indietro perché temevo che la polizia mi arrestasse.
2: La polizia, certo, delle penne, ma dai.
0: No, era un pupazzino, era carinissimo.
4: Sì, la buongiorno, polizia sommersi, direzione Marghera, qui cantieri. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno sommersi. Un 16 in direzione Grisignano. Buona giornata a tutti. Nuvoloso.
2: Anche lui era un buona giornata.
0: Buongiorno.
2: Una cosa del genere. Va bene. Amici, tra pochissimo brano nuovo e poi come sempre la sigla.
5: Buona giornata a tutti.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Sexy Lady. Psy, Gangnam Style qui su Radio Company. Adesso, amici e amiche, arriva musica nuova. Maluma assieme a Shakira con Agua.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: agua ma... e adesso c'è l'ora esatta.
1: Alessandro, ma era una salsa questa? Tu
2: è
1: che...
2: simile, sì.
1: È una salsa.
0: No, ma vero? Che bello quando Ale ballava la salsa.
1: E dile che sì. E dile che no. Un, due, tre, quattro. Com'è che faceva? Cinque, sei, sette. Oh.
0: Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Le 7:04 minuti. Buongiorno, amici.
1: Ladies and gentlemen, il giro di boa è tornato. Sì. Sì, è vero, quando si accendeva il motorino con la pedalina. è vero, quando non partiva. E invece parte questo mercoledì su Radio Company le 7:05 minuti.

0: fatta da viaggiare infogliati. Allora, ci tengo subito a salutare Angiolino. Ma ragazzi, come mai viene fuori? Vabbè, allora non faccio domande. Che ci tiene a specificare che il disco di Shakira e Maluma era Merengue. Scusate, io non me ne intendo, ragazzi. Per me, mi mettete davanti Bachata, salsa, Merengue, tutto quello che volete. Io non capisco niente. Niente.
1: Tra l'altro te lo dice con questa sai l'emoticon del tizio che si
0: mette la
1: si
0: mano...
1: tira uno schiaffo in testa come per dire non capisci niente. Buongiorno amici,
0: buongiorno.
1: Questa è la Family di Radio Company dalle 6.30 fino alle 9 del mattino. Tante cose da fare, tante cose da dire. Dalle ore 8 sarà qui con noi Mattia Casarin per parlare del suo spettacolo, per parlare di numeri. Quindi mi raccomando, pronti per fargli tante domande. Ma nel frattempo, non so se ci sono ancora un po' di vostri messaggi
2: buongiorno,
1: vocali
2: sono
1: o se
2: Massi.
1: Si buongiorno.
2: Potreste chiamarvi, chiamarci picchiati complessivamente e sommersi ignoranti.
0: Ma perché?
1: Vedi, non possiamo farlo perché purtroppo questo programma
0: è di cultura.
1: È anche cultura, certo. E noi purtroppo non possiamo farlo.
0: E a proposito di cultura, ragazzi.
1: Bravo, esatto.
0: Prego, mettimi un drone, grazie. Ah, dopo io vi do la caption, poi ve la devo anche spiegare, Attenzione.
1: Ok.
0: Alcuni studi hanno effettivamente trovato un'associazione tra le dimensioni del naso e la lunghezza del pipo. Lo chiamo così perché giustamente.
1: Allora? No, vabbè, ok. A me fa già ridere che si chiami che lo chiami Pipo.
0: Pipo perché ragazzi, allora siamo tornati a. Cioè, sapete benissimo che siamo tornati in fascia protetta e quindi.
1: Si poteva parlare di fagioli all'uccelletto se proprio volevi dirla.
0: Va bene, allora chiamalo.
1: No, dai, Pipo fa ridere, basta, ok.
0: Allora, potrebbe sembrare una delle tante leggende sul corpo maschile, ma alcuni studi hanno trovato effettivamente un'associazione tra le dimensioni del naso e la lunghezza del pipo. Nel 2023 Hong e dei colleghi hanno studiato 1160 uomini misurando diverse caratteristiche del corpo, tra cui naso, altezza, peso, piedi e dimensioni del pipo. E è emerso che gli uomini hanno un naso più che hanno un naso più grande tendevano ad avere anche una maggiore lunghezza
1: del pipo.
0: Piporea, chiamala come vuoi. Questa relazione rimaneva presente anche tenendo conto di altri fattori come peso corporeo, eccetera. Allora, ragazzi, la domanda che vi faccio, la prima domanda che vi faccio è: innanzitutto, quanti di voi vi si sono guardati il naso in questo momento? Allo specchio? Magari si eravate
1: tipo
0: in macchina.
1: Io me li immagino in macchina che si guardano tramite lo specchietto retrovisore. Quindi si tirano un pochino su per guardarsi, girandosi un po' verso destra per guardarsi la lunghezza del naso.
0: Partner all'ascolto dei vostri partner maschili, quanti di voi in questo momento hanno pensato al naso, se non ce l'hanno davanti in questo momento, del proprio partner maschile?
1: Però io, allora, scusa, ti faccio un'altra domanda.
0: Sì.
1: Ovviamente la domanda è rivolta anche a te, De Biasi. Non vi siete guardati allo specchio perché ovviamente non avete uno specchio a disposizione. Ma io questa leggenda la sapevo delle mani.
0: No.
1: Mani grandi, pipo grande. Cioè, mano grande, pipo grande, capito?
0: Allora,
1: io la sapevo così.
0: De Biasi, scusa, girati di profilo.
1: Ma allora, lui è un asino veramente da principessa.
0: Allora, sì, infatti.
3: Ce l'ha curvo.
0: Infatti, sì, ma.
1: Il naso, intendi?
0: Che cosa vorrebbe
3: no,
0: dire?
3: Il naso.
0: Che cosa? Sì, ho capito, ma se tanto mi dà tanto.
3: Sì.
0: Capito. Allora, scusa, adesso devi essere la persona più sincera del mondo.
3: Dica, vedi che sono sincero.
0: In base al tuo naso. Cioè, tu, come definisci il tuo pipo?
4: Misura media.
0: Misura media. Ok,
4: media.
0: Misura media. Tra l'altro,
4: la qualità.
0: Abbassata.
4: Sì.
1: Cosa ha detto?
0: L'importante è la qualità.
1: Giusto.
0: Siamo d'accordo,
1: okay.
0: Carlotta,
4: che non c'è neanche quella.
0: Che l'importante è la. Allora, diciamo, quante persone hanno riscontrato questa cosa? Se è effettivamente vera. Cioè, vi siete guardati un attimo e avete detto, beh, sì, effettivamente.
1: Giustamente ci scrive Laura, dice, ragazzi, scusate, ma c'è anche la legge della L.
0: È vero che è quella dove quando tu metti il pollice in su a pistola e l'indice rivolto verso diciamo orizzontale dovresti, cioè, quindi chi è più basso? Teoricamente questa è la legge. Chi è più basso diciamo è più lungo, mentre invertendo chi è più alto
1: cioè, C'è anche un detto sull'uomo basso, ma non lo posso dire perché siamo in radio.
3: Esatto.
1: Allora, va bene, ok, la domanda è questa,
0: allora,
1: ragazzi.
0: Non vogliamo
1: quindi
0: essere volgari, mi raccomando, per cortesia. No, che tanto i messaggi volgari li scartiamo in ogni caso. Anzi, la cosa più divertente è che se riuscite a parafrasare, come quella volta che abbiamo parlato della polizia con, cioè abbiamo messo la metafora polizia che ti ferma con quanto tempo dura una morda, stessa cosa potete fare divertendomi, capito? Facendo delle metafore, perché qua siamo in fascia protetta, bisogna stiamo parlando di Carlotta?
1: Oh signore, allora stiamo parlando di stiamo parlando di
0: per i bambini
1: di alberi,
0: ascolto.
1: di alberi più alti sono i rami e più lunghe saranno le radici, questo è il detto. Okay. Secondo voi è vero? È una cosa vera? Per caso voi avete guardato le radici degli alberi che stanno fuori casa vostra e vi siete detti sì, effettivamente quindi, abbiamo guardato i rami ed effettivamente qui ci sono delle radici,
0: allora,
1: piuttosto lunghe.
0: Aspetta, quindi ramo uguale naso e radici uguale...
1: Certo.
0: Ho capito, ok, perfetto. Quindi sfogatevi, gente. 3332 688 688.

0: Myself, The Bouse, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company e stamattina siamo partiti con una notizia un po' così. In realtà è arriva anche da una pagina che tratta veramente di queste cose, quindi sembra che non sia una leggenda, ma seguitemi bene. Allora, ramo dell'albero sta a naso, come radici dell'albero stanno a quella cosa maschile.
1: Parti basse,
0: maschili, d'accordo. Quindi si dice che se ramo è tanto lungo o più grande, tanto uguale sono le radici. Ok?
1: Per esempio, qualcuno scrive: buongiorno, io ho un ramo bello grande, un tronco basso, quindi un'ottima radice.
0: Sì, per esempio, poi.
2: Ciao, family, buongiorno! Ma allora, parlando di rami e di radici, al di là di proporzionalità inverse o dirette, tra teoria della L, dell'uomo nano, oppure quello con la mano più grande, eccetera, eccetera, alla fine della musica la magia la fa sempre il mago, non la bacchetta. Ciao ragazzi!
0: Allora, è vero, è vero.
1: Certo, come dice Alessandro prima, deve essere di qualità. Chiara scrive: ragazzi, devo smentire la legge appena citata, perché il mio ex ragazzo era un cipresso di 1,90 m, naso piccolo quasi alla francese, ma con delle radici lunghissime. Caspita, vedi, era anche un cipresso altissimo. Vabbè, quindi la legge, allora, la legge citata da Sisma dice radici lunghe.
0: Rami. Diciamo grandi.
1: Sto parlando di... Esatto, rami grandi, lunghi, rigogliosi, quindi di conseguenza radici belle lunghe. Secondo voi questo è un, cioè, è vero? Voi uomini potete confermare.
0: Anche donne,
1: donne, anche voi avete avuto, certo, donne, avete avuto partner così come la nostra amica Chiara, cipressi magari molto alti che smentiscono questa legge, o magari c'è qualcuno che la conferma. Insomma, 3332

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 4 Ultra Talk to You qui su Radio Company. Allora, sentiamo Carlotta, devi mutarti perché sentiamo un casino.
1: Mi sentite? Sì. Sentite il casino? Scusate, questa mattina va così. Quindi allora, messaggi.
0: Allora, vediamo se in Twitter cosa stiamo.
1: Confusi.
0: No, continuiamo a sentire un eco.
1: Ah, sei
0: assurdo.
1: Tu? Scusami, sei tu che ti devi mutare?
0: No, io. Ok, sono mutato. Ok, perfetto. Scusate, ragazzi. Problemi tecnici, trasmissione. Allora. Vediamo se capite di cosa stiamo parlando. Prova a mettere un messaggio, De Biasi, così.
2: Ciao family.
0: Ciao.
2: Scusate, ma sono un po' preoccupato. Che stamattina ho il naso un po' secco. Non è che le radici stanno morendo.
0: Ecco.
1: Beh, allora, di solito non funziona così, perché comunque il ramo secco poi basta innaffiarlo un attimo. No, giusto, innaffi un attimo la radice, tecnicamente
0: sì.
1: Possono tornare rigogliosi. Tra l'altro, ragazzi, non vi spaventate, perché non è che siccome sai, ci sono dei periodi di siccità, però anche nei periodi di siccità, come sai, sì, si può tornare ad essere rigogliosi.
0: Rigogliosi. Ciao ragazzi, albero alto 1,90, ramo proporzionato, un po' a punta. Radici siamo a 21. Mia moglie ha detto che è molto felice. L'importante penso sia quello. Allora, Thomas, io ti devo dire una cosa, però, su questa cosa qua che tua moglie ti ha detto che è felice. Sappi che tutti gli uomini prima o poi si sono sentiti dire dalla propria donna: ma tu sei il migliore di tutti, indubbiamente.
1: Beh, la tua donna non ti dirà mai
0: che c'è un altro, un'altra radice, un altro albero che è stato meglio di te.
3: Ma no.
0: No.
1: Ma no.
0: De Biasi,
1: certo,
0: se
1: certo
0: ti sei sentito speciale, sappi che è mentiva spudoratamente.
1: No, allora, diciamo che se non dice niente, tendenzialmente, ok, vuol dire che forse devi farti qua. Però, insomma, non lo dice al tuo partner. Sentiamo altri vocali, vai.
4: Allora, io ho conosciuto un bonsai una volta. Ho visto un bonsai, ma aveva di quelle radici che veramente, cioè, da bonsai. Ecco, quindi smentisco pienamente. Invece il mio alberello di una volta, il mio ex alberello, che era un albero normale, aveva un ramo in alto lungo, ma le radici erano normalissime.
0: Okay.
4: E oltretutto non servivano a niente. Quindi
0: allora vedi, poi le radici non servono a nulla. Allora.
1: E lì cosa fai? Sradichi.
0: Comunque mi ha fatto molto sorridere questo messaggio. Che attenzione, che mamma mia, bellissimo. È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter. Prima stavamo parlando della bacchetta.
1: Ollivander, tra l'altro, che tu non hai visto Harry Potter, ma ragazzi, è Ollivander che dà questa grande. Signori, cioè la bacchetta che sceglie il mago. È vero.
5: Beh, c'è il famoso detto: grosso naso, grosso caso.
0: Grosso.
5: In fondo di verità c'è sempre.
0: Ma caso si intende quello di CSI? Di Law and Order, immagino. Il caso irrisolto.
1: Certo,
0: sì, grosso naso, grosso caso, certo.
6: Quello della doppia L per me non è reale. Perché se mettete un pennarello di 15 centimetri vicino a una sagoma che è alta 1,5 metri, avrà una dimensione. Se la mettete vicino a una sagoma che ha 2 metri, ovviamente perderà un po'.
1: Questa è un'ottima
6: teoria. Si disperde nella sagoma che è più grande.
0: Sono d'accordo.
6: Quindi non è vero che quello della doppia L, secondo me.
0: Allora, cioè, se tu in proporzione lo metti a fianco a qualcosa di più grande.
1: Questa è una gran teoria, è proprio vero. Cioè,
0: una radice grande, una radice piccola, vicino a un albero piccolo, ha una rilevanza. Vicino a un albero grande, ragazzi, si perde, no?
1: Ma certo. E allora questa teoria però ti porta a fare una considerazione unica e sola, che è che tutte le radici sono tutte uguali. Le radici, bene o male, hanno la stessa dimensione. Ciò che cambia è tronco e rami.
7: Ma io ho appena acceso la radio adesso. Ma cos'è, una puntata di giardinaggio?
0: Sì,
1: certo. Benvenuto in Mela Verde.
0: Beh, d'altronde l'altro giorno ti hanno detto: vai a vendere piante, Carlotta.
1: Ah, ragazzi, cioè, allora adesso non vorrei che venisse fraintesa, però c'è stato un periodo in cui mi intendevo veramente di giardinaggio.
0: Mamma mia, lo sappiamo molto bene che ti intendevi di giardinaggio.
1: No, certo, non c'è, non no. c'è, non c'è.
3: Guarda, no, guarda. In mezzo al bosco, tanti alberi, che tanti pazzo, alberi che e tutti sei. Gli alberi che vedeva li prendeva cretino. Tutti quanti.
1: Ma guardava, gente che entra, gente che esce.
3: Sì, esatto, spacchiamo tutto, eccetera. Allora, amici, è arrivato il momento, come sempre, del mixatone Nostalgia.
8: Nella Family c'è il mixatone Nostalgia.

0: Bam Bam dai primi del 2000 a chiudere questo mixatone nostalgia.
1: Noi siamo la family, noi siamo la family. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La Radio Rende famosi. Occhio,

0: occhio.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
1: ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: romantica. Kintsugi, lei è Elisa su Radio Company nella Family. Adesso, come sempre puntuale, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, se siete single forse è meglio ripensare a quel rapporto, quello un po' fugace, ve lo ricordate quello di quest'estate che vi regalava delle belle sensazioni? Attenzione però, perché invece quando si parla di lavoro il peso che vi state portando sulle spalle potrebbe schiacciarvi. Sfigometro meno 14, rotometro 32%.
3: Con quelle chiappe qui fuso.
0: Toro, benessere sotto zero, ma voi non arrendete, vi vedrete che tornerete a stare bene, tenetevi pronti a ripartire un passo alla volta. Sfigometro meno 13, rotometro 10%.
3: Vabbè!
0: Gemelli, tocca a voi, amore e logica sono in sciopero in questi giorni, stanno facendo i fatti loro. Ottobre è intransigente, cercate di non fare scelte a metà. Sfigometro meno 15 e rotometro 30%.
4: Non è quanto grande il chiodo, ma è come batte il martello.
0: Mamma mia, che poesia, ma chi l'ha detta? Cancro, tocca a voi, le stelle vi danno una marcia in più, alcuni vogliono una rivalsa, siete un po' i Rocky Balboa del nostro sfigometro, altri però si sentono un po' sottovalutati. Sfigometro meno 14, rotometro 56%.
3: Viva la serenità!
0: Leone, tensione in arrivo, ma il weekend, che sembra ancora un po' distante, però arriverà ad un certo punto, sarà una sorta di oasi nel deserto, vi potrete prendere cura di voi. Sfigometro meno 13, rotometro 38%.
5: Sisma, Matey Friday di Ridon.
0: E poi Vergine, il peso della responsabilità è tantissimo, ma non abbattetevi, anche Saturno ha dei giorni no. A questo punto prendetevi, se potete e quando potete, cura di voi. Sfigometro meno 15, rotometro 68%.
6: Poi alla fine vedremo

0: Bilancia, questo inizio di settimana è stato abbastanza rilassante per voi, se vi sentite un po' in una spa di lusso. Non strafate però, perché nel fine settimana vi potete godere questo benessere, quindi cercate di non stancarvi troppo. Spigometro meno 18, rotometro 86%. Scorpione, recuperate la tranquillità, non trattenete tutto dentro, mi raccomando, e poi vedrete che questo fine settimana vi porterà delle belle sorprese. Spigometro meno 13, rotometro 36%. Sagittario, curate la vostra pelle, mi raccomando, evitate discussioni, evitate rischi, il fine settimana poi sarà all'insegna dell'avventura, quindi preparatevi. Spigometro meno 14, rotometro 38%.
1: Cosa hai detto?
0: Ho detto 38%. Capricorno, trovate più tempo per voi, mi raccomando, Marte potrebbe portarvi qualche fastidio, rallentate, se potete rallentate. Spigometro meno 17, rotometro 89%.
2: È arrivato il genio.
0: Acquario, l'agitazione inizia a sciogliersi, cercate compagnia, cercate sicuramente una compagnia che vi capisca, non discutetevi e non fatevi buttare giù, mi raccomando, soprattutto da chi non vi conosce bene. Spigometro meno 14, rotometro 56%.
3: Energia 90!
0: E poi Pesci, lo stress è un po' come una nuvoletta nera, vi segue dappertutto, un po' la nuvoletta di Fantozzi, comunque voi gestite tutto con serenità e non aspettatevi sicuramente troppe gratitudini. Spigometro meno 12 e rotometro 15%.
4: Ciao family, sono Anastasia e adesso sto andando a scuola.
0: Ciao Anastasia.
5: Ciao. Senti, allora dobbiamo fare due cose in ordine di importanza. La prima
0: è fare
5: gli auguri a Mauro Tonello, che oggi compie gli anni.
0: Auguri Mauro.
5: Il nostro direttore, che probabilmente in questo momento sta ancora dormendo, ma noi lo salutiamo lo stesso, un po' come Stefano Conte, che sarà al
0: vediamo se già ha risposto ai messaggi di auguri. Guarda,
5: no,
0: facciamo
5: non
0: così.
5: Non,
3: non, ancora.
0: Non ha risposto.
5: Nel frattempo, tu ce l'hai il serio fortunato?
0: Sì, ce l'ho.
5: Ok, perfetto, quindi io dico
3: Sagittario.
5: Io dico Toro.
0: No.
3: Leone.
0: No.
5: Capricorno.
3: Acquario.
0: No.
3: Pesci.
0: No.
5: Gemelli.
0: No.
5: Ariete.
0: No.
3: Ariete, Vergine.
0: No.
5: Scorpione.
0: No.
5: E porca miseria, Carlotta.
0: Alice in tonalità perfetta?
5: Dai, quale manca?
0: La bilancia.
5: Non ce l'abbiamo fatta questa mattina. Va bene.
0: Auguri Mauro.
5: Chi è Mauro? Questo è Mauro. Che sta dormendo. Hai presente, scusate, appassionato, hai presente quelle persone che quando stanno per dormire non è che russano, però fanno tipo
3: mia mamma sempre
5: butta
3: sempre
5: fuori l'aria chiudendo leggermente le labbra. Mai sentito
0: mai
5: nessuno?
0: Vista una persona? No, zero, totale.
5: Carlotta, comunque tu veramente non hai vissuto.
0: Se ma sai perché? Perché io mi addormento sempre prima di tutti.
5: Quindi sei tu quella persona che fa
0: Può essere.
5: Va bene amici, è arrivato il momento del disco, alza volume di oggi. Volume di oggi e sulle note di questo tengo, eccolo qua.
6: Ora alza il volume.
7: Yay!

0: Franco, sono Galliani? Franco, sono Galliani?
1: Ambassada Gavioli. Ambassada Gavioli.
2: Ambassada Gavioli.
1: Bravo. È questo che dice Ambassada Gavioli, che era un locale storico della Slovenia, che ha chiuso purtroppo. Era questo il sound del disco Alza Volume di oggi, amici. Funky Nassau di Federico Scavo, il remix di Federico Casiraghi, no? Anche lui è un Federico, vedi? I Federichi che si trovano. Disco Alza Volume di oggi.

0: voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Sono Stefano Ferrari e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori a affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: di più.
1: Cesare Cremonini, questo è Paparazzi alle 8 e 4 minuti.
2: Company time.
3: Spot. La family di Company. Radio Company. Con la family.

0: l'esplorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Cazzai con Animal qui su Radio Company. Questa è la Family fino alle 9. Oggi ospite molto molto molto speciale, Mattia Casarin. Ancora buongiorno a te. Allora, ripartiamo, perché per chi si fosse appena collegato e non lo sa, ci sono tante cose da sapere sulla numerologia. Ogni numero poi tra l'altro ha tutta una storia. Ma tempo fa abbiamo parlato insieme della data di nascita e di che cosa significa la data di nascita sommandola. Ma oggi vogliamo parlare di quello che rappresenta l'anno in corso.
1: Bravissimo,
0: giusto?
1: Il nostro anno personale. Viene definito anno personale perché noi viviamo dei cicli di 9 anni, dove ogni anno abbiamo una frequenza, si dice, che ci sposta da una parte all'altra, ci fa cadere delle cose. Quindi sono 9 numeri con 9 frequenze. Come si calcola questo anno personale? Si fa un calcolo semplice, che è il giorno più il mese più l'anno in corso, si
0: okay,
1: dice.
0: Però ok, però attenzione, per esempio facciamo una prova su Carlotta. Carlotta è nata il 23 di aprile.
1: Allora, quindi facciamo prima un passo indietro, nel senso, il 2026, cioè, quindi se io sono nato il 13/9/79, devo fare 13/9/2026.
0: Ok.
1: Facciamo un'agevolazione. Il 2026 è un anno 1, perché la somma fa 10, quindi è un anno 1.
0: Quindi già
1: uno.
0: Mettiamo che il 2026 è un 1 per tutti.
1: Esatto, quindi facciamo giorno più mese nostro più 1. Per capire in che anno siamo, ok?
0: Attenzione però, perché Carlotta per esempio è un 23, quindi si fa 2 più 3,
1: esatto,
0: che diventa un 5,
1: esatto,
0: più il 4 diventa 9,
1: esatto, più 1, perché l'anno adesso è l'1,
0: che diventerebbe
1: che
0: un 10, ma non c'è doppia cifra, quindi rimane un 1. Quest'anno Carlotta è nell'anno dell'1.
1: Esatto, quindi cosa vuol dire? Che Carlotta da aprile è entrata in un anno, soprattutto anche da gennaio, ma soprattutto da aprile, quando ha fatto gli anni, è entrato in un anno, in un ciclo completamente nuovo, perché i cicli vanno dall'1 al 9, e lei è entrata in una vita completamente nuova, ok?
0: Possiamo quindi dire di sì?
2: Possiamo dire di sì, cioè il fatto che io, che Bianca sia nata proprio quest'anno, nel 2026, che per me è l'anno 1,
1: esatto,
2: lo trovo molto interessante, perché effettivamente coincide perfettamente con una rinascita, no? Anche
1: certo,
2: una mia rinascita.
1: Allora devi capire che l'anno personale 1, io lo faccio sempre, faccio capire così, siamo in una stazione nuova che non abbiamo mai visto, con una valigia vuota, quindi comincia un nuovo viaggio che dura per 9 anni, con nuove esperienze,
0: okay.
1: Come chi è anche nell'anno personale 9, invece ha la valigia strapiena in una stazione che era lì da 9 anni, e quindi deve svuotare questa valigia, perché poi inizia un nuovo
0: reset.
1: Ciclo. Esatto.
0: Un reset
1: invece
0: totale.
1: Tu sei nella stazione nuova, con un nuovo treno, con un nuovo viaggio, tutto nuovo praticamente.
0: Okay. Quindi per quanto riguarda invece Carlotta, anno dell'uno, invece se facciamo l'esempio su di me,
1: esatto,
0: giusto per far capire sempre agli ascoltatori come funziona, io sono nato il 20 agosto, quindi è 28, quindi 2
1: esatto,
0: più
1: 8
0: fa 1. Più l'anno in corso, che è 2026,
1: uno,
0: che è sempre un 1,
1: fa 11.
0: Io quest'anno sono nell'anno del 2.
1: Nell'anno 11, quindi diventa un 2, esatto, perché
0: sì,
1: tutto è l'1 al 9. Quindi in teoria, Enrico Sisma, ragazzi, preparatevi, vestitevi bene, perché probabilmente tra quest'anno fino al prossimo anno di agosto, probabile che ci sia anche un matrimonio in corso.
0: No,
1: per
0: vabbè, adesso.
2: Oh, fiori d'arancio per il nostro Sisma, posso no, dire sarebbe, finalmente.
0: Però per renderla nel concetto, sarebbe l'anno della coppia.
1: Allora, è l'anno della coppia. L'anno delle grandi intuizioni, perché tu poi arrivando da questo 11, l'11 sono due antenne che si collegano con qualcosa di superiore, si dice, ok, dal cielo alla terra, tac, come i grattacieli che si collegano con qualcosa. Il grattacielo è stato fatto perché volevano collegarsi con qualcosa di superiore, anche la piramide,
0: certo,
1: è qualcosa che va sempre in su,
0: in alto,
1: esatto. Quindi l'11 hai ed avrai delle grandi intuizioni, quindi un numerologo ti direbbe: Enrico, mi raccomando, tutte le intuizioni che avrai quest'anno mettile in pratica, perché tra il dire e il fare c'è di mezzo il fare.
2: Ma posso farti una domanda, scusa Mattia?
1: Sì.
2: Per esempio in questo caso si parla di Sisma che è nel suo anno 2, quindi
1: sì,
2: tu parli di coppia e parli di matrimonio, ma in questo caso il 2 deve essere diciamo matchato con la sua fidanzata, cioè se la sua fidanzata non è in un anno 2 ma è in un anno completamente
0: un
2: diverso, come si fa? Come fanno le due cose a combaciare?
1: A seconda dell'anno della compagna capiamo che tipologia magia c'è. Allora, se una persona è single, per esempio, e arriva nell'anno 2, spesso capita che l'anno 2 arrivi proprio la coppia per lui. Allo stesso modo, se invece nell'anno 2 è già una coppia, si rafforza la coppia. Quindi quest'anno il tema di Enrico sarà la relazione di coppia.
0: Ok, ma non è detto per la mia fidanzata.
1: In bene e in male, nel senso, alti e bassi, cioè deve discutere, deve rafforzare, deve capire al meglio quest'anno. Enrico capirà al meglio come funziona la coppia. Forse fino adesso non l'ha capita perfettamente.
0: È possibile, è possibile.
2: È molto probabile, allora, molto.
0: Per tutti i curiosi che ci stanno scrivendo, ragazzi, non possiamo rispondere a tutti quanti, siete tantissimi. Io vi invito ad andare a vedere Mattia Casarin a teatro. Vi invitiamo il 25 ottobre alle ore 16 alla Casa della Musica di Pianiga. Tutti i biglietti li trovate su iTicket, scritto i-ticket. Ma ancora più semplicemente, se proprio non vi ricordate questo titolone super iTicket, eccetera, eccetera, andate sulla pagina Instagram di Mattia Casarin, lì trovate tutte le info.
1: Esatto,
0: corretto?
1: Il link in bio praticamente, c'è il link sia del libro che dello spettacolo, però per ricordarsi iTicket basta fare iTicket.
0: Ok, perfetto.
1: Basta,
0: Mattia Casarin su Instagram.
3: Radio Company. E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Happiness is So Sad su Radio Company nella Family. Mettiamo in pausa un secondo il numerologo Mattia Casarin, perché è arrivato il momento di parlare con i nostri amici di 3B Meteo. Buongiorno Nico Schiodetto.
1: Ciao, buona giornata. Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, buondì.
0: Ciao, buongiorno. Che cosa dobbiamo aspettarci, Nikos, per i prossimi giorni?
1: Allora, sta arrivando il vero autunno dopo un'infinita estate che, diciamo, ci ha interessato fino al weekend, con temperature, come abbiamo detto ieri, anche di 26 gradi sul Veneto, ma in generale tutta Italia ha visto temperature tardo estive. Ora arriva la prima vera perturbazione atlantica, direttamente dalle isole britanniche, sarà seguita d'aria fresca appunto atlantica, che determinerà un'accentuazione dell'instabilità nelle prossime ore. Già piogge e rovesci sono in arrivo al nord-ovest, sulla Liguria, sul Piemonte, e poi via via nel corso di questa giornata guadagneranno strada verso la Lombardia, l'Emilia-Romagna, ma anche il nord-est, anche il Triveneto. E quindi, insomma, dalla serata le prime piogge che giungeranno da ovest. E per quanto riguarda poi la giornata di domani, anche venerdì, saremo in condizioni di spiccata variabilità, perché ci sarà proprio la perturbazione, il minimo di bassa pressione al centro-nord, e quindi anche domani a più riprese piogge, qualche rovescio, quindi insomma sarà la classica variabilità, non è che ci sia pioggia tutto il giorno, ma di tanto in tanto delle precipitazioni transiteranno su tutto il nord Italia, anche Veneto e Friuli Venezia Giulia. E tra l'altro le temperature tenderanno a calare, non tanto sul Rodigino e la vicina Emilia, dove per venti un po' di caduta dell'Appennino domani raggiungeremo qui 25-26 gradi, ma diciamo da Padova verso nord, verso tutta la pianura interna, domani le temperature rimarranno mediamente sotto i 22-23 gradi, e anzi venerdì ci sarà un ulteriore calo delle temperature per proprio l'ingresso di venti di bora con raffiche anche di

0: ricevere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
9: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Company. Fino alle 9 c'è la Family, c'è Mattia Casarin con noi che ci fa sempre scoprire tantissime cose, perché poi tra l'altro, ragazzi, se pensate di saperne sul mondo della numerologia, non si ferma per nulla alla data di nascita e basta. Oggi stiamo infatti parlando dell'anno in corso, che a dire la verità ognuno poi ha il suo, cioè il 2026 è comunque l'anno,
1: bravo, universale,
0: l'anno universale 1,
1: bravo.
0: Dopodiché però, unito alla vostra data di nascita, porta a delle altre conclusioni. Nel caso per esempio del nostro Alessandro De Biasi, dicevamo lui è nato il primo di agosto,
2: quindi 10
0: agosto.
2: 8
0: scusa, 10 agosto. 10 8, scusami, non...
1: Però Enrico è già entrato nel mood,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: deve,
0: sì,
1: nel,
0: perché è 1, no?
1: È bravo,
3: perché
1: bravissimo.
3: È 1, quindi 8 fa 9,
1: esatto, più 1 che è 2026 fa 10, quindi Ale De Biasi anche lui ad agosto è entrato nell'anno universale, nell'anno personale,
0: e Ale,
1: 1
0: quest'anno 1.
1: Si nuovo sta... ciclo.
2: Ne ha fatti 31.
0: Sì, ma non è questo. Il nuovo ciclo per te, che ti stai facendo la casa nuova.
3: Casa nuova.
2: Cambia vita. Bello.
0: Totalmente, andrà a vivere da solo. E casa che sta per finire, quindi probabilmente ci entrerai quest'anno. Quindi è l'anno di
1: inizia un nuovo ciclo.
0: Una
1: vuol
0: nuova
1: dire
0: avventura.
1: Che tu prendi una nuova strada, sostanzialmente, come è successo anche per Carlotta. È una nuova strada, una nuova via, un nuovo ciclo, una nuova avventura che è tutta da scrivere praticamente, quindi è quello il bello dell'anno 1. Ma caspita, c'è
3: Ale, io non vorrei dire Ale, ma dopo la casa
1: e dopo l'1 ricordiamo che c'è il 2 Ale,
0: a parte che sei agevolato, che dopo la casa automaticamente, capito?
3: arriveranno molto più in fretta le proposte, diciamo, Ale.
0: Per chi si fosse appena collegato, ragazzi, vi ricordiamo che anche il numero civico delle case ha una certa importanza, anzi Mattia mi diceva a microfoni spenti che lui parla spesso con le agenzie di immobiliari,
1: bravo.
0: E tra virgolette fai da coaching sul fatto del numero civico.
1: Sì, sì, esatto, io faccio i team building aziendali con la numerologia.
3: Bellissimo.
1: No, quindi team building a livello con le agenzie immobiliari, loro fanno capire la frequenza della tua casa, perché quando tu abiti all'interno di una casa hai una frequenza, c'è un numerino che è lì fuori, mm-hmm. E quindi queste cose qui portano sempre, ossia, sai che tante volte le persone dicono sai che proprio quando ho visto questa casa
0: mi sono innamorato,
1: sì, me la sentivo proprio mia. Sembrava di averci già abitato. Ecco, quella è la frequenza anche di quel numero lì che ti sta dicendo cosa deve succedere in quella casa lì.
3: Posso dire che un bravo commerciale, secondo me, dovrebbe riuscire, cioè sai, un buon commerciale che dice e poi insomma vabbè la taverna, i due bagni,
0: esatto.
3: Certo,
0: senza dare troppi dettagli, scusa, volevo capire sul numero civico. Quando abbiamo per esempio doppia, tripla cifra, vanno sempre sommati?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Per ottenere sempre...
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè,
1: tipo...
0: se io abito al 192,
1: esatto,
0: va sommato 1 più 9, quindi 10 più...
1: sì, sì, 12 più 1, 12. 2, 3, esatto.
0: Quindi diventa il 3, quindi quella casa lì, per esempio, cosa può rappresentare se fosse un 3?
1: Quella casa lì ti dice, porta in alto la tua creatività e la tua comunicazione. Probabilmente quando capiti in una casa 3 vuol dire anche con la coppia, per esempio, che devi imparare a comunicare meglio con la coppia.
0: Okay,
1: okay.
3: Allora ragazzi, tutte le informazioni le trovate ovviamente sul profilo di Mattia Casarin, che tra l'altro noi vi invitiamo anche a contattare nel caso in cui ci fosse l'interesse di approfondire, giusto Mattia?
1: Sì,
3: possono,
1: certo,
3: contattarti sia su Instagram, c'è anche una mail se non sbaglio.
1: C'è la mail che è info@numerologo.it oppure su DM, in DM su Instagram per le consulenze personali, certo.
3: Ok, fino alle 9.
0: Esatto, di nuovo.
3: Fino alle 9 rimarrà qui con noi 333 268 8688.

0: Romance, queste topic su Radio Company nella Family. Ormai siamo addirittura d'arrivo, quindi direi di fare un super recapone per quanto riguarda questo spettacolo, ovviamente di numerologia, che ci sarà il 25 di ottobre, e ovviamente poi salutare Mattia Casarin. Allora, Sisma, vai, dai tutte le info, oppure Mattia, dalle tu sì, per i nostri ascoltatori.
1: Allora, innanzitutto, ragazzi, se siete curiosi, vi raccomandiamo di andare a vedere lo spettacolo, di eventualmente ascoltare il podcast su stream o su tutte le piattaforme Il Numerologo, 25 ottobre di pomeriggio a la Casa della Musica di Pianiga dalle ore 16 con Il Numerologo a teatro, quindi tutte le curiosità che avete le potete vedere e sentire lì. Tra l'altro sarà uno spettacolo molto divertente. Dove ti possono trovare? Dove possono trovare i biglietti? Dillo tu, Mattia.
2: Allora, i biglietti sono sul sito di iticket.it, e quando vi fate male iticket, andate lì, esatto. E c'è scritto Il Numerologo a teatro e potete prendere direttamente lì. Lo spettacolo è interattivo con il pubblico, quindi anche sarete anche partecipanti attivi, e sulla mia pagina Instagram trovate il link per i biglietti, link in bio si dice, così andate direttamente lì, potete portare tutta la famiglia, chi verrà avrà fortuna in amore, salute e denaro.
1: Ok, e ultima cosa perché non è da meno importante, vi ricordo che c'è anche il libro Il Numerologo,
2: assolutamente,
1: di Mattia
2: sì.
1: Casarin, che potete quindi sempre acquistare. Ricordo ancora, 25 ottobre alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia, info@ilnumerologo.it, biglietti su iticket, scritto i-ticket.it, e per tutte le info Mattia Casarin. Grazie Mattia per essere stato con noi, davvero
2: è al primo
0: Mattia,
2: che,
0: grazie,
2: è al primo che mi scrive in DM sei bellissimo, avrà due biglietti gratis.
1: Ah, fantastico
0: Mattia. Perfetto. Sei bellissimo,
1: sei bellissimo.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
9: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 9.
1: Ma
0: solo storie su Instagram. Ah, ecco. Vi lasciamo con Viviana, noi torniamo domani. Sono le 9:02. Ciao.
2: Company Time.
1: Ciao amici, a domani.
3: Breaking news. Alla Camera oggi terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fissato per domani. Il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Krista Pike è cosciente e parla. La donna era stata condannata a morte nel Tennessee ed era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con la accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Tennis: Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da luglio scorso. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Com.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Radio Company 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Iglesias insieme a Bad Bunny. Albano, no, è scritto Elbano, quindi sembra Albano, in realtà è El Bagno, eh sì, è spagnolo, ragazzi. Su Radio Company, matti del mattinè, siete persone pazienti con gli amici? Se fanno ritardo, quanto li aspettate? Qual è la soglia di tolleranza? 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora o addirittura di più? Io, come vi ho detto, sono stata veramente ritardataria negli anni, quindi non posso arrabbiarmi più di tanto se qualcuno, se qualche mio amico fa ritardo. Diciamo che dopo mezz'ora inizio un po' magari a innervosirmi, comincio a chiamare, però poi mi arrabbio solo se andiamo proprio oltre una soglia tipo di 2 ore. Un mio amico l'ho aspettato 2 ore, ragazzi, a Pasquetta qualche anno fa. È arrivato con una faccia tosta, mi ha iniziato a raccontare tutta una serie di vicissitudini che gli erano capitate. Io me lo sono mangiato, dopodiché gli faccio: mi hai raccontato tutte balle, vero? E lui: sì. Cioè, come fai poi a non volergli bene? Lo vorresti menare, però alla fine gli vuoi bene. Sentiamo voi, Matti, vai.
1: Buongiorno, Vivi.
0: Ciao.
1: Per me il massimo di attesa per un grande amico è un'ora, un'ora e venti.
0: Sei un paziente pure tu.
1: Lo chiamo e lo mando a cagare.
0: Giusto. Mi sembra giusto. Cioè, io ti aspetto a un certo punto, però te ne vai a quel paese di brutto pure, eh? Magari per qualche giorno ti faccio il muso o non ci sentiamo. Poi mi passa, almeno a me. Altri matti.
2: In barca, zero voglia di andarci. Avevo promesso però alla mia ragazza che ci sarei andato assieme a lei, perché lei ci teneva.
0: Okay.
2: Abbiamo aspettato una coppia che ha fatto ritardo 1 ora e mezza.
0: Ammazza.
2: Io volevo spaccare tutto.
0: Giusto.
2: Ma alla fine, per fare contenta lei, ho resistito. Totalmente fuori dai miei canoni, comunque.
0: Vedi, l'amore cosa fa? Quando uno dei due è più tollerante dell'altro, alla fine sei lì che ti mangi le mani, però stai zitto per il quieto vivere della coppia. E ancora.
3: Ciao, Radio Company.
0: Ciao.
3: Io sono Isabella. Allora, a me non è mai capitato di mollare nessuno per un ritardo.
0: Meno
3: perché
0: male.
3: Effettivamente quella è sempre in ritardo, sono io.
0: Ecco
3: sempre
0: perché.
3: Io. Ciao,
0: ecco.
3: Radio Company.
0: Forse dovresti essere mollata tu, però mi sembra di capire che nessuno te l'ha fatto questo scherzetto, che comunque non è bellissimo mollare senza avvertire, anche se si capisce bene che la motivazione è una e una sola. Sei in ritardo, sei un cafone, sei un maleducato. Che cosa ti deve essere successo di così assurdo per arrivare tanto tanto in ritardo? Messaggi vocali 333-2688-688, la vostra soglia di tolleranza se qualcuno dei vostri amici è in ritardo.

0: noi. Arrivo, dove sei? Quasi arrivata. Intanto sei a casa che canti con Radio Company davanti allo specchio. Ma quante volte è successo? A me un miliardo di volte. Marika Jan su Radio Company. Sentiamo voi la vostra tolleranza proprio per quanto riguarda il ritardo di un amico, di un'amica, di una persona, insomma, la state aspettando, quanto siete disposti ad attendere?
1: Sentiamo. Niente, vi aspetto, perché io purtroppo ho due amici perennemente in ritardo.
0: Ecco.
1: Ma sempre, sempre con qualsiasi scusa più demenziale del mondo. Oddio, scusa, sai, mi è successo.
0: Come se non li conoscessimo,
1: vabbè,
0: poi.
1: Ma li aspetto per so che alla fine arrivano.
0: Ah, beh.
1: Però ho io un problema in realtà. Io sono sempre in anticipo. Qualsiasi appuntamento io abbia, dal parrucchiere, di lavoro, con gli amici, pagare una bolletta, boh, qualsiasi cosa io debba fare, io sono sempre sta in anticipo. E
0: vedi,
1: questo è il mio problema, soprattutto se poi mi devo incontrare con le persone che arrivano perennemente in ritardo.
0: No, è un casino. Ciao Giada, no, ti devi attrezzare. Almeno con quelli in ritardo, cioè cerca di avere dentro di te l'idea che arrivi quantomeno puntuale, perché sennò aspetti all'infinito. E poi arrivare in anticipo, secondo me troppo in anticipo, è maleducato tanto quanto arrivare in ritardo, perché metti l'ansia alla persona che già è ritardataria e dice oddio, adesso mi devo sbrigare, quella sta lì che mi aspetta si arrabbierà. Vabbè, mi sa che i tuoi amici però questi problemi non se li fanno. Dai, sentiamo
2: ciao
0: un altro al volo. Ciao.
2: Allora, intanto se uno è in ritardo di un'ora, un'ora e mezza, chiama. Così
0: giusto,
2: almeno quell'altro, invece di trovarsi nel punto lì come un babbeo ad aspettare, rimane a casa anche lui.
0: Se okay? Ho il telefono scarico.
2: Per cui per me è una mancanza di rispetto.
0: Hai
2: un'ora,
0: ragione.
2: Un'ora e mezza.
0: Ragione.
2: Diciamo, l'unico tempo che sono disposta ad aspettare sono dai 10 ai 15 minuti. Dopodiché per me non è un ritardo. Per me è solo una caffonaggine. Perché non è giusto.
0: Sto
2: che
0: male.
2: Tu fai i tuoi beati e io là come un pampano ad aspettare. No, mi chiami così rimango a casa e facciamo un'ora e mezza dopo.
0: Tutto
2: okay?
0: Giusto. No, hai ragione su tutto, però spesso non succede questo, perché abbiamo appunto il telefono scarico, sei in motorino, mille problematiche. 333-2688-688, la vostra soglia di tolleranza quando siete in attesa di qualcuno.
3: Alla Camera oggi terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Krista Pike è cosciente e parla. La donna era stata condannata a morte nel Tennessee ed era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con la accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Tennis, Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da luglio scorso. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Co.
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
7: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384.
8: sali in sella. Al resto ci pensiamo noi.
9: Top Car Service.
8: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo

0: ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: DJ Insight, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: notate che c'è questa canzone alla radio, appunto, come sta succedendo, voi avete un appuntamento, non riuscite a uscire di casa. Vabbè, è vero che pure in macchina possiamo mettere Radio Company, però se l'ascolti dallo smart speaker, come faccio io con Alexa, e sì, aspetta, arrivo. Che ora è l'appuntamento? No, dai, giuro che sono migliorata. Avete una soglia di tolleranza? Ditemi che siete tolleranti, matti del matinè. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Allora, il trucco è conoscere le persone che arrivano.
0: Bravo.
1: Cioè, io di solito, dato che le conosco, queste persone che arrivano sempre con un ritardo, ma mediamente di mezz'ora, quindi dobbiamo trovarci per le 8:30. Io dico loro, ci troviamo alle 8.
0: Ecco.
1: Io so che vado lì alle 8:30 e loro arrivano. Ecco, la gestione è questa. Ciao.
0: Bisogna andare un po' di strategia, come hanno fatto questo trucchetto un sacco di volte. E in effetti funziona, basta dire mezz'ora prima e alla fine il ritardatario di turno arriva puntuale senza volerlo. E ancora,
2: buongiorno.
0: Ciao!
2: Io tollero solamente mezz'ora, al massimo mezz'ora anzi, perché
0: ecco.
2: Io cerco di essere sempre puntuale e se ritardo di 5 minuti mando un messaggio, chiamo, dico che sono in ritardo.
0: E questo
2: quindi
0: ci sta.
2: Quindi esigo che anche gli altri abbiano rispetto, perché secondo me proprio è una mancanza di rispetto.
0: Aia,
2: amico aia. O no che sia, quando si ha un appuntamento si deve rispettare l'orario.
0: Giusto, ecco, allora stai bacchettando me e tutti i ritardatari d'Italia, ma devi bacchettare anche Rihanna, che alla Paris Fashion Week si è presentata con oltre un'ora di attesa, circa 63 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto per lo show. E senza Rihanna non si comincia, lei è l'unica star che aspettano. Non vogliono iniziare la sfilata senza di lei, l'hanno aspettata. Il pubblico un po' innervosito, però poi con un abito pazzesco si è fatta perdonare, vedi quando sei Rihanna.

0: Bruno Mars, Oh My Soul su Radio Company. Alberto scrive: io i ritardatari li ho eliminati dalle amicizie, addirittura l'ultima volta un'ora e mezza, basta. Ma portatevi un libro, ragazzi, portatevi un libro quando dovete aspettare, così dai, l'attesa è più piacevole. Adesso qualcuno mi mena, veramente. Dai, sentiamo i matti per quanto riguarda il ritardo, la vostra soglia di tolleranza.
1: Io una volta ho mollato quello che dopo è diventato mio marito perché arrivava sempre, sempre in ritardo.
0: Ma te lo sei sposato.
1: Comunque,
0: però...
1: io al massimo che posso aspettare un quarto d'ora. Devo dire che però non sopporto neanche quelli che vengono mezz'ora prima.
0: È vero.
1: Cioè, una volta delle due coppie di miei amici sono venuti mezz'ora prima a pranzo a casa mia.
0: No,
1: anche
0: dai.
1: No, anche no. Mezz'ora avrei potuto farmi una doccia.
0: Certo, ti Ciao. Mettono fretta. Ciao, dai, sentiamo anche un'altra esperienza di un matto del matinè. Ecco.
2: Buongiorno, mi chiamo Stefano.
0: Ciao.
2: Il tema di oggi può valere anche per una ragazza,
0: certo,
2: nel senso aspettare l'appuntamento.
0: Sì, vale, vale.
2: Per poi scoprire dopo appunto due ore e mezza che mi ha gustata?
0: No, no, no, ridiamo, tanto ce lo stai raccontando, quindi ormai è passata però. Ma che stronza, questa non si è mai presentata.

0: nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va?
3: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: C come Company, C come C Radio.

0: con Wet Girl Wasted, il nostro successo del presente dal passato, Breakfast Club con Right on Track. Sentiamo un altro matto del mattino per quanto riguarda la soglia del ritardo.
1: Buongiorno mitici.
0: Ciao.
1: Buongiorno bellissima.
0: Di tolleranza del ritardo.
1: Allora,
0: grazie.
1: Io sono intollerante ai ritardi,
0: ecco.
1: Posso capire i 5 minuti famosi, soprattutto vivendo a Milano, tra metro eccetera.
0: Ah, vivi a Milano.
1: Ma nel momento in cui inizia a superare i 10-15 minuti,
0: mamma mia,
1: io me ne sono a volte anche andato, per cui
0: no.
1: Anche quando è capitato che c'era una cena e ci incontravamo davanti ad un posto, noi tranquillamente, nel momento in cui la persona era in ritardo, attendevamo 10-15 minuti e andavamo via.
0: Ma veramente?
1: Odio il ritardo. Ciao mitici.
0: Ciao, grazie. Beh, Rihanna, 63 minuti di ritardo alla sfilata di Christian Dior alla Paris Fashion Week. Eppure l'applauso le hanno fatto. Qua due pesi e due misure. Non è giusto. Su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Harry con Whisper su Radio Company. Dai che è mercoledì, dai, siamo a metà settimana, on top dello scivolo, il weekend è già all'orizzonte, ma soprattutto oggi protagonisti assoluti del Company Matinée siete voi, matti del matinée, con la corrida. Oh, che bello quando squillano le trombe, che bello sapere che anche oggi sentiremo delle barzellette orribili, delle freddure brutte. Dai, fateci ridere, potete mandarci di tutto, anche poesie, canzoni, imitazioni, rumori, quello che volete, raccattiamo veramente qualunque cosa ormai. L'importante è provarci, mandare la vostra performance al 333-2688-688. Il format prevede che noi peschiamo due di voi, due matti del matinee, e li mettiamo in sfida. Uno si beccherà questi applausi qui. Oh, dai. Comunque una soddisfazione, no? Lo fate sentire a tutti. Il vostro, insomma, la vostra performance, il vostro brio, il vostro sense of humor. E c'è chi si beccherà questi bu, che sono ormai un po' il nostro marchio di fabbrica, perché ci sono i campanacci, a un certo punto ci sono le mucche, quindi sono dei bu un po' originali, non è che li sentite in tutte le trasmissioni radiofoniche e o televisive.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Arrow, Black and Gold su Radio Company. Dai, che è mercoledì, siamo a metà settimana e torna la corrida. Siete voi matti del mattinee i protagonisti con le vostre barzellette, freddure sempre più brutte. Ma come ci riuscite? Ma a noi la corrida piace anche per questo. E allora siamo pronti a sentire proprio due freddure. Vai con la prima? Eccola!
1: Ciao Vivi!
0: Ciao!
1: Lo sai cosa dicono due contadini greci mentre mangiano il formaggio?
0: No.
1: Me ne dai una fetta? Poi un uomo guarda i due alberi e chiede a loro: qual è la distanza tra di voi?
0: Sì.
1: Chiedo per una macca. Ciao!
0: Cioè, tu sei riuscito a mandarne due, una peggio dell'altra.

0: La maca un mezzo sorriso me l'ha strappato. Vabbè, Martino non l'aveva neanche capita, gliel'ho dovuta spiegare. Mi ho detto tutto. Sentiamo chi forse ha vinto. Pensa un po', ecco.
1: Ciao Vivi. Ciao. Ma secondo te qual è il calciatore che si mette i pantaloncini da gara più velocemente?
0: Oh.
1: Messi.
0: Messi. Che ha appena lasciato la nazionale argentina. Messi. È volato via.
1: Messi.
0: Messi. Vabbè. Li metto anch'io per scappare. Posso mollare per sempre questa rubrica? No, no, è la mia condanna. Vita natural durante. Tornerà anche il prossimo mercoledì. Che paura.

0: L'artista internazionale del momento si chiama Adele, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company con Eight in LA, da tenere d'occhio. E allora abbiamo un fuori concorso, come spesso succede, ci mandate qualche barzelletta o qualche freddura che noi vogliamo condividere, perché le cose belle, ma anche quelle brutte, vanno condivise. Eccola.
1: Perché un pomodoro diventa rosso?
0: Boh.
1: Perché ha visto l'insalata nuda.
0: Certo.
1: Dai, ve ne faccio un altro.
0: Grazie.
1: Perché il computer va da un medico?
0: Aiuto.
1: Perché ha preso un virus.
0: Vabbè, vogliamo chiudere qui per oggi? Per favore, grazie. Grazie per tutte le vostre performance. Sempre meglio, sempre meglio.

0: Anna Mena, Un bacio all'improvviso su Radio Company, dai, che ci riporta qualche estate fa, anche se la stiamo ormai salutando. E non salutiamo invece un evento pazzesco, o meglio, gli diamo il bentornato, sì, perché le antiche fiere di San Luca 2026 a Treviso sono pronte a regalare giornate di divertimento e tante, ma tante emozioni. Dal 2 fino al 25 ottobre possiamo vivere tutta l'atmosfera delle fiere e del Luna Park. Allora, cosa volete fare voi? Volete vincere le giostre, ragazzi, in Luna Park? Un momento in cui ci si diverte tantissimo. Io lo amo, mi ricorda quando ero ragazzina e lo vorrei fare ancora, possibilmente. Quindi noi del Company Mattine, che cosa facciamo oggi? Vi regaliamo una personalissima ed esclusiva Golden Card che garantisce 30 giri nelle attrazioni di questo Luna Park pazzesco, le antiche fiere di San Luca. Divertimento assicurato per grandi e piccoli. Andate anche sul sito a farvi un giro, lunaparkfieredisanluca.com. Ma per vincere questi 30 giri, che cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333-2688-688 scrivendo o urlando Luna Park da ora.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, svuota tutto!
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Lui, ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
7: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7:32.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Persuades su Radio Company. Adesso è il momento della novità del mercoledì, è quella di Sfera e Basta. Mi piace un casino, devo dire, si chiama Lontano.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Tu non sai quante volte

sera e basta, lontano, è molto più intima rispetto al solito, devo dire mi piace parecchio. Su Radio Company l'abbiamo appena ascoltata, noi non andiamo poi così lontano perché andiamo a Treviso alle antiche fiere di San Luca.

Ritorniamo bambini? Ma anche un po' tamarri. Ma io l'amo. Antiche fiere di San Luca. Amo questa canzone, ma amo anche le giostre. Veramente un appuntamento imperdibile dal 2 al 25 ottobre. Quindi siamo nel pieno di questa atmosfera, di questo Luna Park. E voi, matti del mattino, potete vincere la Golden Card, ovvero 30, e dico

0: sentiamo.
1: Luna Park.
2: Luna
0: e Park.
2: Ah, ecco.
0: Okay. Luna Park.
3: Vi prego,
1: Luna Park, vai nostra
3: Luna Park.
2: Luna Park,
0: Luna Park. È il lavoro. Lei sussurra, ma non vuole mancare all'appuntamento. Dai, oggi vince Steffi, è lei, è proprio lei.
3: Dai, che è una bambina piccola da far divertire, ragazzi.
0: Per tua
3: ciao.
0: Figlia, l'abbiamo fatto, dai.
3: Grazie,
0: dai.
3: Ragazzi, farò contenta Lucia senz'altro.
0: Vai,
3: un bacione.
0: Lucia.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Kelly Girls Next Door su Radio Company. Ragazzi, lo sapete che quando posso perculare i francesi con affetto lo faccio, però qui c'è un problema, cioè aiutiamoli a trovare degli antifurti degni, degli addetti alla sicurezza che sappiano fare il loro lavoro. Cioè, questi timbrano il cartellino e se ne vanno, dai, a fare shopping, a fare colazione. È il terzo furto dopo il Louvre, dopo i quadri di Renoir. Gli hanno fottuto pure il libro. Pure il libro si sono fatti fregare. Eh sì, l'Apocalypse, che pesa ben 210 kg, di cui solo 150 la copertina in bronzo firmata, scusate se è poco, da Salvador Dalì. Quindi non è proprio un libricino che ti metti sotto braccio e te ne vai e nessuno ti vede, o nello zaino. Valore stimato diversi milioni di euro. L'hanno rubato nella notte tra domenica e lunedì scorso ed è un pezzo unico, praticamente impossibile da rivendere, con questa copertina pazzesca, dorata, bellissima e pesantissima. Che dite, lo ritroveremo al mercatino dell'usato? Sì, mercatino dei libri. Cominciamo a dare un'occhiata. Va bene ragazzi, noi abbiamo finito per oggi, matti del matinè. Tante sorprese, vedi che ci sono state oggi, lo dico, e in effetti è stato così. Tra poco successo del passato, del presente, e poi magari ne arriveranno delle altre. Non dico bugie, state con noi.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, il nostro successo del presente e dal passato Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend. E vai, dai, tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. In Israele è stato osservato stamattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese colpiti 3 anni fa dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, il più sanguinoso mai subito dallo Stato ebraico. Circa 1200 persone sono state uccise, in gran parte civili, e circa 240 sono state prese in ostaggio da militanti di Hamas sul sito del festival musicale Nova. Il presidente Mattarella ha ricordato i tragici eventi del 7 ottobre condannando l'ignobile attacco di Hamas. Il capo dello Stato chiede di fermare la spirale di violenza e di lavorare per la convivenza pacifica tra israeliani e palestinesi. Siamo contro ogni forma di antisemitismo, sottolinea la premier Meloni. Il presidente ucraino Zelensky denuncia i recenti attacchi russi a Prilucki nella regione di Cherniv. Un bombardamento su un condominio ha causato 5 vittime e 26 feriti, tra cui bambini, altri 6 morti nel paese. Complessivamente la scorsa notte sono state prese di mira infrastrutture in 12 regioni, ha affermato Zelensky. Il governo ha incassato ieri la fiducia sugli articoli 1 e 2 della riforma della legge elettorale alla Camera. La maggioranza si è dimostrata compatta nel voto palese in attesa del voto segreto di domani. Stamattina il voto sull'articolo 3. Le opposizioni nel frattempo annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Una perturbazione oggi raggiungerà le nostre regioni nord-occidentali innescando un peggioramento con piogge e rovesci in estensione in giornata a Lombardia, Emilia e Toscana, dove saranno possibili anche forti temporali. Allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Previsto un calo delle temperature su tutto il paese. Lo sport, il Consiglio Nazionale del CONI ha ratificato all'unanimità Giovanni Malagò come commissario della Federcalcio. La decisione, già anticipata dalla Giunta, è stata presa a porte chiuse. Una vicenda triste e imbarazzante, ma alla fine ha prevalso il buon senso, ha commentato Malagò. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: di Maria Gadù? Se sarà fatta male quando è Gadù?
1: No,
0: e dov'è
1: no,
0: Gadù?
1: Corina, non, so, no, no, non è Gadù, ci dispiace, no, no per niente. Però...
0: cominciamo per favore.

0: telefonata sul tavolo.
1: Per farvi capire lo stato in cui siamo oggi, io ho provato a ballare come sempre durante la sigla e sono caduto.
0: Farvi capire lo stato in cui siamo oggi.
1: Va bene.
0: Ho il brividino sulla schiena.
1: No, che questa, non cominciamo così, sennò istighiamo freddure.
0: Basta
1: freddure.
0: Anche perché Vivi ha già fatto la corrida, adesso chiude, adesso si torna seri.
1: Certo.
0: Seri, acculturati.
1: Sì?
0: Una radio di alta qualità.
1: Vabbè, ma non è questo il programma, però.
0: No, dovete. Quella è un'altra. Se invece restate qua, il livello è quello che è, amici. Siamo pronti per cominciare. Tra l'altro, buongiorno Martino, buongiorno Leo.
1: Buongiorno Giulipego.
0: Fino alle 13 siamo insieme, pronti, via.
2: Leo.
0: E
2: con Giulia c'è Leo. Leo. Leo.
0: Vedi come stanno?

0: Peggy Gou insieme a Ira Star, questa è Woman qui a Company Snack. Abbiamo appena cominciato e già abbiamo detto delle cose molto intelligenti, quindi ci siamo fatti notare.
1: Sono anche scritto oggi molto bene, eh? Sì. 3 minuti di programma, già due freddure molto fini. Di spessore, no, se sono fini possono essere di spessore, capito?
0: Allora facciamo, facciamo tre.
1: Invece tra pochissimo vogliamo, a proposito di freddure, parlare insieme a voi di una cosa che è attualità, perché proprio in questi giorni, ieri, non ne sono certa, Messi ha abbandonato ufficialmente il mondo del calcio.
0: No, nel mondo del calcio magari no, ma l'Argentina...
1: Ma come stiamo messi?
0: Mamma mia, siamo proprio messi male. Sì.
1: Oh! Chi è il calciatore più veloce di tutti a mettersi gli scarpini?
0: Sì.
1: Messi!
0: Però comunque lui nel calcio è sempre stato il messia.
1: E a tutti gliela sempre messa.

0: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Shout out to my man, Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Un mauvais jour avec Maladie. Oui. Bonjour à tout le monde. Nous avons écouté Maladie.
1: Voglio vedere fin dove arrivi, perché quando si comincia a ripetere 8 volte la stessa frase a un certo
0: dire
1: punto
0: che male tra l'altro. Va bene, bonjour a tutto il mondo, state ascoltando Radio Company. Snack è ufficialmente cominciato. Giulio Pego, Leo e Martino, lasciamo stare tutte le freddure di questa mattina,
2: sì,
0: lasciamo
2: certo.
0: stare Messi,
1: no,
0: ce lo siamo messi da parte, basta, ma ricominciamo invece comunque a parlare di attualità, se
1: sì.
0: proprio vogliamo, delle ultime interviste fatte da GQ proprio agli artisti musicali. Siamo nel mondo della musica.
1: Sì, praticamente hanno chiesto a vari artisti musicali italiani oppure anche stranieri, insomma personaggi famosi, una cosa, ovvero quali sono gli oggetti che sono intimamente legati a loro e di cui loro non potrebbero mai separarsi.
0: Sì,
1: da cui,
0: cioè, l'intervista si chiama proprio 10 Essentials,
1: infatti,
0: cioè quindi quelle cose per voi essenziali.
1: Allora, ovviamente non si parla del telefono, non si parla magari delle chiavi di casa,
0: beh, sì,
1: ecco,
0: certo.
1: quelle cose fondamentali che ci servono quotidianamente, ma altri oggetti legati al passato, legati a un ricordo, legati a un'esigenza, che può essere anche un taccuino, per esempio Orcomi dice il suo taccuino dove scrive le canzoni, dove è la sua agenda.
0: Oppure Mahmood dice una collanina che ha dai primissimi video musicali, le cuffie, l'album di carte Pokémon e gli occhiali. Poi io vorrei lanciare un messaggio a Tony F, so che Tony ci stai ascoltando.
1: Sì.
0: Lui dice il phon, i prodotti per la skincare e il libro di Schopenhauer. Ma chi ci crede, Tony?
1: Ma perché no?
0: Il
1: devi
0: libro.
1: Capire, no.
0: Se mi dici il libro con 4B, non puoi parlarmi di Schopenhauer.
1: Ma perché quello è un trofeo. Si vede che era una delle prime cose che era riuscito a fottere in qualche negozio. Sai, da ragazzino che dici quello è il mio primo trofeo.
0: Ma no, poverino. Anche Kimi Antonelli, comunque, come Mahmood, parla della collanina porta fortuna. Tra l'altro, se avete visto le ultime interviste di Kimi Antonelli, sai, ha vinto,
1: sì, certo.
0: insomma, quindi
1: vince sempre.
0: Giravano molte foto e video di lui. Lui sta crescendo dentro questa collanina. Ha il collo ormai gigantesco, la collanina che gli sta attaccata al gargarozzo.
1: Però da bambino si vede che è un ricordo,
0: sì,
1: da bambino.
0: Però non se la vuole togliere.
1: Vabbè,
0: assolutamente.
1: Basta
0: quindi
1: allungarla. Ma, però
0: ma devi toglierla,
1: sì,
0: per farlo. Quindi
1: poi
0: no.
1: C'è, per esempio, Max Angioni che ha questo ricordo, questo regalo del padre, la spada finta, spada laser, ovviamente giocattolo di Guerre Stellari.
0: Cose proprio essenziali
1: e
0: nella
1: si ricorda
0: vita.
1: Ricorda tutto, cioè quando
0: certo.
1: arrivò il pacco grande,
0: certo.
1: cose varie.
0: Quando aveva?
1: No, quando arrivò
0: non
1: questo pacco grande,
0: okay.
1: regalo.
0: Ok. Lui se lo ricordò. È come dimenticare quel pacco grande. Voi invece, se doveste essere intervistati da GQ in una intervista che si chiama proprio My Essentials, quindi le cose essenziali per me, lasciando da parte occhiali da vista,
1: sì,
0: portafoglio e chiavi di casa, perché
1: vabbè,
0: ovviamente
1: se no vai a sbattere contro i muri, è fondamentale.
0: Ecco.
1: Quali sarebbero i vostri oggetti al 3332688688?

0: con To Be You qui a Company Snack, con i vostri oggetti del cuore, i vostri oggetti con cui veramente avete un rapporto particolare, ci parlate, non ve ne separate.
1: Siete
0: mai
1: pazzi, certo, lui dice il trattore, il muletto, il rimorchio e l'automizzatore.
0: L'automizzatore certo. Sono discorsi importanti secondo me, certo. Anche col muletto, il muletto ti sostiene, ti porta su, ti eleva.
1: E allora che mi dici di Andrea che ci scrive l'Imodium?
0: Ecco, qui è un po' un problema, perché io vorrei sapere a cosa è legato questo ricordo.
1: Qualcuno... Ma chissà.
0: No, un ricordo di me. No, nel senso, magari qualcuno ti ha salvato la vita. Nel senso che tu eri in una situazione importante, la cacarella, è arrivato questo.
1: Magari sai la cacarella fissa e quindi te lo devi sempre per forza portare in giro.
0: Ho capito io, però.
1: Chissà. Cioè... Chissà. Poi i ferri da maglia e tutti i gomitoli che ho a casa, lei sempre. Lei se li porta in giro. Tutti i gomitoli che ha a casa, devo andare a fare la spesa.
0: Lei sferruzza. Sferruzza in qualsiasi momento. Tipo, deve essere, vorrei un etto di prosciutto mentre e due borsette fatte.
1: Che bello, che bravi.
0: Sta scegliendo lo yogurt, un portafoglino.
1: Invidio veramente tantissimo tutti quelli che sanno fare a maglia e a ferri, perché io non saprei da dove cominciare mai
0: dal
1: nella
0: filo,
1: vita.
0: Filo e ferro.
1: Sì, e poi dove li metto?
0: Li devi incrociare.
1: E poi l'ultimo messaggino, poi piccola pausa, quello di Davide. E io sono come lui, una castagna in tasca. Sarà scaramanzia, sarà un pensiero per la nonna, ma ho una castagna in tasca e tutto va bene.
0: Ah, che bello.
1: Io l'ho dimenticata a casa, per quello oggi. Per quello oggi.
0: Pensa che io ne avevo due. Mia nonna diceva sempre portane due. Si sa mai, probabilmente avevo una iella in corpo allucinante. Mia nonna si era, l'aveva già capito. Però me le hanno tolte perché avevo provato a mangiarle.
1: Bravo. Io non so cosa commentare.
0: Sono tossiche.
1: Basta.
2: Radio Company Snack. Radio Company
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania. Un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
14: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 12!

0: Questa è Sara D con Good Old Days, 11:42. Ma proprio in questo momento entra lui. Marrone Tonellone.
1: Entra Mauro, vieni,
0: dai, tanto non è che stiamo facendo una trasmissione importante.
2: Era l'ultima delle mie preoccupazioni comunque, quindi non
0: buon compleanno al nostro
2: grazie.
0: Come ti senti?
2: Come mi sento? Sì. Insomma, abbastanza bene.
0: Come l'altro ieri.
2: La cosa carina è che anche adesso con Joe, che l'ho trovato sul corridoio, ho detto: auguri, quanti sono? Ma fate
0: giustamente, un bel pacco dei cosiddetti. Ci hai portato da bere e da mangiare?
2: Certo.
0: Molto bene.
2: After c'è il porridge.
0: Ho capito, c'è il porridge. Ci sono i porri.
2: Questa è la vostra conoscenza dell'inglese, c'è il party dopo.
0: Okay. Grazie. La festa.
3: Io ho capito il pane.
0: Siamo in grande
3: secco. Stai da tenere in bocca così a mollare.
0: È perché anche l'udito, e adesso ci casca a fagiolo, più vai avanti, più scricchiola.
3: Ma perché mi guardi negli occhi, voglio dire? Io per il lavoro che faccio, sono le cuffie. No,
0: è che ci sono tutta una serie di segnali, caro il mio Leo, che ti fanno dire: annaggia, mi sa che l'età sta andando avanti. C'è un termine che la nostra Gen Z ha ufficialmente coniato.
3: Perché non potevano esimersi da fare un termine, da creare un termine anche per questo.
0: Unk. Quando c'è l'unk, blank. Unk è scritto UNC, che sta per uncle, e quindi zio.
3: Zio.
0: Se tu ti rivedi in una serie di cose che magari adesso andiamo ad analizzare, potresti essere un unk, quindi uno zio, uno di quelli che sta andando un pochino in là con l'età, che non è già magari anziano.
3: No, è quella via di mezzo.
0: Comincia a invecchiare dentro.
3: Perché l'immagine dello zio è sempre quello che ha l'età dei tuoi genitori, però è più smart. È un attimo più divertente così.
0: E invece no. Non nella visione dei ragazzi di oggi. È uscito un articolo questa mattina che titola: se ti rivedi in 5 o più di queste cose, sei ufficialmente un hunk.
3: Ecco, diciamone un paio, sentiamo.
0: Io mi rivedo in tutte.
3: No, io non lo so.
0: In tutte.
3: Dai, facci provare, sentiamo.
0: Come si dice? Aspetta che devo tradurre.
3: Allora, non riesci più a leggere.
0: Ti esalti tantissimo, in maniera sincera, quando hai le spugnette nuove per pulire i piatti.
3: Oddio, quello è vero.
0: Oh sì!
3: E butti via l'altra, basta!
0: E hai quella nuova, bella. Tu no? Allora basta,
4: ci sono le altre però.
3: Non ha le spugne, la va con la cenere ancora.
0: Poi dire: devo andare a dormire presto stasera, ed effettivamente

0: se vai a dormire presto.
1: No, questo no.
0: Cioè. Ma come no? Io sì, io
1: cioè, no, no, tu sei più vecchia di noi. Tutti. Ecco, vai.
0: Controlli il meteo prima di uscire.
1: No,
2: no.
0: Io sì, ma raga, ma dove vivete?
1: Ma io apro la finestra, guardo cosa c'è fuori e esco.
0: No, cioè. Ma non si sa mai che dopo un po' cambi, dai.
1: Vabbè, ma il tempo fa quello che vuole come i matti.
0: Cioè. Fai rumori ogni volta che ti siedi e ti rialzi.
1: Allora io
0: ce l'ho.
1: No. Io ho difficoltà a rialzarmi.
0: E quello è il livello successivo, non sei zio, sei nonno.

0: forma di te.
1: Che bello risentire Simona Molinari, bellissima voce, meravigliosa, in questo, a parte in questa collaborazione con Tiro Mancino in Nuvole, Bossa Blu.
2: Ma okay, questa bossa, ce l'hanno questa bossa.
1: Vabbè, va di
2: tra l'altro
1: moda,
2: erano, sono tornati Tiro Mancino, un nuovo album quest'anno.
1: Sì, sì,
2: finalmente, perché era un po' che non si sentivano. Mi sorge un dubbio.
1: Cosa?
2: Sia mai che hanno smesso quando ti hanno sentito dire che a te piace fare all'amore ascoltando i Tiro Mancino?
1: No, l'ho detto dopo, l'ho detto dopo. Lì c'è stato il pentimento, probabilmente sarà l'ultimo album. Questo.
2: Ultimo album di Tiro Mancino.
1: No, no,
2: perché non
1: per
2: vorrebbero
1: loro,
2: mai entrare nella stanza di Leo e essere di accompagnamento agli amplessi.
1: Hanno fatto una bossa. Una bossa blu.
2: Va bene. Invece, ultimo paio di cosine che riguardano cose che se ti ci rivedi sei ufficialmente non tanto vecchio, ma cominci a scricchiolare.
1: Sei uno zio. Sei
2: oltre
1: uno
2: ad
1: zio.
2: Aver detto quelle di prima, abbiamo anche avere il coltello buono.
1: No, questo non ce l'ho, non ce l'ho.
2: Non hai il... Ma perché? Ma io sono una vecchia.
1: Tu sei proprio messa
2: malissimo. Io ne ho tutte.
1: Questa è veramente una giornata.
2: Non hai il coltello buono?
1: Sì, ce l'ho.
2: Perché se devo fare qualcosa tiro fuori il coltello buono.
3: No, tutti buoni.
2: No.
1: Tutti buoni, i coltelli lancio, no. I coltelli.
2: Dire, guardare una festa in discoteca e dire ma sono troppo vecchio per questo.
1: A volte è successo,
2: okay.
1: Sì.
2: Oppure, questa signori, la migliore notizia della tua settimana,
1: sì?
2: È quando gli amici cancellano i piani.
1: Sì,
3: quello sì, sì, quello sì.
1: Sì. Sì, sì, sì.
2: Ce ne sono tante altre, le leggiamo magari tra poco. Intanto sapete che se vi va di interagire, il numero è il 3332688688. Ci dite un po' a che livello siete.
4: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C come Company, C come C Radio.

0: pausa con Love Myself, il loro ultimo singolo, e anche il nostro successo del presente, poco prima Robert Palmer con Joni and Mary.
1: Allora, noi ci fermiamo un attimo, sì, ma intanto vediamo il segnale orario,
0: sì,
1: la precisione.
0: Sì, e mi raccomando, restate, perché Leo vuole raccontarvi una cosa che mi sta facendo due la testa, così
2: Time.
0: Le 12 da un minuto.
3: Breaking news. In corso alla Camera la chiama per il voto di fiducia, il terzo ed ultimo posto dal governo sulla legge elettorale, atteso per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. L'Iran ha perso completamente il controllo dello stretto di Hormuz, l'economia di Teheran è in caduta libera, totale e completa, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio in visita ad Atene. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. È morta a 102 anni un'icona di Hollywood, ce ne parla Nicola De Muro.
4: Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca, epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
3: È tutto per questa edizione, buona giornata da Marco Mancini.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
9: E tu, sei pronto?
10: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
11: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
10: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
14: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ciao Company, comunque mi hanno detto che con l'auto elettrica viene il mal di mare con tutta l'acqua che c'è nelle batterie.
1: Vedi, che è una schifezza. Ciao,
2: vedi, sì, ma le famose batterie ad acqua.
1: Io non ne so nulla.
2: Anch'io sinceramente, ah, okay. Però è DJM che è inorridito in tutto
1: perché,
2: questo.
1: Perché sei un esperto? No, però non lo sa. Vabbè, non importa, abbiamo un altro contributo, senti.
3: L'auto elettrica è per gli sfigati, l'auto a benzina è per i veri uomini.
1: Tu sei un renegade.
2: Ma sì.
1: Tu sei un vero duro.
2: Ma certo.
1: La benzina, tu sei di quelli che la mette neanche con la pompa di benzina. Hai presente quando devi usare la pompa dell'acqua e la succhi? La succhi e la sputi.
2: Cosa? Cosa?
1: Lui è un uomo. Non lo so cosa sto dicendo, diciamo che siamo andati al compleanno di Mauro Tonello, del direttore, qua sì. In fondo. Abbiamo mangiato, bevuto, quindi adesso è solo un arrancare per arrivare all'una.
2: Fate questa cosa, andate sul profilo Instagram di Radio Company, c'è il post del compleanno di Mauro e lì potete scrivere tutti i messaggi che volete, scrivetegli direttamente per augurargli tanta felicità, tanta meraviglia per questo compleanno.
1: Tante belle cose.
2: Comunque,
1: va bene, chiuso qua.
2: Esistono batterie ad acqua chimiche. Le aqueous batteries esistono.
1: Ah, le aqueous batteries
2: esistono. Ma anche idroelettriche ci sono, vedi. Non vanno sulle auto, potremmo metterle. Scusa, soluzione.

0: trombetta di Safe. Safe e Biagio Antonacci nella loro ultima collaborazione si chiama Spirituale. Sono le 12:31, ci fermiamo qualche istante, ma finalmente arriva quel momento dove sappiamo che cosa dobbiamo fare.
1: Assolutamente giocare con noi per portarsi a casa 50 euro in buona spesa.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Brisket con Andrea Love, questo è Shine On Me. Allora, è arrivato il momento di giocare e quindi, visto l'ambito premio, serve una sigla.
1: Chi viene da ridere?
2: Spot.
1: Chi viene buono. Da ridere perché cerchiamo a parole di trasmettere grande entusiasmo. ci serve la sigla.
0: No, ma non ce la facciamo. Io dentro di me l'ho provato l'entusiasmo.

0: dei nostri supermercati amici. In più, all'interno del supermercato troverete dei prodotti che sono bollati con un bollino giallo, con la scritta anche Radio Company, che rientrano in questo progetto molto bello che si chiama Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, un progetto legato alle famiglie, alle imprese del territorio, alle grandi eccellenze del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
1: Partecipare al gioco è très facile, basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda. Suspense. Grazie. Domanda secondo me abbastanza facile oggi. Da quale paese proviene originariamente il formaggio halloumi?
0: È facile.
1: A. Francia. B. Cipro. O C. Grecia.

0: Le Cat's Eye con Animal. È arrivato il momento di premiare una persona, la persona che tra voi ha risposto correttamente al quesito di oggi e che quindi si porterà a casa 50 euro in buono spesa. Lo ricordiamo e li ringraziamo ulteriormente, da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Ma prima facciamo la verifica. Guarda, una domanda facilissima, a quanto pare. Io non ho mai sentito questo formaggio, devo dire la verità.
0: Allora, io l'ho sentito, l'ho mangiato, ma avrei sbagliato comunque risposta. Parlavamo del formaggio halloumi. Da dove viene? Da dove originariamente? Francia, Cipro, Grecia? La risposta giusta era Cipro.
1: Okay,
0: era la B, Cipro. Io avrei detto Grecia, perché ma siamo lì, Grecia,
1: vabbè,
0: Cipro.
1: Ma sì, ma cosa
0: uguale.
1: Vuoi? C'è solo un mare in mezzo.
0: Ma è che te frega tra mari e
1: monti. Tra mari e monti.
0: Non dire, tra moglie e marito non c'entra niente il mare. Vabbè, tra il dire e il fare.
1: No, ecco, c'è di mezzo il no, c'è di mezzo il mare.
0: C'è di mezzo la moglie. Marito, eh?
1: Allora andiamo a dire che si porta a casa il buono spesa. Oggi è stato assegnato a Concettina di Trieste.
0: Concettina,
1: ti è arrivato adesso il messaggio. Mi raccomando, segui tutte le indicazioni all'interno del messaggio.
0: Oh, solo donne, questa settimana.
1: Ah, sì?
0: Uomini, maschietti, mi raccomando, giochiamo ogni giorno, quindi riprovateci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Asolo Dolce. Da oltre 50 anni i maestri della pasticceria italiana. Gli stormi di Colli di Poianis, il Friuli nel tuo calice. Angoris, dal 1648 i vini della tradizione friulana.
1: È arrivato il momento di passare la parola alla redazione. Gidio Ferranti in studio, pronto per ovviamente dirci in anteprima quelli che saranno i titoli principali di Company News, con in primo piano gli esteri.
4: Sì, con il ricordo della strage del 7 ottobre. Numerosi gli eventi in Israele. Mattarella condanna l'ignobile attacco di Hamas. Ondata di missili sull'Ucraina, 11 vittime. La legge elettorale via libera alla terza fiducia. Poi il maltempo in arrivo sul paese. Tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
11: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale i Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.

0: Olivia Dina con Baby Steps, successo del presente per il futuro, per il passato,
1: il futuro
0: sapremo. Per il passato Lady Marlin con Unforgivable Sinner. Ciao a tutti e noi torniamo domani.
1: Martino con le mani nei capelli.
0: Ma non li ha.
1: Pensa come lo vediamo noi. Va bene, torniamo domani, amici. Dalle 10, dalle...
0: Ti prego, possiamo fare altre due ore così? Gigi, ti lasci lo tuo spazio.
1: Dalle 11 alle 13, amici, mi raccomando, puntuali.
0: Puntuali e precisi come lo siamo noi. Ciao a tutti, a domani.
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: No, ci tengo a dire che non ho bevuto niente.
0: Appunto,
1: zero.
0: Però sono le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. In Israele è stato osservato stamattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese colpiti 3 anni fa dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, il più sanguinoso mai subito dallo Stato ebraico. Circa 1200 persone sono state uccise, in gran parte civili, e circa 240 prese in ostaggio da militanti di Hamas sul sito del festival musicale Nova. Tensione e misure di sicurezza in tutta Israele con divieti di spostamento e valichi chiusi. Il presidente Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo di Israele condannando l'ignobile attacco di Hamas e sottolineando anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità causata dalle operazioni militari a Gaza. La spirale di violenza in Medio Oriente va fermata, all'auspicio del capo dello Stato. Siamo contro ogni forma di antisemitismo, sottolinea la premier Meloni. Il presidente ucraino Zelensky denuncia i recenti attacchi russi nella regione di Chernihiv. Un bombardamento su un condominio ha causato 5 vittime e 26 feriti, tra cui dei bambini, altri 6 morti nel paese. Complessivamente la scorsa notte sono state prese di mira infrastrutture in 12 regioni, ha affermato Zelensky. Il primo ministro francese Le Cornu interverrà questa sera da Matignon. Al centro del suo discorso le proteste degli studenti dei licei e la questione dei prezzi dei carburanti. Dopo la massiccia mobilitazione di ieri, il governo cerca ora di stemperare le tensioni nel movimento studentesco che domani tornerà in piazza. L'Aula della Camera ha approvato con 228 voti a favore e 144 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale, l'ultima. 3 gli astenuti. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Domani è previsto il voto finale. 18 ore al giorno, 7 giorni su 7, con paghe da fame tra 80 centesimi e 1 euro e 50 a cassetta. Così venivano trattati braccianti agricoli privi di permesso di soggiorno. Vietato assentarsi per malattia o usare il cellulare sotto il costante controllo dei caporali. 2 anni di indagini dei PM di Santa Maria Capua Vetere hanno portato alla luce questa grave forma di sfruttamento nel casertano. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni italiane a causa dell'arrivo di una forte perturbazione. Sentiamo da Claudio Tei, climatologo della CNR, cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore.
6: Ci aspettiamo un peggioramento abbastanza sensibile a partire dalle regioni occidentali, quindi versante tirrenico e il nord-ovest dell'Italia fino alla Lombardia, questo per la giornata di oggi, con temporali anche localmente forti, data appunto la grande energia che c'è data alle alte temperature del mare, ma anche superficiali, insomma, di questi giorni. Perturbazione che poi nella giornata di domani andrà a interessare buona parte della penisola, eccetto il sud, con ancora fenomeni decisamente forti su tutto il versante tirrenico, specialmente zone interne e nord Italia, ecco, in genere. Un po' tutte le zone saranno interessate, chiaramente sono fenomeni temporaleschi che interessano porzioni non estese di territorio, ma localmente potranno essere decisamente intensi.
5: Per quanto riguarda le temperature, possiamo dire che si torna un po' alla media della stagione?
6: Sì, ecco, a partire da domani la perturbazione porterà un calo delle temperature, anche se non particolarmente sensibile, però torneranno temporaneamente nella media, ecco, quindi ci aspettiamo una diminuzione, poi bisognerà valutare, perché probabilmente sarà una diminuzione temporanea, perché nel corso della prossima settimana torneranno probabilmente ad aumentare, ecco, però ancora su questo c'è un po' di incertezza, ovviamente.
5: Il Servizio Sanitario Nazionale mostra luci e ombre. In base ai dati della Fondazione Gimbe, aumentano le regioni che garantiscono i livelli essenziali di assistenza, ma persiste il divario nord-sud. Quasi un italiano su 10 rinuncia a visite o esami per lunghe attese o motivi economici. Oltre 5,8 milioni di persone si trovano in questa situazione. La spesa sanitaria a carico delle famiglie ammonta a 42,4 miliardi di euro. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato alla francese Henri Kagan e alla giapponese Kenzo Soari. I due scienziati sono stati premiati per la loro fondamentale scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. La loro ricerca apre nuove prospettive per la creazione di molecole complesse in modo più efficiente e sostenibile. Lo sport calcio, il CONI ha commissariato la Federcalcio affidando l'incarico di commissario straordinario a Giovanni Malagò. La decisione è arrivata dopo intense trattative e un compromesso tra le parti. Il presidente del CONI Buonfiglio ha dichiarato: Malagò è stato vittima di un malfunzionamento e non era giusto che pagasse lui. Una vicenda triste e imbarazzante, ma alla fine ha prevalso il buon senso, ha commentato Malagò. Il meteo, graduale peggioramento al nord con piogge in intensificazione dal pomeriggio, in particolare su Piemonte, Lombardia ed Emilia centro-occidentale. Al nord-est iniziali schiarite lasceranno spazio a nubi e deboli piogge in serata sul Veneto occidentale. Al centro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse e schiarite con temporali sulla Toscana. Al sud nubi sparse e qualche piovasco su Salento e Campania. Temperature in calo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il bellico

0: solo dirtelo, sei un friki friki.
1: Derulo.
0: Famoso.
2: E tu sei un Derulo.
0: Famoso Derulo, che è un volatile, no?
2: Ti va bene così?
0: Il famoso Derulo, l'uccello che vola all'altezza. Dimmi.
2: All'altezza delle gambe.
0: Del mulo, in Cina dicono così.
2: Va bene?
0: Sì, grazie. Va bene, molto cortese. Sì. Come potete sentire, oggi sarà una puntata particolarmente frizz.

0: Guten Morgen, Alles. Maiale. Dopo il maiale arriviamo noi. Cioè, ci sarà un motivo secondo te per cui dopo il maiale arriviamo noi? Non lo so, ma ci siamo e siamo già pronti. Io sono Daniele Belli, Stefano Conte di fronte a me, giusto per fare un po' lo schieramento per questa giornata. E ovviamente in porta Martino
1: Gesuato,
0: detto DJ Megaloman.
1: Però
0: così oggi abbiamo svelato una cosa che non avevo mai detto.
1: Mai detto.
0: Però. C'è della santità comunque in regia, eh?
1: Sì.
0: Ricordatelo sempre. Ah. Un giorno verrà e ci picchierà col suo membro.
2: Secondo.
0: Mi passi la busta del secondo, per favore.
3: Io non energia.
1: Niente, non sei riuscito a prenderla?
0: No, perché lui mi ha trascinato via mentre stavo prendendo la busta,
1: quindi la busta è rimasta qua.
0: Dovrei tornare là.
1: Ritorna un po' di
3: energia.
1: Ritornato.
0: Grazie. Allora, molti studi ci rivelano come nel 2026, ok, i giovani virgulti, cioè i nostri figli, non vengono percossi in nessun modo. Cioè il modo di educare i ragazzi di oggi non prevede le punizioni corporali.
1: Ok.
0: Non, gli insegnanti, se ti ricordi, negli anni 50
1: avevano la bacchetta sulle mani. Sì,
0: esatto,
1: sì,
0: con la
1: stecca sulle mani.
0: E ovviamente poi andando avanti negli anni, i nostri genitori, tanto per arrivare ai nostri, insomma, ogni tanto la percossa c'era.
1: Sì.
0: E c'erano varie armi, mentre nel 2026 praticamente i figli non si toccano. Effettivamente io non ho particolari ricordi di aver mai punito corporalmente mia figlia.
1: Nemmeno io.
0: E nemmeno tu. Fondi base,
1: anche
0: no?
1: Se una sculacciata c'è stata.
0: Vabbè, una pacchetta così della serie basta, no?
1: Sì, sul sedere. Taglio,
0: sì, pof.
1: Pof.
0: Esatto.
1: Ma no, anche
0: ma niente di che. Io invece ho dei ricordi, insomma, dove.
1: Sì.
0: Quindi. Per cui vogliamo fare questo confronto tra magari chi è genitore oggi.
1: Se ti racconto una cosa, ti faccio ridere, ma te la racconto dopo.
0: Cintura
1: perché...
0: con ruggine incorporata?
1: No, mi picchiava di notte. Nel senso perché che prima mi addormentavo, perché ero grosso, ero grande, ero già alto. Mentre...
0: E tua madre e quindi, di notte?
1: Siccome era piccola, mia madre arrivava di notte e diceva: quelle che non riesco a darti di giorno, te le do di sera.
0: Hai capito perché sei così conto, però sinceramente.
1: No, ma non me ne dava in testa.
0: No, no, però vabbè, insomma, con l'asciugamano, così non rimanevano i segni,
1: sì,
0: come
1: esatto.
0: In carcere.
1: Allora, col sapone dentro l'asciugamano, a mo' di Full Metal Jacket.
0: Esatto. Se avete figli ci potete raccontare questa differenza, no? E se, come dire, percuotete i vostri oppure no, ma immagino tendenzialmente no, però raccontatecelo. E come i vostri genitori, questo vale per tutti, vi percuotevano? Con che tipo di armi, con che tipo di strumenti, qual era l'oggetto più pericoloso che girava in casa? Sicuramente uno standard è la ciabatta, ma avrete da raccontarci, non ho dubbi, di oggetti veramente curiosi. 3332 688 688. Percuotete i vostri figli, messa così non è bellissima. Come punite i vostri figli, certo. E come vi punivano i vostri genitori? Radio Co.

ragazzo, stiamo raccogliendo delle storie molto ma molto interessanti. Vi ricordo dove va a parare il Belli Conte 4.0 di oggi. Attenzione, come punite, se li punite, i vostri figli, e come vi punivano i vostri genitori. Se non avete figli, ovviamente, come vi punivano i vostri genitori o come tuttora vi puniscono i vostri genitori. Magari abbiamo dei quindicenni che sono costretti ad ascoltare questo programma per anziani e magari loro ci dicono, i miei fanno questo. 3332 688 688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sai che oggi sono un po' in defiance.
1: Perché?
0: Sembra sia venerdì.
1: Ah, ok.
0: Ma in realtà mi sa, sai perché? Perché ti sembra venerdì?
1: Perché ti sembra venerdì?
0: Non ti fa un cazzo che. No, perché c'è stata la festicciola di Tonello e quindi sai che di solito noi le feste le facciamo il venerdì. Però siccome è il compleanno di Tonello, lui può fare quando vuole e quindi oggi abbiamo fatto la festicciola.
1: Allora, avrò avuto 5 anni, mi sono allontanato probabilmente da casa per giocare nel cortile della casa accanto e non sentivo mia madre che mi chiamava per rientrare.
0: Ok.
1: Ok. Quando sono rincasato mi aspettava alla finestra e mi è arrivato giù un drone dell'epoca, cioè praticamente uno zoccolo in legno dalla finestra.
0: Oh, che
1: del
0: belli.
1: Primo piano, che se per sbaglio mi prendeva in testa, probabilmente rimaneva lì. Cioè,
0: eravamo sicuramente dei ragazzi meno rompibili.
1: Diciamo che all'epoca...
0: E bravi a schivare, giusto?
1: Diciamo
0: bravo.
1: Che le madri all'epoca erano preoccupate. Lui diceva perché all'epoca c'erano, insomma, chi rapiva i bambini, cosa che fanno tuttora.
0: Sì, vabbè, però c'era, insomma, parlando di una parentesi un po' triste degli anni 80, degli anni 70, insomma, non c'erano i rapimenti e quindi.
1: Mio figlio ha 23 anni e le ha prese solo una volta dopo essere stato irreperibile al telefono a casa di amici, dopo un'intera giornata che era fuori in moto. Io, spaventatissima, quando l'ho trovato un paio di sberle a casaccio gliele ho date.
0: Che poi dobbiamo dire una cosa, una delle cause principali di contusioni varie riportate dai genitori è proprio quello, il non rendersi reperibili.
1: Invece io le prendevo spesso, ma solo da mia mamma che mi tirava i capelli.
0: Ah.
1: La portava per casa.
0: Tipo un po' d'occhi. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Io le ho anche prese perché alle elementari ho tirato la cartella contro il preside.
1: Bravo.
2: L'oggetto ottimo. Più pericoloso che girava in casa mia era mia mamma stessa. Non serviva altro. Quando c'era lei era già un pericolo.
0: Quindi,
2: ciao da Leo.
0: Quindi il nostro amico Leo si sfogava col preside, che probabilmente era meno pericoloso, però mi sa che poi dopo appunto le ha prese. Mentre queste mamme che girano per casa sono armi pericolose. Ma la mia domanda è: la nostra mamma di Samantha sarà un'arma contundente anche lei?
1: Non lo so.
0: Lo scopriamo in questa nuova puntata della nostra Teleweb Radionovela. Sì. Amici, ce l'avete richiesta mille miliardi
1: essendo,
0: di volte.
1: Ricordo una cosa, essendo una radio web telenovela latinoamericana, sentirete delle parti non tradotte in latinoamericano.
0: In latinoamericano.
1: Sì.
0: Quindi ascoltate bene.
1: L'idioma latinoamericano.
3: Conte.
0: Eccola.
3: Io non penso che sculaccerei mia figlia.
1: Sì.
3: E anche se delle volte qualche sculacciata servirebbe per far venire su più educati e rispettosi. Ciao belli Conte.
4: Mio, vuol dare la sculacciata alla Fiora, anche bella e forte.
0: Come va col latinoamericano qua? Hai compreso l'idioma?
1: La sculacciadas.
4: La sculacciadas.
1: La sculacciadas alla fiola cereale, la sculacciadas alla filias.
0: Esatto. Però la filias, se i avesses filias o figlios, può farlo eduquigno.
1: Sì.
0: More eduquigno.
1: Muy sculacciades.
0: Muy sculacciades, more eduquigno.
1: Ora ho capito.
0: Eduquigno, non
1: perché
0: conosci l'idioma.
1: Perché non è spagnolo, è latinoamericano.
0: È latinoamericano. Educazione si dice eduquigno.

0: canzone che ci ricorda il periodo in cui volavano le ciabatte nelle nostre case. Sì. Era un cartone animato molto carino, non so se te lo ricordi.
1: Le cinque macchine.
0: Esatto, le cinque macchine.
1: Le possedevi?
0: Non sono mai riuscito a arrivare a fare la cinque.
1: Tu le avevi?
0: Tu le avevi?
1: Costavano
0: tu
1: tantissimo.
0: Sì che le avevi.
1: No, no,
0: costavano. Tutte cinque, io no. Ne avevo due.
1: Forse una, costavano da morire, cioè quelle proprio ufficiali erano un prezzo.
0: Avevo quella di destra, mi pare, e poi quella centrale.
1: Io, se essendo daltonico, mi ricordo una gialla, può essere?
0: Una gialla.
1: Una gialla. Allora, io non... quella blu era quella dietro, giusto la cicciona. Allora, io non ho figli.
0: Non farmi fare delle battute, ti prego.
1: Allora, io non ho figli, per fortuna. Ricordo però mia madre che non usava oggetti, ma la cazziata arrivava sempre quando faceva i piatti.
0: Eh beh, certo.
1: Ok, e mi arrivavano di quelle stecche nel coppino. Il trauma non era tanto lo schiaffo di per sé, ma la mano bagnata con un po' di schiuma.
0: Ah, è vero, sì, quella era una cosa molto particolare.
1: Era una cosa orribile, sensazione che tuttora mi fa ribrezzo, tutto quel sapone misto schiuma nella coppa. Cioè, proprio era il fastidio del... proprio che colava dietro.
0: Esatto, che meraviglia. Sentiamo il citofono, com'è andato?
2: Ciao Radio Company, io ho una figlia di 13 anni e non mi vanto di questa cosa, anzi mi dispiace, però quando ci vuole ci vuole.
1: Ci sta.
2: E soprattutto quando mi mente o la riprendo due o tre volte e non mi ascolta, ma soprattutto quando mi mente una cinquina sulla bocca le arriva. A sua volta,
0: quella
2: al tempo, io le ho prese. Mia madre, e l'ultima volta mi ricordo avevo 14 anni e con il manico della scopa e io per schivarlo ho battuto la testa contro il muro, quindi mi sono fatta doppiamente male.
0: Quindi, ecco.
2: Ciao,
0: ottima,
2: buona giornata e buon
0: ottima,
2: lavoro.
0: Ottima manovra di evasione, direi. No, tu vedi, intuisci,
1: però,
0: il tuo cervello ti fa fuggire,
1: bam,
0: contro il muro. Però attenzione che qui stiamo per ascoltare al citofono il genio del male, cioè l'uomo che ha capito tutto ancora prima di, sapendo di averla combinata. Faceva così. Prego.
3: Io uscivo col motorino e non mettevo mai il casco, lo mettevo quando arrivavo a casa, così mi riparavo dai colpi della mamma che lanciava di tutto posaceneri e extravarie.
0: Posaceneri? Cioè, francamente, il lancio del posacenere. Perché ricordiamo una cosa: se adesso i posacenere sono delle cose molto piccole, molto leggere, negli anni 80
1: erano
0: 70,
1: massicci,
0: erano dei cosi di vetro,
1: quelli in cristallo temperato,
0: delle cose pericolosissime.
1: Sì, sì.
0: C'è gente che non c'è morta, però è rimasta. Quando dicono il fumo fa male, no?
1: Vedi.

0: disco che ci fa molto estate, Say It Once degli Ultra, qui su Radio Company nel Belli Conte 4.0. Stiamo cercando di capire se oggi nel 2026 percuotete, passateci il termine con simpatia, però insomma picchiate i vostri, neanche, come si fa a dire Conte? Vabbè, insomma, ogni tanto punite i vostri figli, perché si dice che in questi anni qua non si fa più. E poi in passato come venivate puniti dai vostri genitori? 333-2688-688.
1: Company. Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento, 0824 40.

0: Allora, la canzone è le vibrazioni, però oggi parliamo di altri tipi di vibrazioni, sì, cioè quelle che i vostri genitori vi procuravano o voi da genitori procurate.
1: Il rimprovero verso mia figlia va per gradi, cioè prima volta tenta di discutere, alla volta successiva, se continua a controbattere con il suo modo, s'accende, è sfacciato. Pretendendo di avere ragione, poi parte la cucchiaiata. Però credo che la cucchiaiata sia arrivata.
0: Ma nel senso di mestolo o nel senso di cucchiaio dato sulla
1: cucchiarella di legno?
0: Sulle mani?
1: Non so se gli abbia dato sulle mani, sul corpo.
0: Cucchiarella è un termine tecnico, devo dire, piacevole. Effettivamente, come dice il DJ Megalo, fa molto, molto male.
1: Penso che io non le ho mai prese dai miei, perché mi bastava lo sguardo inceneritore di mio padre per abbassare lo sguardo e fingermi morta.
0: Lì effettivamente bisogna stare. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Allora, parlo da figlio. Sicuramente mi ricordo molto bene la famosa Monroe Hersa, sì, con gli anelli,
0: termine sudamericano, ma
2: nei giorni speciali si poteva arrivare anche al bastone nelle caece, così chiamate, così ricordo.
0: C'è troppo latinoamericano
2: di un paio di anni fa. Ormai, per fortuna, sono diventato un po' più grande.
0: E quindi
1: il bastone, ragazzi, io non me lo ricordo, cioè vedo tanti che utilizzavano il bastone.
0: Il bastone,
1: cioè il manico della scopa, non lo so.
0: Il manico della scopa, sì, io ho un ricordo che a casa mia per un lungo periodo c'erano i bastoni, sai, quelli che usi per andare a camminare in montagna.
1: Sì.
0: E qualche volta devo dire che
1: arrivava
0: un lancio c'è
1: quello.
0: Stato, sì, tipo giavellotto, no? Poi dopo non è che avesse un tempo di percorrenza molto rapido, quindi riuscivi a schivarlo tranquillamente, però portava in sé

0: Il bastone, sai cosa faceva? Caricava dentro di sé tutta l'arrabbiatura. E quindi il genitore utilizzava il bastone per estendere il suo vaccagatto proprio alla grande. Cioè, c'è dell'ignoranza anche in queste cose.
1: Certo.
0: E se io ti cito la parola ignoranza, a te cosa viene in mente?
1: Il club
0: degli ignoranti.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate anche oggi per entrare nel club. Stiamo per darvi una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, vogliamo la definizione sbagliata, in maniera tale che possiate entrare sì nel club e portarvi a casa anche la tessera.
0: Vi faccio un esempio: se la parola fosse punizione, che cos'è il punizione, lo punizione, la punizione? Potrebbe essere anche punizione.
1: Punizione. Ricordiamo, non potete separare la parola.
0: Esatto. Okay. Fare una parola composta, però questa è già bella lunga.
1: Quindi la vedo dura.
0: Però provateci se vi viene. Quindi, per giocare con noi, 333-2688-688, la parola per entrare nel club oggi è punizione.
2: Radio

0: Allora, la punizione è un tipo di escavatore. Il famoso escavatore punizione. La punizione è un'invenzione geniale, non mi veniva, per elevare lo spirito. Silvi,
1: ce l'hai detto, è punizione.
0: La punizione sono quelle amiche sporcaccioni che tutti i maschietti vorrebbero avere.
1: Ah, attenzione, attenzione. Va bene, sentiamo il citofono cosa ci dice.
2: Le punizione sono lontani parenti delle puzzole.
3: Praticamente è l'anteprima, il prequel delle guerre puniche. Prima c'erano le guerre puniche e poi le guerre punizioniche.
1: Certo. Cioè no, scusa, prima le guerre punizioniche. Cioè sono al cinema prima le guerre puniche e poi le guerre punizioniche, però in ordine cronologico sarebbero prima le guerre punizioniche e poi le guerre puniche.
0: Non so se darla buona perché se mi cambi la parola
1: è composta punizione. Ah no, punizioni. Ma siamo buoni. Giallino. Dai, però è simpatico.
0: Mi ha cambiato
1: secondo
0: la vocale.
1: Facciamo che sono punizione che. Erano punizione che.
0: Ok, va
1: Dai.
0: Bene.
1: 3332688688, la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato è punizione.

0: Club degli ignoranti, oggi sentiamo che cosa ci proponete con Punizione.
1: Allora, ciao ragazzi, sicuramente lo conoscete, il più famoso DJ Techno, si chiama DJ Punizione.
2: Punizione, certo, mi piace.
1: Allora, la punizione è una posizione del Kama Sutra.
0: Ti lascio perplesso.
1: Dove per praticarla servono i binocoli.
0: I binocoli, ok.
1: Sì. La punizione è una colazione a base di prugne.
0: Buonissima.
1: E non dico perché... Diego da Ferrara, perché poi lui dice anche che c'è una relazione, ovviamente, no?
0: Certo.
1: Punizione è un sugo calabrese molto molto piccante.
0: Ah, buono, grandi, buono. Ragazzi. Pasta e punizione, ragazzi. Tra poco torniamo con il vincitore di oggi.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
1: E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fisher è nella top 10 dei Super DJ 2026. La canzone You Little Beauty nel momento Luna Park. Ma chi premiamo?
1: Premiamo il tipo di escavatore. La punizione è un tipo di escavatore. Cristiano, mandaci i tuoi dati, Cristiano, che ti
0: mandiamo. Aspettiamo i dati da Cristiano. Ovviamente dedichiamo a lui il cancan di oggi. Tutti insieme. Bravo Cristiano, bravo! E noi con questa musichella meravigliosa vi diamo appuntamento a domani per una nuova puntata del Cos'è Impazzito. Una nuova puntata del Belli Conte 4.0. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megaloman. Ciao! 2-3 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Fabrifibra, pinguini tattici nucleari con Goya su Company 14:06, mercoledì 7 di ottobre. Amici, buon pomeriggio.
1: Oggi
0: è mercoledì, quindi significa che siamo a cavallo della settimana, sì. E da adesso in poi, come dico sempre, come tutti dicono spesso, è soltanto discesa.
1: È bianco,
0: si va verso il weekend.
1: O nero il tuo cavallo?
0: Il cavallo è bianco, amico mio, bianco.
1: Va bene,
0: il mio è bianco.
1: Abbiamo
0: il
1: lo
0: tuo...
1: stesso cavallo.
0: Abbiamo lo stesso cavallo.
1: C'è proprio un copione.
0: Oh, ma veramente, oh. L'assicurazione però la pago sempre io su sto cavolo di cavallo. Voglio dire, ogni tanto mettici pure tu i soldi per l'assicurazione.
1: Hai voluto regalarmelo bianco?
0: Che cavolo.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: È tutto vero, ci siamo anche oggi. Anche oggi abbiamo superato la notte.
2: Esatto, amici, tutto a posto. Voi l'avete superata la notte? Bene, perché adesso fino alle 16 vi facciamo i complimenti per questa. Allora, dato che l'hanno fatto tutti, facciamolo anche noi. Tanti auguri al nostro direttore Mauro.
1: Auguri Mauro. Tra l'altro, oggi fa gli anni anche mio padre.
2: Davvero?
1: Ho scritto prima Mauro e poi ho chiamato mio
2: pensa
1: padre.
2: Pensa come cambia la tua vita, pensa come cambiano le tue priorità nel momento in cui il direttore fa gli anni. Per un attimo ho pensato, pensa che anche mio padre fa gli anni oggi, e ho detto, da quando questo è figlio di Mauro Tonello?
1: Così.
2: veramente. Bello. Vabbè, amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli, ma passiamo alle presentation. Ciao Chicco.
1: Ciao Gio.
2: E ovviamente ciao a tutti voi. Come
1: oppure,
2: va?
1: Oppure Vanni.
2: Grazie.
1: D'ora in poi ti vorrei chiamare Vanni.
2: Vabbè, chiamami come vuoi.
1: I Pischelli con Chicco e Vanni.
2: No, con Kix. Tu sei Kix
1: non
2: da oggi in poi.
1: Non sono Kix.
2: Io sono Vanni, sei Kix.
1: Chiamami ancora Kix e vengo lì.
2: Molto bello Kix.
1: Fa schifo.
2: E allora 333-2688-688, come al solito sempre lo stesso numero, tra poco un sacco di cose, c'è il Fuori Company, vi ricordo di indicarci una canzone molto molto imbarazzante, brutta ma bella, che vorresti ascoltare per circa 20 secondi, che così insomma...
1: Facciamo una cosa alternativa oggi.
2: Cioè?
1: Il Fuori Company che verrà scelto sarà una dedica per il compleanno di Mauro Tonello.
2: Ok, mi piace. Quindi sapete, oggi è il compleanno del nostro direttore.
1: Ne fa 42?
2: Ne fa 27. Quindi scegliete una canzone che possa in un certo senso essere la colonna sonora del suo compleanno.
1: Mi raccomando, però, sempre nello stile del Fuori Company. Deve essere una canzone orribile.
2: Orribile, brutta, ma lo fate per un qualcosa in più, per un valore aggiunto.
1: Ma sì,
2: giusto?
1: Dai. Esatto. Intanto iniziamo con il nuovo lavoro di Tom Mann. Si chiama So Easy.

0: Del Fuori Company in questo mercoledì 7 di ottobre.
1: Bravo.
0: Oggi Fuori Company dedicato al compleanno di Mauro Tonello,
1: noto anche con il nome Maurone Tonellone. Sì. Allora, nome
2: non diciamolo troppe volte.
1: No, vabbè, eccetera. Comunque, allora, Fuori Company, dovete scegliere una canzone, sì, una canzone brutta, orribile, dovete proporcela. Ovviamente, poi noi tra circa un paio di minuti andremo a scegliere soltanto una canzone che rappresenterà il Fuori Company di oggi.
0: Sì. Quindi, e quella canzone deve essere una grande dedica verso Mauro Tonello.
1: Certo.
0: Infatti, sarebbe bello, in teoria lui ci ascolta in questo, solo questo punto.
1: Sì, esatto, solo sì, per questa cosa qua.
0: Solo per segnarsi quanto picchiarci dopo.
1: Esatto. Tutto
0: anche perché
1: ciò...
0: oggi abbiamo esagerato sul gruppo della radio. Però vabbè, tralasciando quello, già c'è dell'odio.
1: Sì.
0: Se in più gli dedichiamo una canzone ancora più orribile, non arriviamo a domani.
1: Vabbè, non importa. Comunque cerchiamo di rendere il Fuori Company memorabile.
0: Ma
1: anche
0: sì,
1: in questo mercoledì pomeriggio. Quindi 333-2688-688, cercate il titolo di una canzone molto molto brutta, ma bella allo stesso tempo,
0: trash,
1: imbarazzante, trash, ecco, trash è la parola giusta, che vorreste ascoltare, che soprattutto nessuna radio ha mai passato prima.
0: Quindi
1: okay?
0: Messaggi scritti e vocali o link di YouTube o playlist assurde di Spotify al 333-2688-688 e tra poco sveleremo il Fuori Company di oggi.
3: Ora ci sono i pisca di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
12: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
13: anche senza gridare.
12: La radio rende
11: famosi. Occhio, anzi orecchio.
14: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Che bella vita su Radio Company, 14:20. Noi mettiamo le mani avanti dicendo che questa dedica è arrivata da un'ascoltatrice per Mauro Tonello all'interno del Fuori Company. È Lilia che scrive: va fanculo Di Masini, visto che noi voi lavoriamo e lui è a cazzeggiare.
1: Ma non è vero.
0: È per te, Mauro.
1: Sì, Mauro, quando mi dici di venire il sabato io non ci voglio venire. Vaffanculo. Sì, Mauro, quando mi dai Millennium Mix da montare, ma non li voglio montare.
0: Sì, Mauro, quando ci metti in onda il Natale.
1: Perché anche questo Natale siamo in onda, è vero.
0: Nulla è scritto ancora.
1: No,
0: sai.
1: No, è già tutto confermato. Dobbiamo trovare due nuovi ragazzi da inserire in radio e a quel punto potremmo farci... il Natale a casa.
0: Ci sarà una rotta di schiavi da qualche parte?
1: No,
0: recuperiamo due.
1: Vabbè, amici, Fuori Company di oggi, abbastanza anomalo per quanto riguarda questo mercoledì, però non importa. In ogni caso, ciò che non cambia. Basta, questo vaffanculo adesso, scusami. Ciò che non cambia,
0: paura,
1: ovviamente, è paura, sì, è la presenza di uno sponsor.
0: Okay.
1: In questo caso si parla di profumi, profumerie.
0: Acqua
1: quindi
0: di
1: attenzione, perché è tornato a 150 euro l'uno, forse.
0: Al barile.
1: Stato al barile, appunto, di stock in tutte le profumerie d'Italia con acqua di...
2: Fuori Company è stato offerto da...
1: Acqua di...
3: Dove la passione incontra l'umidità.
1: Sarkozy.
0: Ma che voce abbiamo?
4: Passione, eleganza e sensualità.
5: Citroën en pâté.
3: Primo profumo unisex, sia per lui che per lei.
1: Vero, buono.
4: Salado che profumo.
0: Parola a caso.
4: Vendute in fialette o in taniche da 5 litri.
1: È vero, 5 litri.
0: Buone.
4: Acqua di...

0: C'è da dire una roba.
1: Così, io mi aspettavo qualcosa.
0: C'è da dire una cosa. Tra l'altro, ho scoperto che quando spruzzi questo profumo, sì, non solo ti dà il profumo, ovviamente, ma lascia anche i brillantini sul corpo.
1: Così, sei tutto glitterato.
0: Quindi sei tutto glitterato. È un profumo glitterato. Va bene.
1: Comunque, volevo salutare Lilia che ha scritto: ma dai, l'avete mandata sul serio. Siete più fuori di testa di me. E se tu ci scrivi, vabbè, noi comunque la mandiamo.
0: Vabbè, comunque, qualcuno l'errore l'ha fatto prima. Marco Masini ha pubblicato la canzone. Insomma, esatto, voglio dire.
1: Ma era,
0: cioè,
1: già
0: errore,
1: dedicata a Mauro.
0: Era già dedicata a Mauro già all'epoca. Vabbè, dai, che c'è il nostro Millennium Mix. Tre dischi scelti proprio dal nostro direttore Mauro Tonello. Ancora auguri, se non si era capito.
1: Auguri.
0: Partiamo subito con Mike Posner e David Guetta.
2: I suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium Mix.

0: Però è stata una canzone che ha fatto veramente da colonna sonora, secondo me, per l'estate di molte persone in quell'anno lì. Quindi molto molto bella. Tre pezzi scelti da Mauro Tonello. Ovviamente domani alla stessa ora ce ne saranno altri, ma tra poco ci sarà il nostro Pischelli Games, i nostri Pischelli Games.
1: Esatto, si gioca, segnatevi intanto il numero 333-2688-688.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Spot! Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. È arrivato quel momento lì perché adesso ci sono i
2: Pischelli Games. Benvenuti nei Pischelli Games, tutti i giorni si gioca con noi che siamo i Pischelli, accumulate quelle che sono le fish per la grande estrazione del venerdì che vi potrà portare a casa una borraccia in acciaio nera con scritta gialla, con scritto Pischelli, con scritto Moscato, che staranno arrivando, presumo,
1: venerdì,
2: da 750 ml.
1: Venerdì arrivano, le borracce si chiamano le Pischelli, scusami, le Moscato Edition.
2: Moscato Edition,
1: c'è da dire una cosa, al momento le fish sono le prime due, quindi quella di ieri, quella

0: The Superman Lovers e Robbie Williams con Romantico Starlight su Radio Company. 14:46, è arrivato il momento di fare la telefonata e poi dall'altra parte, in teoria, qualcuno dovrebbe dire la parola magica. Vediamo, ce la facciamo? Sì? No? Forse?
1: Niente.
0: Gio, di qualcosa. Ok. No!
1: Peccato.
0: È caduta la linea. Peccato. Quindi allora, scartato un ascoltatore.
1: Allora,
0: vediamo.
1: Vado con il secondo ascoltatore. Dovrebbe essere, scusa, un'ascoltatrice. Proviamoci subito.
0: Deve rispondere con la parola magica, che io non ricordo, quindi...
1: No, dai, la

0: Allora, la magica è proprio quella.
1: Vediamo un po'.
0: Vediamo se squilla.
2: Ce la faranno i nostri eroi.
0: Ok, dovremmo esserci.
2: Dai, dai, dai, dai. Parola magica. Dai. Dai.
3: Cacchetto.
0: Sì! Sì! Grandissimo.
3: Ho vinto.
0: Nostra Geppetto, bravissimo.
2: Vinto, allora, hai vinto, guadagnato allora la fish, dai.
0: Va bene comunque, però molto brava, complimenti. Allora, senti, come ti chiami?
3: Giulia, mi chiamo da Padova.
0: Ciao Giulia, come
2: ciao,
0: stai?
3: Giulia.
0: Come stai Giulia, tutto bene?
3: Sì, sì, tutto bene.
0: Perfetto.
3: Ti ascolto tutti i giorni.
0: Bravissima Giulia, ottimo, mi fa piacere. Allora, senti Giulia, molto velocemente, ti è stata assegnata la fish numero 3.
2: Sì.
0: Quindi complimenti, sei entrata praticamente nella fase di eliminazione diretta.
2: Nella lista d'attesa.
0: Venerdì ci sarà l'estrazione finale. Se dovesse uscire il tuo numero, ovvero il 3, allora ti porterai a casa la borraccia dei pischelli. Tutto chiaro?
3: Tutto chiaro, va bene, cosa, mi ascolterò.
2: Cosa metterai dentro la borraccia dei pischelli? Acqua o alcolici?
0: Se dovessi vincere.
2: Nel caso?
3: No, acqua, acqua.
0: Acqua, acqua, okay. Giulia è una persona per bene.
2: Va bene,
0: allora senti Giulia, buon pomeriggio, buon proseguimento qualunque cosa tu stessi facendo e continua ad ascoltare Company, ok?
3: Grazie, grazie
0: ciao.
3: Mille.
0: Ciao.
3: Grazie, da 20 anni che vi ascolto.
0: Bravissima, non avevamo dubbi.

0: chiama Music Sounds of Fast Boy su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio, bravissima la nostra Giulia con l'affiscio numero 3. Ricordo anche ai vincitori precedenti, venerdì ore 14:45 ci sarà l'estrazione finale per regalare la prima borraccia di questa settimana.
1: In teoria proprio venerdì sveleremo quello che è il design della borraccia dei pischelli.
0: Bravo, ben detto.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i pischelli. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Louis Tomlinson, la sua imposter su Radio Company, 15:05. C'è un giochetto bello interessante oggi che ci fa parlare di guerra in modo divertente.
1: Sì, diciamo che il gioco si chiama Chi schieriamo in prima fila? Allora, attenzione, attenzione. Ipotizziamo per un attimo di dover andare in guerra e di dover mandare delle persone.
0: Speriamo di non farlo davvero.
1: Sì, è un gioco sul quale ridiamo e sul quale speriamo dall'altra parte di farvi ridere. Quindi cerchiamo di evitare ciò che c'è di brutto nella guerra, che poi non c'è nulla di bello nella guerra, però in ogni caso è un gioco.
0: L'argomento è tradotto in Chi sacrificheresti?
1: Bravissimo, chi sacrificheresti? Ma non persone, cioè nome e cognomi, ma abitudini che vi danno fastidio delle persone e che di conseguenza le rendono sacrificabili nel caso di una guerra.
0: Ok, io okay? metterei davanti le donne che guidano le 500 color panna.
1: No, vabbè, e perché? Che t'hanno fatto?
0: Non lo so.
1: Ti danno fastidio?
0: Sono un po' tutte spocchiose.
1: Allora sì, ci mettiamo le donne? Va benissimo, giochiamo contro le donne. Allora. Le donne con l'IQOS.
0: Ok, che schifo.
1: A me è una cosa che proprio mi dà fastidio. Poi, ovviamente, diciamo, dai, generalizzo un attimo. Sia donne che uomini con l'IQOS.
0: Sì.
1: Però è una cosa che non so perché l'associo più alle donne, l'IQOS.
0: Non lo so. Senti, puzza di cacca, ti giri, è qualcuno che spippetta queste cose.
1: Esatto, l'IQOS.
0: Oppure vogliamo parlare di uomini?
1: Sì.
0: Gli uomini col marsupio.
1: Gli uomini col marsupio, no, quelli che hanno la pochette, quelli che hanno la pochette che girano praticamente per le feste con la pochette.
0: Quelli con la pochette è l'evoluzione un pochino più scicchettosa degli uomini col marsupio.
1: Però guarda, quelli col marsupio, secondo me, se hai stile, va anche bene, lo puoi portare. Poi sai qual è la combo micidiale?
0: Sì.
1: Uomini con la pochette aprono la pochette e che cosa tirano fuori?
0: L'IQOS!
1: Maledetti! Dai, allora, 333-2688-688, questo gioco si chiama chi sacrificheresti o comunque chi metteresti in prima linea.
0: Sì.
1: Non vogliamo nomi e cognomi, non vogliamo personalità, ma proprio modi e abitudini delle persone che a voi danno talmente fastidio che sacrifichereste in un'eventuale guerra.
0: Immaginiamo una persona che ti dà tanto fastidio. Perché ti dà fastidio e perché lo schiereresti davanti?
1: Perfetto, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, vi aspettiamo.

0: Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Quindi 333-2688-688, chi sacrificereste in una guerra quelle abitudini che vi danno fastidio e che rendono quelle persone di conseguenza estremamente sacrificabili?
1: Posso dire, mercoledì azzeccato per questo argomento, perché vedo molte persone rancorose che si sfogano contro determinate categorie.
0: Allora c'è Catari, che molto probabilmente si chiamerà Caterina, non lo so, o Catarino.
1: O Catarina.
0: O Catarino?
1: Catarino.
0: Caterino?
1: Chi?
0: Vabbè. Allora, i cinquantenni che corteggiano le diciottenni rendendosi ridicoli. Allora,
1: Giulia ha fatto una smorfia di approvazione dei cinquantenni prima.
0: Adesso che Giulia praticamente Giulia ha 29, giusto? Giulia ha 29, adesso lei ha i settantenni che ci provano, mamma mia, che brezza di mare.
1: La pensione. Poi Carmen, ciao Company, le persone che tengono costantemente in braccio i cani di piccola taglia, nonostante sappiano benissimo camminare.
0: Allora, è perché magari sono tipo un po' come i figli. Poi Mauro scrive, le persone, e specialmente le coppie a tavola, a casa o al ristorante, che giocherellano con il cellulare.
1: Cosa vuol dire che giocherellano?
0: Vabbè, sono quelle persone che magari non parlano e usano il telefono mentre sono. Allora, è una cosa che
1: dà fastidio. Dipende cosa stanno facendo. Se stanno facendo fatture, è concesso.
0: Se stanno chattando tra di loro e sono davanti l'un l'altro, a quel punto ha ragione Mauro.
1: E magari scrivono, tu come sei vestita? E tu?
0: E tu?
1: Siamo di fronte.
0: Facciamo FaceTime, ti va?
1: Abbiamo un audio?
0: No, non ce l'abbiamo. L'audio, ce lo mettiamo dopo l'audio. Fatti gli affari tuoi ogni tanto
1: come
0: in questa trasmissione.
1: 333-2688-688, quindi chi schiereresti davanti in un'ipotetica guerra? Quindi tutte quelle abitudini che hanno le persone che a te danno fastidio.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con White Girl Wasted su Company, le 15:19. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Stiamo parlando oggi di quelle persone sacrificabili per abitudini che a voi danno molto molto fastidio e che di conseguenza in un'ipotetica guerra voi mandereste proprio al fronte, così i primi, in primi linea.
1: Va bene, salutiamo tutti i ciclisti.
0: Sì, infatti, guarda un po', c'è anche un vocale che dice la stessa cosa. Ecco, vedi, ciclisti
1: qualcuno
0: in prima
1: dice
0: fila.
1: Anche stramaledetti loro e le bici.
0: No, è sempre la stessa ascoltatrice Martina che dice i ciclisti, ma tutti i ciclisti stramaledetti loro e le loro bici. Allora, c'è da dire una cosa che secondo me
1: onesto.
0: Esistono anche dei ciclisti che in realtà sono consapevoli dello spazio
1: non
0: che
1: li
0: occupano.
1: Vedi perché vanno nelle piste ciclabili.
0: No, allora non
1: e
0: è
1: se
0: vero.
1: Tu sei sulla pista ciclabile con la macchina è un problema.
0: Certo, ma loro dicono non vado nella pista ciclabile, soprattutto quelli magari un pochino professionisti, perché vado a determinate andature e di conseguenza do fastidio a chi magari è nella pista ciclabile per comodità. Dall'altra parte ci sono alcuni video dove a volte i ciclisti, e mi dispiace dirlo, si credono un po' padroni della strada.
1: Sono padroni della
0: strada.
1: E allora
0: molte volte si arrabbiano con, cioè non è che io automobilista faccio di tutto per investirli, ci mancherebbe altro, perché dovrei rovinarmi la vita? Cioè scusate, questa è la domanda.
1: Solo che quando io e te siamo in macchina insieme li guardiamo i ciclisti e diciamo sono 2000 punti,
0: no,
1: questi che facciamo?
0: Non è vero, non abbiamo mai, mai pensato.
1: Il volante sta girando
0: tu che
1: a destra.
0: Tu mi dici Giovanni ne hai lasciato uno, aspetta un attimo che faccio la retro.
1: Cristina,
0: salutiamoli, non è vero.
1: Tutte le persone che paciolano, quindi fanno questo mentre mangiano, non le sopporto. Siamo in due, forse anche in tre.
0: Poi Matilde che dice: ciao, io sacrificherei un mio ex compagno. Non sono io. Che è uno che dava fastidio a tutta la classe e anche al prof.
1: Okay.
0: Soprattutto perché si metteva i pantaloni sotto al di dietro. Okay.
1: Perché? Hai messo dei pantaloni sulle spalle?
0: Non lo so, non ho capito bene questo messaggio. Vabbè. Mamma mia, per fortuna che non lo vedo più. Poi andiamo avanti.
1: Uomini con sandali e calzini e le donne con le ballerine.
0: Ma posso dire che a me le donne con le ballerine piacciono?
1: Tu hai dei problemi.
0: Non
1: però...
0: è che gli ho problemi, non lo so, è che a me piacciono i piedi.
1: No, con vero. Le ballerine sono coperte.
0: Vabbè, non importa, dai. Non
1: puoi mettere
0: scherzando.
1: Il sandalo.
0: Sacrificherei tutte quelle persone lente in qualsiasi cosa, vestirsi, prepararsi, mangiare, ma io vi giuro che sacrificherei per primo proprio chi cammina lento.
1: C'è anche Marta che ha un po' una lista.
0: Bene.
1: Quelli che non si prendono mai la responsabilità delle proprie azioni, quelli sarebbero obbligati.
0: Certo.
1: Chi inizia un discorso con tu che sei tutto.
0: Ok.
1: Parte così. E poi chi ti dice: oh, non ti sei più fatto sentire.
0: Sì, grande frase che molte volte devo leggere anche io. Sì, un po' dire ancora. Dai, 3332688688 fino alle 16 in questo modo, amici. Quindi, ipotetica guerra, ci sono delle persone da mandare. Le prime persone sono quelle che però vi danno fastidio.
1: Sì.
0: Quelle persone che magari hanno dei modi, delle abitudini.
1: Danno l'urto.
0: Che ti danno l'urto e che voi quindi non riuscite proprio a comprendere. Chi sacrifichereste?

0: Si chiama Shine On Me su Radio Company alle 15.26. Chi schiereresti davanti in un'ipotetica guerra? Persone da mandare proprio così, così. Le lanci.
1: Allora, molto velocemente, abbiamo un sacco di messaggi da sentire, da leggere. Vai. Non so se ce la faremo. Allora, Cristina dice: ciao a tutte le persone che mangiano, che pacciolano, non le sopporto.
0: Abbiamo già letto.
1: Oppure quelli che masticano con la bocca aperta.
0: Già letto.
1: Sicuramente i primi da mandare in guerra sono gli uomini col borsello.
0: Vero,
1: già detto.
0: Vero. Poi Irina: sacrificherei le persone, quelle maleducate con la puzza sotto il naso.
1: Perfetto, quindi io vado in prima linea. Poi i messaggi vocali che durano più di 10 secondi e anche la condivisione di video YouTube su WhatsApp. Perché?
0: Dice che li considera sequestri di persona.
1: Va bene, ok, sui vocali posso capire, piuttosto mi chiami. Però è perché effettivamente siamo forse abituati, soprattutto io e te, a mandarci tutti i video tramite Instagram, ok?
0: Sì.
1: Però anche in quel caso molte volte ricevere una notifica di quel tipo dopo un po' diventa fastidioso. Che ne
0: specialmente
1: pensi?
0: Specialmente quando vai a fare la cacca.
1: Che ne pensi di questa mia affermazione?
0: No, vabbè, ci sta. Ah, okay. Se li mandi tu probabilmente è utile per il programma. Sì.
1: Grazie amico mio.
0: Però
1: grazie.
0: Calcoliamo, ogni tanto li manda Pietro e sappiamo che è andato nel bagno, sì, delle donne.
1: E in quel caso Pietro si ferma lì e ti manda una video a raffica. Poi ciao Pischelli, scrive Giulia: visto che quelli che fumano con l'IQOS sono già al fronte, io manderei anche i ciclisti. Grandissima Giulia, soprattutto quelli che non stanno in fila indiana. Oh raga, comunque poveri ciclisti, cioè razza protetta, mi dispiace raga, veramente.
0: Ti ricordi il famoso detto basta che respiri? Beh, Mina dice il contrario, cioè? A volte basta che uno respiri per darmi noia. A parte,
1: certo,
0: quello, direi le persone che non ti ascoltano quando stai parlando o state parlando insieme e fanno un monologo.
1: Oddio,
0: cioè, non riesci ad avere un dialogo.
1: È chiaramente la mia descrizione questa,
2: sì.
1: Poi
2: sì. Io manderei in prima fila, proprio davanti, anche un plotone esecuzione.
1: Non ho ascoltato questo vocale, quindi preferirei non metterlo.
0: No,
1: scusami se faccio questa cosa qui, però preferirei non se. Allora, abbiamo Michela, ecco, senti Michela.
3: Assolutamente, ciao, assolutamente
1: ciao.
3: D'accordo con la signora. I ciclisti.
1: Ciclisti.
0: Ancora così.
3: Io ne conosco alcuni e dicono che loro non stanno in fila indiana, stanno a gruppo perché così chiacchierano, si fanno compagnia. Tutte le volte
0: si
3: io
0: la
3: suono, loro brontolano alzando la mano e io gli caccio il dito. Una volta ho lanciato una sigaretta fuori dal finestrino.
1: Ma
3: chi se ne frega, perché veramente sembrano proprio i padroni della strada.
1: Ma dai.
3: Soprattutto quando si va verso il mare.
1: Vabbè, però dai, non si possono lanciare le sigarette ai ciclisti, cioè non
0: allora,
1: puoi fare una roba del
0: il
1: genere.
0: Il consiglio che potresti fare è fare un taglio con un flessibile nella portiera della tua macchina, crei un'apertura,
1: sì?
0: E ci piazzi un motorino che va da destra a sinistra e metti una mitragliatrice.
1: No,
0: e tu
1: dai.
0: Passi vicino e fai ta ta ta ta.
1: Non credo che questa sia la soluzione giusta.

0: Company 15:34, molto velocemente altri messaggi riguardo a quelle persone sacrificabili per le loro abitudini bizzarre e buzzurre.
1: Mattia che dice: ciao Pischelli, i fenomeni che superano sempre finti Schumacher.
0: È vero. Poi Jesse Quan scrive: ciao Pischelli, io sacrificherei so tutti io e quelli che devono per forza avere ragione anche quando sanno benissimo di avere torto marcio.
1: Bene, vi ricordiamo anche che tra poco, se tutto va bene, dovremo avere la telefonata del companiversario.
0: Certo.
1: Un solo ascoltatore o ascoltatrice che oggi compie gli anni, se volete mandare un diciamo annuncio dell'ultimo secondo, 333-2688-688.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Pischelli Spot.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Super Giorgia Nazionale con Parafulmini su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, ultimi 15 minuti dei Pischelli e salutiamo Gabriele. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
0: Era lui il festeggiato di oggi.
1: L'unico tra l'altro.
0: Auguri Gabriele, non ci hai risposto, ma non va bene, cioè va bene lo stesso, tanto sta settimana è andato un po' a palluno.
1: Beh,
0: proprio, come
1: scorsa,
0: si dice. Va bene. Stiamo parlando di persone che sacrificereste in una eventuale guerra, ma non per il nome e cognome che portano, ma semplicemente per quelle abitudini che a voi danno fastidio. Per esempio, Fabio ci manda un vocale e ci dice questo.
2: Vai.
0: Senti.
2: Io manderei in prima fila, proprio davanti, anche un plotone esecuzione, quelli che camminano strisciando i piedi.
1: Aha.
2: Mi fanno un nervoso, sembrano svogliati, che non abbiano voglia di far niente.
0: Allora sì, è vero, dà fastidio anche a me e in genere mi dà proprio la sensazione di una persona un po', mi dispiace dirlo, inetta, no? Di quelle che non ancora hanno trovato il senso della vita.
1: Strascinando i piedi.
0: Strascinando i piedi, per esempio uno qui in radio che lo fa, sai chi è? È Pietro.
1: Pietro,
0: cavolo, non riesce a camminare quello scemo.
1: Dai,
0: vabbè, salutiamo Pietro, ovviamente gli vogliamo bene.
1: Adesso ho un nuovo complesso. Quando vado per il corridoio devo stare attento.
0: Allora, e un altro, sai chi è che lo fa? E lo saluto. Andrea Rossini strisce i piedi. Facci caso, facci caso.
1: Ma perché lui nella vita passata era un roller man.
0: Allora, amici, voi riuscite a riconoscere il passo, magari, cioè, una persona da come cammina?
1: Il mio hai detto che lo senti quando arrivo
0: da fuori.
1: Sì,
0: perché
1: tu
0: tu.
1: Ma è che con le Vans io sono praticamente a terra.
0: Poi abbiamo Stefano dice qualcosa di un pochino più profondo che avrei voluto evitare, ma mettiamolo.
3: Sentiamo. Ciao, buon pomeriggio. Allora, io manderei sicuramente tutti quei politici che invece di organizzare la pace sono livorosi, organizzano le guerre, però le fanno combattere ai figli degli altri. Ecco, manderei loro ai propri figli. Più in generale, i politici, per esempio quelli che dicono i giovani non hanno più voglia di lavorare, fare lavori manuali, eccetera, però mandano i loro figli nelle migliori università, col cavolo che li mandano a fare i manovali. Quindi tutta quella gente che diciamo è poco coerente.
0: Poco coerente, quindi diciamo le persone incoerenti, ecco.
1: Poi messaggio di Greta che va letto come se fosse stato scritto da un cinquantenne in un gruppo Facebook,
0: cioè
1: le persone false.
0: Ah, le persone false, vabbè, lì raga proprio in prima linea.
1: False,
0: dai,
1: false.
0: Avete ancora un po' di tempo? 333 2688 688.

0: Aitch con Ring My Bell su Radio Company. Ultimi messaggi, vuoi mettere il vocale?
1: No,
0: o vuoi
1: no, lo dico. C'è un ascoltatore, Claudio, che dice: raga, io in prima linea ci butterei Maranza. Vabbè, dai.
0: È un'altra cosa che purtroppo sono la feccia del mondo.
1: Chi?
0: Gli astemi. Scherzo,
1: va bene, dai, scherzo. Ragazzi, grazie per tutti i vostri messaggi, molto molto contenti di quello che è venuto fuori, di quello che è uscito fuori oggi.
0: Guarda il lato positivo, cioè? Nessuno ha detto i pischelli comunque.
1: No, infatti, nessuno ha detto i pischelli, siamo quindi salvi. Siamo salvi anche in questo pomeriggio, possiamo riproporlo magari in futuro, ok?
0: Sì, va.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: che ci fa capire
1: è
0: che,
1: disco è il momento,
0: che è il momento di andare via. Anche oggi vi lasciamo però spazio ad un uomo molto molto bello, chiaramente molto più bello di noi, che chiaramente vi intratterrà dalle 16 alle 18.
1: Si chiama Stefano Ferrari, no, in ferie.
0: Vi lasciamo con Pietro, a domani.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fischelli di Radio Company.
4: Le 16 e un minuto.
0: Ciao.
5: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova.

0: vita.
1: Casini, Marrakesh e Gue qui a Radio Company, un brutti ma simpatici che sta per cominciare, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora.
2: Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Mando un abbraccio a Joe dei Pischelli che ieri in un momento di lucidità mi ha detto: domani facciamo un bel tema perché così facciamo anche un argomento di quelli lì che proprio, cioè, alziamo proprio, andiamo in un altro livello di cultura. Voleva parlare di trekking, l'ha fatto? No. Joe. Va bene, per fortuna invece che abbiamo Jimbo alla parte tecnica. Buon pomeriggio a voi, benvenuti brutti ma simpatici, zero problemi, zero discussioni con Pietro fino alle 18. Questa settimana non c'è Stefano Ferrari, ce la stiamo cavando più o meno, però diciamo la verità, ci stavo riflettendo proprio ieri, da soli non è più la stessa cosa che di quando siamo in due. Cioè sono due cose completamente diverse. A volte io mi rendo conto che dico una frase, dico qualcosa e mi aspetto che ci sia una battuta o comunque un respiro da parte di qualcuno che ho a fianco, che in realtà non arriva. Mi viene quasi da piangere, vi dico la verità. Però tutto tornerà, insomma, a regolare la settimana prossima, quindi faremo cose, vedremo gente, in ogni caso informazione piena. Adesso invece cominciamo.

0: Jimbo, fai posto un secondo a Chicco che devo chiedergli una cosa. Chicco, avvicinati al microfono, grazie. Ci sei?
1: Sì, tutto bene.
0: Senti, ma scritto
1: di passaggio.
0: Ciao Pietro, striscia piedi, buon pomeriggio. Cosa avete detto?
1: Allora, in teoria io non ho detto niente.
0: Tutte le cose più brutte cominciano con una frase: io non ho detto, ho fatto niente.
1: Io non ho detto niente, ma Gio ha detto che tu quando passi in corridoio trascini un po' i piedi. Sia tu che Andrea Rossini.
0: Non so perché abbiamo questo andamento così inoccolato. Sembriamo dei cani. Sembriamo dei cani, sai, quelli proprio abbandonati, quelli che stanno lungo la strada che strisciano un po', cioè che sono un po' malconci. Ma ho sempre avuto questo andamento. Sarà la sciatica, forse? No, direi di no. Facciamo una piccola pausa, amici, a tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare: running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, il negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
9: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
13: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
14: Per questa pubblicità 0824 43 732.
15: C come Company, C come C Radio.

Annalisa, madame, amica qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ci sono tante storie, mi piace raccontare intanto delle storie carine che comunque hanno una, vanno a buon fine, persone che magari hanno compiuto delle imprese anche importanti, che insomma ce l'hanno fatta, e magari contro tutti quelli che dicevano non ce la farai mai, e invece no. Questa storia è molto bella, mi piace, è di Carl Bushby, che è un 57enne esploratore britannico ed ex paracadutista dell'esercito di Sua Maestà. Quindi un tipo che insomma sicuramente il fatto suo lo sa in termini di resistenza fisica, di insomma come sopravvivere in generale, ed è comunque un uomo che ha compiuto un'impresa veramente pazzesca. Allora, parte dal Cile nel 1998. Beh, sono un bel po' di anni, cioè sono parecchi anni fa. E leggo: con l'impegno a spostarsi solo con la forza delle sue gambe o delle sue braccia, cioè fare il giro del mondo e ritornare nella sua città natale. Ora, ha attraversato 30 paesi circa, ha visto un sacco di cose, perché dal 98 ad oggi ne sono successe di cose, ovviamente. Ha percorso 50.000 chilometri o con la forza delle braccia o con la forza delle gambe. Quindi ha nuotato per chilometri, cioè nuotare per chilometri. Non è roba. Uno dice, vabbè, camminare sono capace, magari nuotare, però non sono due cose uguali, sono due cose completamente differenti. Ed è praticamente quasi arrivato a destinazione, quasi arrivato ad Ahul, che è la sua città. Gli mancano soltanto 400 chilometri. Ora, sicuramente è stato aiutato, sicuramente c'è uno staff che lo segue, perché è impossibile per una persona da sola in tutti questi anni fare questo giro. Sicuramente avrà avuto anche un sostegno economico, per forza di cose, qualcuno che l'ha sponsorizzato. E questo però non toglie il fatto che sia un'avventura decisamente impegnativa. Penso a me, ad esempio, che il massimo dell'avventura impegnativa è andare dal salotto alla cucina, cioè questo è quello. Ah no, una volta ho fatto anche la coda alle poste. Radio

0: Jealousy, Martin Solveig qui Radio Company, brutti ma simpatici. Diamo il benvenuto anche alla redazione, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Il presidente Mattarella ha condannato l'ignobile attacco di Hamas, sottolineando anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità causata dalle operazioni militari a Gaza. Siamo contro ogni forma di antisemitismo, afferma la premier Meloni. A tra poco.
0: Grazie Egidio Ferrante, arriva Gaia.

0: Un ascoltatore ci ha dato un'idea gustosissima per fare un contest che faremo tra poco e che ci permetterà di regalarvi una t-shirt. Sì, sì, lo facciamo. A tra poco.
1: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Sienna Spyro, molto bello, ci piace. Allora, oggi ci è venuta un'idea malsana e lo facciamo per vari motivi. Primo, perché un ascoltatore in modo indiretto ci ha dato questa idea. La seconda, perché nella nostra pagina interna che riguarda le statistiche dei messaggi ricevuti c'è una cosa molto interessante che si chiama statistiche. E questa cosa qui, oltre al fatto di far incagnire un po' di gente qua dentro, vabbè, ma non è questo il problema, ci dà la possibilità di avere dei numeri, cioè un numero ben preciso per poter fare un contest, ok? E qui facciamo, e lo facciamo oggi, poi basta però perché sennò cioè poi qualcuno si arrabbia, facciamo questa cosa, diciamo, legata alla quantità di messaggi che il singolo ascoltatore riesce ad inviare, cioè praticamente dita a mitragliatore. Siccome effettivamente riusciamo a vederli in modo chiaro, cioè senza star qui a doverli contare, fare cose, eccetera, ho detto, ma perché allora cerchiamo di trovare quell'ascoltatore che è veramente una bestia maledetta a mandare messaggi? Perché non la facciamo sta cosa? E facciamola allora. Quando, ve lo diremo noi, fino a quando non sentirete, quindi 3 minuti di tempo massimo, fino a quando non sentirete questo effetto musicale qui dentro la canzone, senti? Questo qua, fallo risentire. Ok, avete la possibilità di mandarci quanti più messaggi volete, anche vuoti, anche con una sola lettera, non importa, al 333-2688-688 via WhatsApp. L'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci riesce a mitragliare, e riesce tra l'altro anche a fare stare in piedi i sistemi, perché cioè, questa è anche una grande prova, vi dico la verità, non lo so che cosa succederà, però potrebbe essere che si incastra tutto. Vabbè, mettiamocela come ipotesi. Vabbè, in ogni caso, 333-2688-688, il più mitragliatore o la più mitragliatrice si porta a casa la nostra t-shirt. Da quando ve lo diciamo noi, però? Vanno bene qualsiasi tipo di messaggio, non i vocali, non quelli. 333-2688-688, pronti con lo spam? 3, 2, 1, vai!

0: Guardiamo la classifica, partiamo dal quinto posto. Abbiamo un 156 finali che ne ha mandati 142 in 3 minuti. Poi abbiamo un 175 finale che ne ha mandati 146 in 3 minuti, sempre 3 minuti alla fine. Poi un 988 ne ha mandati 174. Al secondo posto un 842 finale ne ha mandati 186. Aspetta, scusa, fermo. E basta. Mica è mattina, dai, su. E poi, aspetta, allora dicevo 842 che ne ha mandati 186 in 3 minuti, ma il vincitore, anzi la vincitrice in questo caso, è un 699 finale che abbiamo al telefono e che in questi 3 minuti è riuscito a mandarne 250. Gioia, ciao!
1: Ciao!
0: Ma che dita c'hai? Non lo so, cioè scrivi, sei un mitragliatore, sei, come fai? Ma io già li vedo, perché a 13 anni, se non sbaglio, Gioia, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Ok, a 13 anni io li vedo, quelli tipo, no, più giovani di Gibbo, più giovani, che sono lì che hanno 8 dita sulla tastiera e cioè riescono a mandare dei messaggi velocissimi a fare 8 cose contemporaneamente. Oh, Gioia, brava, 250 messaggi, ti becchi la t-shirt, va bene?
1: Sì, grazie.
0: A te, ciao Gioia.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ci sono dei numeri devastanti, perché quando noi abbiamo bloccato le statistiche al terzo minuto, quando avete sentito il suono così in diretta, il 699 però ha continuato a mandare messaggi anche dopo, e in realtà il numero oltre i tre minuti è arrivato a 300, ma il 156 finale, che ha continuato a mandarne, è arrivato a 539. Io non lo so come abbiate fatto. Va bene, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: emergono nuovi dettagli sul delitto di Garlasco. Un foglio di lavoro della RIS rinvenuto dalla procura di Pavia rivela analisi su un campione di DNA datato 26 settembre 2007 riferito alla bici di Alberto Stasi, che non sarebbero mai state depositate. Il documento quantificava il DNA come umano e maschile. Le analisi della RIS, secondo i consulenti dei PM, sono proseguite oltre le date ufficiali, generando ulteriori prelievi non sempre documentati. A più tardi.
0: Grazie Egidio Ferrante, adesso pausa per noi.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: C'è pausa qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi e zero discussioni con Pietro che vi parla, con Jimbo alla parte tecnica, ennesima classifica che riguarda il cinema, in questo caso una classifica che ha incluso tutti i film possibili e immaginabili, però questa volta la classifica non è stata fatta diciamo da un team di esperti o comunque critici del cinema, ma è stato fatto da attori, registi e personaggi che ruotano intorno al cinema, in totale qualcosa come 2100 persone, quindi tanti, e questa è l'opinione che chi fa cinema ha del cinema. Allora, in questa classifica al quinto posto c'è Pulp Fiction, si parla dei film più belli di sempre, eh? Al quarto posto Le Ali della Libertà, al terzo posto Quarto Potere, al secondo posto Il Mago di Oz e al primo posto, sì, bello però non lo so, Il Padrino. Film sicuramente cult, storico, di Francis Ford Coppola, però non lo so, io ci avrei messo qualcos'altro, devo dire la verità. Però questa è solo la classifica degli esperti del cinema. Le 17.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

stamattina ho ricevuto un messaggio che ma come dire mi ha fatto piacere e anche un po' mi ha fatto fare quel ghigno un po' per dire vedi che allora allora chat di classe, ok, dei genitori alla quale io non partecipo, ma questo è un messaggio che mi hanno inoltrato, c'è uno screen che mi hanno inoltrato. Tutto è iniziato questo fine settimana perché diciamo alcune madri si sono lamentate del fatto che i figli, si parla di quarta elementare, durante il fine settimana avrebbero troppi compiti da fare, che è una questione che si porta avanti già da qualche anno ormai, poi anche sul fatto dei compiti quelli estivi, queste cose qua, ma secondo me, per quello che ho potuto vedere io, il carico non mi sembra esagerato, anzi no, cioè lì è partito il traversore di quando ero giovane io, quando andavo io alle elementari, più 8 ore stavo a fare i compiti. Bene, una di queste madri è stata anche onesta, a un certo punto in questa chat ha pubblicato candidamente uno straccio di conversazione con la figlia e dice vi faccio ridere, io ho parlato con mia figlia dei compiti e lei mi ha detto mamma, per me non sono tanti, sei tu che vuoi andare a spasso o mi fai fretta? Un applauso, abbiamo un po' di speranza là fuori.

0: money o schiaffi, dipende dai punti di vista. Adesso però ci facciamo una piccola pausa e tra poco parliamo di funerali. Wow!
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Tempo di fitness?
10: Tempo di allenarsi?
11: Tempo di Combat Mania!
12: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: Ehi Paola!
14: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
13: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
13: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
16: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
17: vi augura buon ascolto con Radio Company.

testimoni di paparazzi qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Piace questo rock molto, devo dire, anni 70. Allora, parliamo invece di una cosa che normalmente si tende sempre ad evitare perché è un discorso, qualcuno dice non mi mette nel mood giusto, invece siamo dell'idea opposta, perché solitamente quando si tratta di questi argomenti qui lo facciamo anche un po' per esorcizzare e anche per come dire farvi dire fuori un po' anche la parte ironica, diciamo, di qualcuno. Ed è proprio il caso di questa signora di 80 anni che si chiama Shelby Neal, che ha perso il marito, ok? Pochi mesi fa ha perso il marito e diciamo in mezzo a tante cose ha anche pensato che effettivamente quella cerimonia, cioè la cerimonia del funerale, era una cosa che non le sarebbe piaciuto perdere. Perché si dice che ai funerali, in un certo senso, chi viene, chi non viene, capisci effettivamente chi ti stava vicino, chi non ti stava vicino, le persone che ci tenevano a te. Poi, insomma, ci sono tante sfaccettature su queste cose, ma vabbè. Succede negli Stati Uniti, in Georgia, dove questa donna, insieme alla figlia, decide di organizzare quello che viene definito come FOMO Funeral. Allora, FOMO è un acronimo e dice e significa Fear of Missing Out, cioè indica la paura di perdersi qualcosa. Non se lo voleva perdere, voleva capire chi sarebbe andato o andata effettivamente al suo funerale, e quindi ha organizzato questo compleanno che in realtà poi di fatto era il funerale di se stessa. È una cosa effettivamente originale, strana, devo dire la verità, però è andata anche molto bene. Molti hanno aderito e molti hanno parlato bene di lei, anche perché ha aggiunto: se qualcuno parla male di me spengo il microfono. E allora, signora, scusi, se vuole sapere la verità faceva un'altra roba.

0: con Whisper qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia ha visti i recenti sviluppi in Medio Oriente, i prezzi dei combustibili fossili che crescono a non finire, il costo della vita che è aumentato in modo significativo. È necessario mitigare le conseguenze negative per cittadini e bisogna tassare le società energetiche per compensare le perdite delle famiglie. Lo ha detto il ministro irlandese agli affari europei Byrne parlando in plenaria a Strasburgo per la presidenza dell'UE nel dibattito sugli extra profitti. A tra poco.
0: Arriva Malika Yan con

0: tornato tra noi Malika Ayan e tra poco invece ritorna anche Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Finalmente che questa sera giochiamo, e giochiamo con le tre categorie rimaste di Cervelli in fuga. Cervelli in fuga che grazie a San Marco Petroli vi permette di vincere 50 euro di buoni carburante, ovviamente SMP. Vi arriva un buono da 50 che poi potrete utilizzare e magari utilizzare per il Revo oppure per la F101. Scegliete voi, dipende dal mezzo. Allora, le tre categorie rimaste sono cucina lombarda, Luca Marinelli e astronomia. Piace sta pausa. 333-2688-688, WhatsApp sullo scritti, ci mandate la categoria che più preferite, ci sarà una categoria che vince, vi chiameremo, classica domanda in diretta, poi vi daremo anche le tre opzioni di risposta, e se la risposta è quella giusta, i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli saranno vostri. Molto bene, allora vi aspettiamo al 333-2688-688, scegliete tra cucina lombarda, Luca Marinelli oppure astronomia.
1: Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Kintsugi, il disco di Elisa. La regia mi dice: no, si dice Kintsugi. E io dico: no, ma della canzone dice Kintsugi.
1: Ha sbagliato lei.
0: Ah, va bene. Ah, va bene. Allora, seconda parte di Cervelli in fuga, cucina lombarda, la categoria. Al telefono con noi c'è Valentino. Valentino che, se non sbaglio, fa l'autotrasportatore. Ciao Valentino, benvenuto.
2: Ciao, buona serata.
0: Sei ancora in viaggio?
2: Sì, sto rientrando a casa dal Piemonte, Monte Belluna.
0: Dal Piemonte, va bene, quindi è una cosa che hai fatto, un viaggio che hai fatto in giornata, immagino, no?
2: No, da ieri.
0: Da ieri. Ok, Valentino, non lo so che cosa trasporti, spero che tu non trasporti formaggi, perché sennò, cioè, praticamente forse potresti avere buone probabilità di vittoria questa sera, perché la categoria è cucina lombarda. Adesso capirai anche perché. Ti faccio una domanda, ti do 10 secondi di tempo per tre alternative di risposta, ok?
2: Ok.
0: Sai che se vinci ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Posso andare? Vado?
2: Vai, vai.
0: Vado. Allora vediamo la categoria di cucina lombarda. Grazie. Quale formaggio, Valentino, a pasta molle ha avuto origine nella omonima cittadina alle porte di Milano? A. Brie. B. Crescione. O C. Gorgonzola. Via con il tempo.
2: La C, Gorgonzola.
0: Ma sì, sì, sì, sì. Ferrari, tu che sei in montagna, che domande facili mai fatto! Bravo Valentino, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e, come diciamo sempre, è un buono da 50 che ti arriverà e che poi potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Va bene Valentino?
2: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a te, buon rientro, ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Bruno Mario Ferrante.
1: Parliamo di sanità. Dal 2023 al 2026 il fondo sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto del finanziamento in rapporto al PIL, e per il prossimo triennio saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Sono alcuni dei dati del rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe. Quasi un italiano su 10 rinuncia a visite o esami per lunghe attese o motivi economici. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Gidio Ferrante, a domani.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Roman, Peggy Gou e Aira Star con questo. Arrivati alla fine per questa puntata di Brutti ma Simpatici. Ciao.
1: Radio Company Time.
0: Arriva Stefano Conte alle 18.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
1: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Io ogni volta che ho la sensazione di riascoltare questa di Achille Lauro, l'abbiamo già raccontato, mi sembra di risentire una Destinazione Paradiso 2.6, facciamo così, cioè 2026. Diciamo che l'ispirazione c'è stata, dai. Achille Lauro, La città degli angeli, l'abbiamo sentita in apertura per Tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in lista.
0: La sera è Tutti in lista, eh? Con quale entusiasmo entriamo di solito in queste due ore? Bene, bene, perché mi piace, insomma, abbiamo circa 120 minuti a disposizione anche oggi, 5 sono già andati, per insomma ascoltare tanta musica, e quello ci riempie di gioia, per porvi un quesito interessante, perché oggi tra l'altro ve lo anticipo già, per voi che insomma avete voglia di partecipare, la ricerca parte dal Corriere della Sera, e di una ragazza che fa degli studi legati alla sessualità e a quelle che sono le abitudini degli italiani, e da lì prendiamo spunto oggi per il nostro argomento, quindi ci piace, ci diverte che voi come al solito diciate la vostra, come con un numero, il 333 2688 688, vi servirà fra un attimo per le note vocali e anche quelle scritte per farci sapere che cosa ne pensate. Ma adesso salutiamo Stefano Conte, c'è Gianluca Pacini in regia.
3: I'm sexy and I know it.
0: Sì, vabbè, non lo sa di essere sexy.
4: Ciao cuoricino.
0: Ciao. Abbiamo della musica, l'abbiamo già detto, ci sarà Happy Vibes, ci saranno i nostri effetti. Allora vai, che si incomincia anche con Lady Gaga e Ducci, Runaway.

Runaway, Lady Gaga insieme a Ducci. Allora, da dove partiamo? Intanto partiamo dal Corriere della Sera, che ha realizzato questo articolo, perché cito insomma le fonti da dove arriva. Parliamo di Uomini e Donne, non è il programma televisivo, ragazzi, non confondetevi, perché che cosa succede? Una ricerca del Censis sulla sessualità dice che il 43% degli italiani pensa che non ci siano più i maschi di una volta, inteso come approccio, come figura che comunque ci prova, come quelli che si avvicinano più facilmente, non esistano più. Sulla sessualità dice che appunto il 43% degli italiani pensi che non ci siano più i maschi di una volta. Però, attenzione, il 61% trova che lo stereotipo dell'uomo cacciatore e della donna preda sia ormai superato. Quindi più della metà dice: ragazzi, non esiste più il fatto che l'uomo sia cacciatore e che sia la donna preda, non esiste più questa cosa. E il 71% non si stupisce se la donna ha a fare il primo passo. Quindi ormai siamo arrivati a una quotidianità dove, se la donna, diciamo, fa il primo passo, nessuno si stupisce più. La percezione cambia con l'età. Tra i 45 e i 60 anni, il 47% pensa che gli uomini non siano più virili come una volta. Ok? Quindi 45-60, il 47%, siamo quasi uno su due, pensa che gli uomini non siano più virili come una volta, quasi a rimangare il passato. Mentre tra i 18 e i 34 anni la percentuale scende al 36%, come dire, chi è più grande rimpiange qualcosa, e i giovani molto meno, cioè, come dire, anche perché non se ne rendono conto, dicono: come faccio a fare un raffronto col passato? Da qui allora vi chiediamo stasera: gli uomini di una volta non ci sono più, è una perdita o una fortuna secondo voi che non ci siano più gli uomini di una volta? Cioè, è giusto che non ci sia più l'uomo che approccia, o una fortuna? Oppure con l'avvento di Instagram, secondo me, voi questa cosa si è persa completamente? Che cosa ne pensate? E poi vi aggiungo vicino un'altra cosa: cosa rimpiangete degli uomini di una volta e cosa invece non rimpiangete? Che cos'è che vi dispiace che non facciano più gli uomini? Che cosa vorreste che magari alcuni, nelle vostre condizioni, perché magari parliamo di soggettività, vi piacerebbe di più che facciano, che invece non fanno più? Che so, gesti di galanteria, che non ci sono più gli inviti fatti come una volta, che al primo approccio ci provano immediatamente, che non partono più con il presupposto di stare insieme una vita, ma che anzi vogliono una botte via. Raccontatecelo tramite messaggio vocale, come sempre, come messaggio scritto: 333-2688-688. Gli uomini di una volta non ci sono più, secondo il sondaggio, è una perdita o una fortuna? E poi, cosa rimpiangete degli uomini di una volta e cosa invece no? Raccontatecelo. C'è Marshall Jefferson, Move Your Body.

Nobody. C'è qualcuno che dice: beh, l'uomo che non può più fare la prima mossa forse sarebbe più appropriata come tema della serata, e se si permette di farla partono le denunce. Beh, ma qua ragazzi, partire con le denunce vuol dire che hai fatto un approccio sessuale, non hai fatto un approccio semplicemente per conoscere la persona. Forse è questo che manca, forse manca la capacità di avere un approccio che non sia a tutti i costi solo e prettamente esclusivamente con la finalità o semplicemente di conoscere la persona. Certo, ci deve essere dell'interesse anche fisico verso la persona che hai davanti, però non è indispensabile che al primo approccio ci debba essere per forza la sessualità in mezzo, eh? Si può anche discutere e mantenere la sessualità fuori fino a quando poi non c'è lo step successivo. 333 2688 688, fra un attimo torniamo insieme.

0: Dance, Madonna, la sua danceria. Siamo partiti da questo studio del Censis, stilato anche dal Corriere della Sera. Sulla sessualità dice che il 43% degli italiani pensa che non ci siano più i maschi di una volta. Da lì vi abbiamo chiesto il primo passo che dovrebbe... gli uomini di una volta non ci sono più, è una perdita o una fortuna? E poi cosa rimpiangete degli uomini di una volta, cosa invece no? Sentiamo.
1: Siamo degli uomini, troppa emancipazione delle donne, gli uomini non servono più a niente, okay. Ormai le donne si arrangiano a far di tutto di più e non c'è più bisogno dell'uomo, questo è il problema. L'uomo non fa in modo di essere utile e indispensabile e così chapeau.
0: E così sembra che tu sia felice del fatto che ci siano solamente le donne, ma a questo punto... Scusa, perché chiedo come domanda successiva, ma se c'è questa condizione è un po' triste. Cioè, è un po' triste se esiste solamente una parte della cosiddetta mela, poi se non c'è l'altra è un po' una tristezza, se non c'è più confronto, non c'è più niente e si sta con una persona solo perché deve essere indispensabile a qualcosa, perché sennò veramente è un impoverimento generale. E visto che c'è stata la provocazione dell'amico di prima che dice l'uomo non fa più la prima mossa perché sarebbe il rischio ovviamente di denunce, guarda, ti aggiungo anche questa parte della domanda e l'aggiungo anche per gli amici che sono in lista con noi stasera. Allora, il primo passo, chi dovrebbe farlo? Lui, lei o chi se la sente? Cioè, diteci sta cosa qua. E se effettivamente questo timore della denuncia esiste o chi se ne frega? Perché sinceramente chi se ne frega? 333-2688-688, c'è Max Pezzali, le ali.

0: in questo pomeriggio dove stanno arrivando i vostri messaggi, quindi vi ho girato anche una domanda in più. Il primo passo, chi dovrebbe farlo? Lui, lei o chi se la sente? Ma soprattutto la domanda di oggi partiva dagli uomini di una volta: non ci sono più, una perdita o una fortuna? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Secondo te, un uomo che non approccia più, la colpa di chi è? La donna sicuramente, perché se un uomo dice a una donna ciao, sei carina, mi piace mi piacerebbe conoscerti, cioè, la donna ti guarda dalla testa ai piedi e ti manda a fanculo subito, quindi cioè, non c'è più, ovvio che dopo l'uomo non è più come prima, perché aspetta la donna.
0: Ma mi chiedo una cosa, siamo sicuri che la frase tu l'abbia in questo caso detta solamente per una questione di sintesi? Perché se tu ti poni nei confronti di una donna dicendo sei carina, mi piacerebbe conoscerti, uno parte già con il presupposto di dire questo mi conosce perché mi trova carina. Se invece magari l'argomento parte in altro modo, dove c'è un interesse comune, dove c'è un dialogo comune, dove c'è un approccio che non va subito a dire vorrei conoscerti perché sei carina, ma vorrei semplicemente conoscerti, e non c'è la seconda parte della frase, secondo me riscuoterebbe già meno baffa dall'altra parte, perché è anche come uno magari approccia, non è solamente il come ci si pone dall'altra parte, ma è anche come uno si rivolge, quindi qual è il primo passo. Poi forse sbaglio io. C'è Gossip con Ivy Cross.

0: mentre abbiamo un bel po' di amici in lista con noi, allora facciamoli entrare subito, immediatamente la facciamo entrare. Che
1: ciao,
0: ne dici?
1: Radio Company. Ciao. Susanna da Treviso.
0: Ciao,
1: allora,
0: Susanna.
1: Molto interessante l'argomento di questa sera, anche perché io ho quasi 61 anni.
0: Okay.
1: E insomma, una bella fetta di vita l'ho già vissuta.
0: Okay.
1: Sono fortunatamente sposata,
0: sì,
1: con una persona, a mio parere, buona. Per niente è diventato mio marito.
0: Okay.
1: Però devo anche dire che nel tempo non posso dare né torto né ragione alle persone che così hanno commentato un po' in maniera a volte un po' sfiduciata nel rapporto uomo. Io ho, diciamo, facendo l'avvocato del diavolo,
0: okay,
1: penso che da quel che ho vissuto io, perché insomma veniamo dagli anni 80, veniamo dal clima forse anche più disteso, più sereno,
0: sì,
1: e gli uomini sgarbati e le donne un po' intraprendenti ci sono sempre stati.
0: Sì.
1: Io penso sempre che la virtù stia nel mezzo, cioè come la persona si pone,
0: sì,
1: al dialogo e a, al, così, alla conoscenza.
0: Mm-hmm.
1: Quindi c'è sempre un po' il fattore esibizionismo, nel fattore timidezza,
0: sì,
1: e insomma ci sono vari ruoli che entrano in gioco, però io penso che se una persona si pone in maniera garbata ed educata, dall'altra parte
0: si percepisce,
1: può trovare un interlocutore garbato, sì, ed educato.
0: Diciamo che ormai si percepisce e ormai si respira a chilometri di distanza, quindi forse l'uomo di una volta non si è così perso come nella percentuale del census. C'è Olivia Dean in arrivo con la sua Baby Steps.

0: Dean, mentre continuano ad arrivare un sacco di messaggi di amici che ci stanno dicendo la loro, le donne hanno voluto la parità, dice Ciro, però vogliono un uomo che le mantiene economicamente. Ecco cosa è successo, l'approccio, oggi vogliono sapere se sei ricco altrimenti non ti cagano. Ma sei sicuro che sia semplicemente legato a un fatto di economia? Non lo so, sentiamo.
1: Buonasera Conte, ma dimmi una cosa, ma quanto era bello 30 anni fa, 35 io, e no, 50. Donna fiscali dentro e ti guarda che bel culo. Prova a farlo adesso.
0: C'è il catcalling adesso, cioè se fischi c'è qualcuno che si sente a disagio, e se quel qualcuno si sente a disagio va compreso anche chi magari non accetta più come una volta il fischio o il suono del clacson. Quindi su questa cosa e su questo aspetto tu dici 20 anni fa quanto bello era, però evidentemente forse si sbagliava già 20 anni fa, non lo so, poi bisognerebbe fare tutta una puntata solo su questa cosa qua. Ritorniamo fra pochissimo con Tutti in List.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima. Vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove

0: preso un due di picche. Ma sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Allora, sì, effettivamente gli uomini di una volta non ci sono più, perché nonostante tu magari sei un locale e li guardi intensamente, loro non fanno il primo passo, ma cosa fanno quando vanno a casa? Non ho capito come, sinceramente io sono ignorante. Ti cercano su internet, ti trovano e ti chiedono un'amicizia. Allora spiegami, perché dietro una tastiera siete tutti leoni e dopo nella vita reale non, cioè io ti guardo intensamente e non hai neanche il coraggio di venire lì da me? Io ti guardo intensamente, vuole dire qualcosa, devo anche fare la prima mossa. E allora scusami, non ho capito che uomo sei.
0: Forse pensano
1: pensano
0: che è strabismo di Venere, quindi non pensano che lo fissi intensamente. No, al di là dello scherzo, forse perché c'è proprio la paura del 2 di picche che ha raccontato Stefano, e quindi preferiscono il 2 di picche ricevuto tramite Instagram che quello ricevuto direttamente, perché un 2 di picche ricevuto in faccia è diverso dal 2 di picche ricevuto via Instagram. E questo me lo conferma anche il buon Joe, che è qui con me accanto.
2: Io 2 di picche ne ho presi tanti, cioè tanti.
0: Però l'approccio giovanile ultimamente è fatto più Instagram.
2: Sì. Ah beh sì, tutti si iscrivono su Instagram e dicono raga proviamo lì, se va male lì non importa, ecco. Non ci ho messo la faccia.
0: E quindi non c'è neanche capito la difficoltà
2: quindi creo un profilo fake perlomeno, così.
0: Ma no, ma che suggerimenti dai? Non ho capito.

0: Squad. Ovviamente, al di là dello scherzo che ha detto prima Jimbo, che qui abbiamo sentito, in realtà ragazzi, c'è proprio, sembra che ci sia un'incompatibilità, ma voglio sentire altri amici che stanno partecipando stasera tutti in lista.
1: Allora, posto che la prima mossa la dovrebbe fare chi se la sente, okay. Non c'è una regola. Il problema sta proprio nel fatto che di messaggi come ciao, sei carina, vorrei conoscerti, ne riceviamo veramente tanti, okay. A casaccio. E non è l'approccio giusto. Quindi è ovvio che se uno si basa su questi feedback per decidere se continuare o no a fare la prima mossa, sta un attimino sbagliando tutto, dovrebbe forse rivedere il suo

0: approccio, come hai detto tu. Questo però comporta una certa fatica e una certa evoluzione, ed è forse questo il problema, che la donna si è evoluta e la maggior parte degli uomini fa fatica. Fa fatica perché si deve mettere in discussione rispetto alla sua figura di uomo, che nella società è sempre stata affiancata a quella della donna, mentre invece adesso la figura della donna si sta emancipando sempre di più, e quindi l'uomo dice: ma io adesso come farò ad approcciarmi a questa donna? E getta la spugna. Però sì, non mi piace generalizzare, e sono fiduciosa sul fatto che qualcuno di originale ancora in giro ci sia. Ciao,
1: ma sicuramente,
0: sono Giulia.
1: Ciao Giulia, ma sicuramente c'è qualcuno di originale, poi dall'altra parte c'è anche qualcuno di uomo che evidentemente ha tentato di evolversi, si è evoluto talmente tanto che poi ha incontrato, purtroppo, e qua ci stanno anche le donne sbagliate, e ha preferito anche la scelta di stare da solo, perché ci sono anche uomini che magari sono arrivati alla originalità di dire: sapete che c'è, ho provato talmente tante situazioni che sono arrivato alla soluzione che me ne sto anche bello tranquillo da solo, senza neanche l'occasione o la volontà neanche di approcciare più, perché poi c'è anche questo passo qui, perché dice: se devo essere sbranato preferisco non essere più sbranato e vivere la mia tranquillità. C'è Fifth Harmony con Kid Ink, Worth It.

Company, sono Isabel, ma la finiamo di giudicare che non ci sono più gli uomini di una volta? Si potrebbe anche dire che non c'è più serietà da parte della nonna, che sfruttano, in questo caso penso più che sfruttano un uomo e lo vogliono solo per interessi. Basta giudicare, si devono vedere tutti e due i sessi, perché non c'è più quei valori di una volta, una buona serata. Ma quindi secondo te è un peccato che si sia perso l'uomo di una volta? Sei nostalgica? Perché la domanda diretta era: gli uomini di una volta non ci sono più, una perdita o una fortuna secondo te? Perché anche questa la risposta, cara amica. Va bene, abbiamo ancora della musica. C'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: noia mentre abbiamo altri amici in lista con noi. Allora sentiamo.
1: Ciao company, c'è. Da donna io penso che le donne al giorno d'oggi siano troppo aggressive, presuntuose, si approcciano al genere maschile pretendendo tanto, non apprezzano i piccoli gesti, vogliono solo grandi cose plateali. E poi c'è una corsa, cioè non c'è più corteggiamento, non c'è più l'attesa del primo bacio, non c'è più l'apprezzare il primo appuntamento, il secondo, piccoli passi, non c'è più, tutto subito. E subito tirano anche le somme, questo no, mille difetti. Ma io penso che al giorno d'oggi la categoria più penalizzata sia proprio quella maschile. Me ne dispiace tanto comunque, veramente.
0: Ma forse non ci crediamo più né da una parte né dall'altra? A questo punto mi sorge questa domanda qui. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: è arrivata Miley Cyrus, così come abbiamo sentito anche Will Smith Getting Jiggy With It, ma dobbiamo andare velocissimi perché siete tantissimi sulla porta d'entrata per entrare in lista e allora facciamo
1: l'entrata. Allora, buonasera. Buonasera, sono Daniela. Io di età ne ho 57, sì che penso che la mia generazione sia una di quelle che si salvano, sì, senza tanti problemi. È la generazione di adesso, cioè io ho due figli, uno ne ha 19, l'altro ne ha 24 e sinceramente ragazze siete venali, ma tanto venali, vi basate sui social, su questo, su quello. Cioè, io ho racconti del figlio che va alle feste, queste qua si presentano, dico, quanti soldi prendi al mese? Effettivamente mio figlio ha fatto, cosa vuoi, ti dongo il 7,30 se vuoi. Cioè ragazze, siete voi che li fate scappare sti ragazzi. È quello che è sbagliato, non è che non ci sono più ragazzi, siete voi che li fate scappare. Cioè, sai che io la penso così.
0: Da quello che mi hai detto mi verrebbe da prendere il cellulare e scaraventarlo fuori dalla finestra, perché se effettivamente si guarda tutto ciò che possiede qualcuno semplicemente su ispirazione social network, l'erba del vicino sarà sempre più verde, rischi di vivere una vita inseguendo qualcosa che magari non riuscirai mai ad avere. 19.05
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro ai minimi sul dollaro da maggio 2020. Piazza Affari che lascia sul terreno 2,5 percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Torna a salire anche il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento. Possiamo intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, annuncia la Premier Meloni al termine del vertice dei paesi del Mediterraneo. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, dice anche. Ed è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Piccolo riassunto da dove siamo partiti oggi, da questo studio del Corriere della Sera. Una ricerca del Censis sulla sessualità dice che il 43% degli italiani pensa che non ci siano più i maschi di una volta, però il 61% trova che lo stereotipo dell'uomo cacciatore e della donna preda sia ormai superato. Pensate, il 71% non si stupisce se la donna fa il primo passo. La percezione cambia con l'età tra i 45 e i 60 anni. Il 47% pensa che gli uomini non siano più virili come una volta tra i 18 e i 34 anni, quindi abbassando l'età, anche perché forse non fanno un raffronto, la percentuale scende al 36. Da qui la domanda: gli uomini di una volta non ci sono più, una perdita o una fortuna? Sentiamo.
1: Ciao Conte, secondo me è vero che è cambiato un po' l'uomo rispetto a una volta, ma semplicemente è l'uomo che si è dovuto adattare alle regole di una società diversa.
0: Certo.
1: Purtroppo adesso l'uomo che magari, come veniva visto una volta, un po' più piacione piuttosto che l'uomo un po' più casanova, certo, come si suol dire, verrebbe additato come un maniaco o simile,
0: o forse fuori luogo.
1: Cosa che per ipocrisia non viene fatta nel caso in cui sia una donna invece a fare la stessa cosa nei confronti di un'altra donna,
0: di un uomo.
1: Per cui sì, secondo me è vero che noi uomini siamo un po' cambiati. C'è chi ha il carattere ancora magari un po' più forte e quindi si dimostra ancora un po' più uomo rispetto ad altri, però è inevitabile che si cambi tutti.
0: Si è cambiati perché c'è stata l'evoluzione, poi lui continua questo raffronto, anche poi entra su altre, altre tematiche come quello dello sport, ma insomma non era la risposta alla domanda di stasera. Abbiamo tenuto questa parte che sicuramente risponde, vuole un po' di evoluzione. Vedi che comunque, cara amica di prima, c'è anche l'evoluzione, soprattutto il fatto di rendersi conto da parte di alcuni uomini. C'è Shaus

0: mai canzone più adatta per chiudere il nostro argomento di stasera. Intanto grazie per tutti quelli che ci hanno detto la loro. Chiudo con un messaggio divertente da parte di un amico che mi scrive: ciao Conte, io ormai sono fuori gioco da anni, ho 39 anni, mi scrive questo amico, ho la ragazza, fidanzata, moglie da quando ne avevo 17, ma la figlia dei vicini e il suo ragazzo ci hanno confermato una sera di questa estate che la prima cosa che ti chiedono è l'account Instagram per vedere quanti follower hai. Cioè, quindi questo è l'approccio. E la cosa peggiore è che c'è gente che per migliorarsi lo status comprano pacchetti di like e follow. Siamo alla follia. Beh, se vuoi ti posso aggiungere che so per certo che ci sono persone che anche fingono noleggiando praticamente aerei e automobili che non possiedono, pur di fare delle fotografie in modo da poi presentarle sul proprio profilo Instagram. Questo per far vedere anche ciò che non sono. Grazie per tutti i messaggi che sono arrivati. Domani un altro argomento, sempre prendendo spunto da quella che è l'attualità, e noi torniamo fra pochissimo con l'Happy Vibes.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

Vita. È bella, che bella vita, Ariete insieme a Angelina Mango. Questa canzone ha sapore quasi di un vecchio pezzo anni 90, cioè ti dico questa cosa qua, mi dà questa sensazione, fine anni 80, inizio anni 90, ogni volta che la risento. Vabbè, poco importante rispetto all'idea che invece fra un attimo arriveranno tre canzoni e fra queste tre canzoni dovete scegliere. Come al solito la scelta è vostra con le vostre preferenze al 333-2688-688. Io continuo a ripeterlo, potete utilizzarlo sia per WhatsApp che poi se lo memorizzate anche su Telegram potete anche mandarci messaggi con Telegram. Non c'è un gruppo ma c'è proprio un numero diretto, 333-2688-688. Primo pezzo di stasera, quindi pezzo A, pezzo B e pezzo C. Pezzo A, Bob Marley, Could You Be Love. Che parla d'amore, ragazzi, come Bob Marley, come pezzo A, ma pensate che ci sia qualcosa di meglio? Potrebbe essere.

0: Quale di queste tre volete ascoltare stasera? Scelta difficile, perché sono tutti e tre dei Cult. Pezzo A, Bob Marley. Pezzo B, Cube. Pezzo C, Eric Clapton. A voi la scelta. Il numero lo conoscete, avete il tempo di una canzone, cioè Jubel con Ocean House.
1: Happy

0: Peace and Love. Bob Marley, ragazzi, ha stravinto. Cioè, non c'è stata neanche gara, io mi aspettavo ci fosse gara. No, ha stravinto proprio Bob Marley. Avevate voglia di mettere i fiori nei vostri cannoni oggi, capito? Questa era l'idea. Siete all'interno di Tutti in Lista. Arriva anche il nuovo singolo di Taylor Swift, Passion Zero, per la super cantante, icona mondiale.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: If you

0: 26, siete all'interno di Tutti in Lista e non ci fermiamo ancora, perché fra pochissimo ritorniamo insieme e sarà il momento anche del nostro effetto di stasera. Radio Company.
1: Spot. Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica. Mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna. Tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
8: E di interessi?
6: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

Isn't Ready, che abbiamo risentito in questa serata. Mentre attenzione, perché visto che stiamo per partire con l'effetto, prima dell'effetto voglio parlarvi di qualcosa che sempre va un po' a scandagliare, a conoscere quelli che sono gli aspetti della vostra personalità. La vostra data di nascita serve non solo ricordarvi che siete state invecchiando o per la vostra, insomma, età, lo ricordiamo. Il numerologo arriva a teatro, datele quindi un'altra possibilità. Domenica 25 ottobre alle 16, Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pioniga in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo con Filippo Pigaiani. Un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita, oltre all'età e a cercate che cercate magari di nascondere. Se volete cominciare a conoscerlo, il numerologo è anche in podcast su Stream. Informazioni e aggiornamenti su Instagram e Facebook cercando at Mattia Casarin, oppure scrivendo a info@ilnumerologo.it. Biglietti su eticket.it. Il numerologo a teatro, la tua data di nascita non è mai stata così divertente. E adesso adesso si gioca, nel senso che, come al solito, noi al termine di questa serata ci piace giocare, lo facciamo con un effetto, lo spiego più e più volte, insomma, per tutti i nuovi amici. Prendiamo spunto da quelli che sono i social network, dove magari basta semplicemente metterci la faccia e loro ti danno un personalità, su cosa fate, su come siete, su che cosa accadrà nel futuro grazie alle previsioni. In questo caso oggi rigiochiamo un po' sulla vostra personalità e lo facciamo con una variante di un effetto, di un gioco che ci ha divertito molto, che è quello delle automobili. Ogni tanto andiamo a ripescare anche qualcosa che avevamo già fatto, però è molto molto interessante la variante, perché vi dico che per partecipare, se volete partecipare, ovviamente come al solito la scelta delle persone che a cui verranno letti, diciamo, le risposte dell'oracolo sono a caso, le peschiamo a caso, quindi cominciate già a mandare i vostri messaggi al 333 2688 688. Oggi vi diciamo qual è la vostra personalità in base a che cosa bevete. Qual è la vostra bevanda preferita? Che cos'è che bevete più spesso? Io lo so già, cioè quando entro in un locale dico, non, stavolta dico un gin tonic, no grazie, un gin tonic, no grazie, un gin tonic, no grazie, un gin tonic, no grazie. Un gin tonic, perché no? Questo succede di solito al 90% delle volte. Quindi voi qual è la vostra bevanda preferita? 333-2688-688 e poi da lì scopriamo che personalità. Messaggi, ci ascoltiamo The Black Eyed Peas con J Balvin e la loro Ritmo.

scrivo ritmo. Allora partiamo da Sabrina che ha scritto tè, nel senso di tè da bere, sarebbe, se no avrei detto tè, invece è tè, quindi da bere. Allora, sei tranquilla Sabrina, riflessiva, ami prenderti i tuoi tempi, non hai bisogno di stare sempre al centro dell'attenzione, osservi molto, ascolti gli altri e quando parli spesso hai qualcosa di interessante da dire. Sabrina sembra una di quelle persone che all'apparenza sono calme, ma nella testa hanno un mondo intero che gira. Sabrina, ovviamente, avendoti dato la risposta, aspettiamo conferma oppure smentita su questa cosa dell'oracolo che, diciamo, in base a quello che bevete, dice come siete. C'è Mari. Parugine, perché lei beve, mi ha scritto semplicemente acqua, quindi si sa che... un vecchia credenza. Sei semplice solo in apparenza, concreta, equilibrata e poco interessata alle complicazioni inutili. Ti piace sentirti libera, stare bene con te stessa e scegliere sempre ciò che ti fa stare davvero bene. Marika è una persona che non ha bisogno di effetti speciali per stare bene e spesso è proprio questa la sua forza. Leggiamo ancora uno, dai, c'è Amy che ama l'Aperol Spritz, lei. Amy, sei solare, socievole e ami vivere le occasioni fino in fondo. Hai un carattere leggero e divertente, ma quando ti senti a tuo agio, sai essere anche quella che trascina tutti nel divertimento. Amy è una che difficilmente resta seduta a guardare, prima o poi coinvolge tutti quanti. Fra un attimo ne scopriamo altri, basta il vostro nome, quale bevanda bevete più spesso e vi diciamo, diciamo, quello che l'oracolo pensa sulla vostra personalità. C'è Noemi, tu cosa fai questa sera?

cosa fai questa sera? Intanto scopriamo, grazie a ciò che bevete, come siete come personalità. Allora, Elena aveva messo due opzioni, però quella più divertente, quella che ci piaceva di più, era il caffè ristretto amaro, perché l'acqua avevamo già scoperto con un'altra amica. Quindi sei diretta, decisa e non ami perdere tempo, Elena. Quindi preferisci la sostanza all'apparenza e dici quello che pensi senza troppi giri di parole. Hai un carattere forte, ma con le persone giuste sai mostrare un lato molto più dolce. Elena è una che non ha bisogno di zuccherare la realtà. Se una cosa non le piace, te lo fa capire immediatamente. Ti ci ritrovi, Elena? Noi chiediamo sempre. Invece la bevanda, il chinotto, ricordiamo che insomma è stata una di quelle storiche insieme alla spuma ogni tanto. Sonia, quindi sei originale, curiosa e un po' anticonformista, non scegli mai qualcosa solo perché lo fanno tutti, hai un carattere deciso ma anche un lato nostalgico e piacevolmente imprevedibile che ti rende difficile da inquadrare. Sonia è una che non ama essere banale, probabilmente è proprio questo che la rende interessante. Fra pochissimo ne scopriamo altri di personalità in base a ciò che uno beve. Abbiamo Fast Boy con Music Sounds.

0: mentre noi andiamo a scoprire insomma l'ultima persona fortunata che è stata scelta per conoscere qual è il proprio carattere in base a ciò che beve. Con Roberto che beve dello spritz, se non sbaglio Roberto è trevigiano, giusto? Che ci ha scritto. E allora Roberto ti dico che domani vengo a fare visita nella vostra città, perché l'appuntamento di Tutti in Lista andrà in onda dal Magic Box, e quindi saremo in Piazza dei Signori domani, quindi insomma salutiamo tutti gli amici di Treviso che ci ospiteranno domani. Allora Roberto, spritz Aperol, sei socievole, spontaneo e ami stare in compagnia, ti piace ridere, parlare, creare subito un clima piacevole, hai un carattere positivo, ma quando c'è da divertirsi sei spesso quello che alza il livello della serata. Quindi Roberto è uno di quelli che parte dicendo beviamo qualcosa tranquilli e due ore dopo conosce metà del locale. Credo che ci si ritrovi abbastanza forse in questa descrizione. Noi torniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Bentornati.
1: Scusa, ogni tanto viene fuori la parte del vocalist che c'è in me quando sento pezzi così. Another insieme a 54 Ultra, Talk to You, Franco Moiraghi, Feel My Body, per un uomo che insomma ha vissuto parte della sua vita in quel di Ibiza, e invece gli Another che ormai ci vanno per i closing party ibizenchi. A proposito di musica un po' così, particolare, un sound diverso dal solito, se vuoi stasera, lo dico a te Gianluca, ma mi rivolgo a tutti quelli che magari hanno la possibilità di stare con noi anche in serata, vi ricordo che a partire dalle 22 ritorna l'appuntamento con Il Fluido, che va ascoltato, non va spiegato. Musica un po' alternativa da ascoltare anche stasera, cioè per quelli che sanno c'è anche il nuovo di Dom Dalla, così in anteprima insieme a Solomon all'interno del Fluido. Grazie, saluto, vi lascio con Igor Pezzi, Le Cose da Pezzi, grazie anche a Gianluca Pacini, ciao da Stefano Conte, a domani.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
3: Radio Company Time.
1: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

0: Appleby su Radio Company. Ben ritrovati. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Pronti per partire, pronti, sono le 8 passate da qualche minuto della sera fino alle 10. Sì, ma siamo qua. Rimarremo qua insieme con voi. Ciao Gianluca Pacini, buonasera.
2: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: Tutto bene, ti sei ripreso? So che stai poco bene oggi, tutto ok?
2: Devo.
0: Devo. Sì, sì, per me lo fai, vero? Vero? Vero?
2: Vero.
0: Ah, ecco, perfetto. Grazie. Messaggi di Coco. Mi sono sfracellato la mano, ragazzi. Sono una botta incredibile in diretta. Allora, sì, il tonfo che avete sentito era la mia mano rotta. Allora, mandate dei messaggi di coccole a Gianluca Pacini, perché oggi stava poco bene, al 333-2688-688. Anche gli insulti vanno bene. Perché se l'insulto viene fatto col cuore, va bene. Se frega, scusa. Giusto? Ah no? Ok.
2: None.
0: Vabbè, prima di riorganizzarci bene le idee, ascoltiamo cosa ci consiglia questa sera lo sciamano.
3: Un uomo non è mai più sincero di quando si riconosce bugiardo. Mark Twain.

0: 24K Gold su Company In My Head. Allora, innamoratissimi, persi, bruciati, assolutamente fuori di testa per qualcuno. Sì, chi vive d'amore, chi vive d'amore? Prima o poi tutti nella vita viviamo d'amore, passiamo un'esperienza, passiamo da una persona all'altra, non lo so, passiamo anche, rimaniamo con una persona, magari siamo in contemporanea anche con altre, vabbè, insomma, ma l'amore è così, l'amore non ha confini come si suol dire, però ci sono delle caratteristiche di una persona che ci fanno innamorare. Parleremo di... Non c'entra questo. Cos'è questo? L'ormone
1: era la mia approvazione.
0: Io pensavo fosse l'ormone di qualcosa. Allora, quali sono le tre caratteristiche che ti fanno innamorare? Non stiamo parlando dell'aspetto fisico, cosa guardi in un uomo, cosa guardi in una donna, no. Stiamo parlando di un qualcosa di più profondo che riguarda l'aspetto caratteriale, l'aspetto proprio della persona. E quindi, che ne so, le cose sono semplici. Potrebbe essere l'ironia, l'intelligenza e la gentilezza, ok? Sempre tre. Potrebbe essere lo sguardo, la voce, il senso dell'umorismo, la sicurezza, la dolcezza, l'indipendenza. Una persona che è uscita di casa molto giovane, molto presto, ha dimostrato di sapercela fare. Ecco, anche queste sono caratteristiche che possono far innamorare. E allora chiedo a voi le tre caratteristiche che fanno innamorare, che vi fanno innamorare. Quali sono? 3332 688 688. Non è un esperimento sociologico, ma è un qualcosa che si parla, si condivide anche al bar, si parla di questa cosa, giusto? E io, te e Pacini parliamo alla radio. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oasis, Sead, Swedish House Mafia su Company. Buonasera, queste sono le cose da pezzi in diretta dalle 20 alle 22 ogni sera con Igor Pezzi e con Gianluca Pacini, ma soprattutto con voi che scrivete, partecipate al 3332688688. Yes! L'argomento di questa sera, quello della prima ora perlomeno, sarà dedicato all'amore. All'amore, o meglio a quelle prime tre caratteristiche che ti fanno innamorare di una persona, dove provi una chimica, un'attrazione, un magnetismo, come possiamo dire. Sentiamo quali sono secondo voi.
1: Allora, deve prima di tutto essere, come diciamo con noi, sgaio, nel senso, sì, sottofondo, praticamente essere intelligente e capire al volo quando parlo, brillante, quando gli dico qualcosa o quando comunque la gente gli dice qualcosa. Seconda cosa, deve ridere e farmi ridere. Fine, deve amare la musica, per quello che mi riguarda. Ciao.
0: Vabbè, Arianna, insomma. Allora, la prima, ok, la seconda, la terza anche, mi piace la musica, vabbè, poi sentiamo il prossimo, vai.
2: Ciao Igor, allora, secondo me potrebbe essere la complicità, capirsi al volo, scherzare,
0: fondamentale,
2: quindi avere un linguaggio nostro in codice, la reciprocità, quindi cercarsi a vicenda e soprattutto il desiderio, perché altrimenti diventerebbe un'amicizia.
0: Sì. Beh, l'attrazione, il desiderio, la passione, queste cose sono secondo me fondamentali, e poi con l'andare del tempo bisogna anche saperle coltivare, perché è normale che possano affievolirsi. Poi c'è Emma da Conselve che ci dice, lei era affezionatissima, che lei va a fare la corsa e ascolta sempre Company con tutto il gruppo. Allora, cara Emma, ti do un piccolo compito stasera. A tutti voi che state correndo in questo momento, io mi auguro stiate ascoltando Radio Company. Se no, gli fai ascoltare a tutti Radio Company e rispondi al nostro argomento di oggi, ok? Quindi le tre caratteristiche che vi fanno innamorare di una persona, quali sono? Al 3332 688 688 c'è Selena Gomez.

0: The Boys Can Lose Myself su Company. Quindi il momento ormonale, o meglio il momento dell'innamoramento, lo chiamiamolo col vero nome, tempesta chimica. Lo dicono gli studiosi, gli scienziati, i sociologi e quant'altro, dove diciamo alcuni circuiti cerebrali legati alla ricompensa tipo, che ne so, la dopamina, il cortisolo, l'ossitocina, tutti i meccanismi che si fanno sentire attratti. Vi stiamo chiedendo le tre caratteristiche, ma le tre caratteristiche le avete già dette, tra l'altro al 3332688688, continuate a dirle, quelle che vi fanno mantenere l'innamoramento. Perché? Perché questa tempesta chimica a un certo punto... Le famose farfalle nello stomaco sono destinate a chiudere le ali e lasciano lo spazio a quello che si chiama innamoramento. Dopo la tempesta chimica, quindi, più o meno dopo i 18 mesi, secondo alcuni studiosi, arriva quella fase di stabilità amorosa chiamata l'innamoramento. Grazie dalla regia. Detto ciò, perché noi ci piace condire un po' questa poi è una delle conseguenze dell'innamoramento. No, ma la cosa poi, finite le farfalle nello stomaco, poi rimane qualcosa di più stabile, cioè l'innamoramento. Ma questo innamoramento, per far sì che rimanga stabile nel tempo, deve avere tre caratteristiche. Sportivo, amante della musica, mi scrive Manuela, per esempio, della musica rock. Amante della montagna, ma non ho trovato nessuno, perciò continuo a stare con la mia gatta Aurora. E vabbè, una fase di innamoramento pure quella. E allora, quali sono le tre caratteristiche che vi fanno rimanere innamorati di quella persona? Ditemele al 3332688688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri. Avvolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino.
6: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
5: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
6: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
8: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

Radio Company. Stiamo ancora parlando e leggendo soprattutto i vostri messaggi che sono arrivati per quanto riguarda le tre cose che vi fanno innamorare, o meglio fanno mantenere quello che sarà l'innamoramento, perché all'inizio, lo sapete, c'è l'infatuazione, la tempesta chimica, le farfalle nello stomaco, che durano mediamente 18 mesi, possono durare tra i 18 mesi e i 3 anni, ma poi cos'è quella cosa che vi fa portare avanti l'innamoramento? Martina da Vicenza dice deve farmi ridere, deve essere sicuro e deve avere un bello sguardo. Poi se sa anche cucinare, vabbè, meglio ancora, abbiamo fatto l'unplay. L'intelligenza, l'ironia e la sicurezza per Luca da Padova sono fondamentali. Poi ancora da Elena che ci scrive dalla provincia di Treviso, voce, mani e modo di parlare. Mani non è contemplato nel gioco di stasera perché stiamo parlando non di aspetti fisici ma di aspetti... No, però noi accettiamo, va bene, accettiamo, insomma, vogliamo essere così fiscali. Marco da Verona dice la simpatia, l'educazione e il fisico. Ecco, anche qua non siamo proprio, però va bene, deve avere un fisico almeno sinuoso, diciamo così, va bene. Allora, mi innamoro di chi mi sa ascoltare davvero, lei si chiama Sara, di chi mantiene quello che promette soprattutto, quindi il carattere è bello in questo caso, e di chi sa prendermi in giro senza offendermi, quindi chi usa fondamentalmente l'ironia. Eccoci. Messaggi vostri che sono arrivati. Tra pochissimo ci collegheremo a un'altra notizia, molto, diciamo, non simile, ma fa parte un po', perché sia soprattutto nella fase dell'infatuazione, soprattutto là l'attività è molto, molto, ma molto alta, ma è comunque, esatto, deve essere

0: spirituale. Biagio Antonacci su Company. Lancio l'argomento ora, però lo scavalchiamo, o meglio scavalliamo, nel senso che andiamo anche nella seconda, perché voglio parlare con voi di questo aspetto dell'età. Allora, detto così, qual è l'età, quando è che l'avete fatto la prima volta, sa di banale, però non è proprio così, perché qua si parla di dati, si parla dell'osservatorio giovani e sessualità di Durex, l'hanno fatto loro questo sondaggio, e hanno trovato che tra marzo e giugno 2026 su oltre 15.000 giovani italiani tra gli 11 e i 24 anni hanno fatto il sondaggio, capito? Quelli che hanno fatto per la prima volta stanno tra gli 11 e i 24, ma io sono estasiato, nel senso che 11 anni, mio figlio fa 11 anni quest'anno, non posso pensare che sia già il momento, capito? No, assolutamente. Comunque le percentuali sono molto molto interessanti, siamo sulla media dei 19, quindi non è vero che tutti iniziano prestissimo, e parleremo di questo tra pochissimo su Company, ok? Quindi ci fermiamo un attimo. Successo del presente e del passato.
1: Pezzi, e... con i pezzi.
0: Sì.
1: Torna tra pochi minuti.
0: Certo.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme.
1: Per una grande emozione.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Google, Moving to the Sun su Company. Abbiamo accennato prima al prossimo argomento, si parlerà della prima volta, ma soprattutto la percentuale negli anni, quando è successa. Mamma mia, vediamo che ora si è fatta, va.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fa?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
2: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio.
0: Sono le 9:03 della sera.
4: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando, non rispondere al telefono, spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

0: Aia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su Company. Buona, ben ritrovati, magari qualcuno si è appena collegato con noi. Le cose da pezzi con Igor Pezzi e cioè Luca Pacini fino alle ore 22, però adesso parliamo della prima volta. La prima volta però parlando con dei dati alla mano, perché c'è uno studio, una ricerca interessante fatta dall'Osservatorio Giovani Sessualità di Durex e assieme a scuola.net, attenzione, perché è stato realizzato tra marzo e giugno 2026 su oltre 15.000 giovani italiani tra gli 11 e i 24 anni. Stiamo parlando della prima volta, il primo zoom zoom, capito? 11-24 anni, allarmante, è allarmante ragazzi. Quest'anno mio figlio compie 11 anni, capito? Potrei potenzialmente diventare già nonno, non posso pensare a sta cosa, sono troppo giovane. Ok, ma torniamo sulla notizia. Il dato fa abbastanza impressione, quasi un giovane su due, il 49% di questi tra gli 11 e i 24 anni dice di aver avuto il primo rapporto sessuale tra gli 11 e i 16 anni, di cui l'11% dice prima addirittura dei 13 anni. Io questo argomento lo passo alla mamma di mio figlio, passo a Giulia, vede lei tutto, cioè io non posso pensare a questa cosa. Comunque è un dato vero, perché insomma l'hanno fatto l'Osservatorio Giovani, quello di sessualità di Durex, però attenzione, non significa che tutti iniziano prestissimo, perché la media comunque nazionale si assesta più o meno sui 19 anni. Quindi questa è un po' la media, rimane insomma un'età considerevole, cioè un'età giusta, ecco, per fare la prima volta. Qualcuno prima, qualcuno dopo. Pacini Gianluca, la prima volta, dillo in diretta, vai.
1: La prima volta a 21 anni.
0: A 21? Ragazzi, io ho 16. Erano molti anni fa. Ok. Dai, diciamocelo un po' come i teenager, quando è che è successo per la prima volta? Il primo zoom zoom, ma addirittura l'avete calcolata o vi siete lì capitati per caso e ormai che ci siete, zac, hai capito? Allora, dai, voglio saperlo, dai, al 3332 688 688.

0: settimana è Weasel per It's Not Right. Allora, beh, bello il messaggio di Nico, eh? Dice, infatti, per la media, io ne avevo 19, lei 27, ero a Ravenna, sotto Naia. 19 anni, una di 27 è grande. Provate a pensare, non puoi dire che sia vecchia. Poi è grande, no? Una più grande di me, quasi 10 anni, tanta roba, La prima volta che l'avete fatto, c'è Silvia che dice a 22, mia madre pensava che fossi ancora fidanzata col mio ex, in realtà avevo già cambiato completamente programma. E poi Luca, 16 anni, Francesca, 19, Marco, a 17, il problema è che il giorno dopo ero talmente emozionato che l'ho raccontato al mio migliore amico. Beh, ma ci sta sta cosa, dai. Cioè, non è neanche un vanto, lì è una sorta di traguardo raggiunto, lì ti senti uomo, lì hai svezzato, capito? Ormai puoi affrontare la vita, capito? Quindi, insomma, ale. E poi ci sono quelli che nella prima volta fanno anche cilecca. Nemmeno ve lo chiedo perché non avreste il coraggio di dirlo. Ma ci sta, perché lì, insomma, l'emozione, che tempesta ormonale, cioè è una tempesta solare, un disastro. Vabbè, dai, ci fermiamo un attimo, torneremo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: No More. Harry Styles con Dance No More su Company. Abbiamo la fissa per tante cose nella nostra vita, ma stanno tornando sempre di più le cosiddette granny hobbies, cioè gli hobby della nonna, cioè, o meglio gli hobby per qualcosa che poi si trasforma in fissa per fare quella cosa. Un po' per lo stile di vita che stiamo facendo, lo sappiamo tutti, siamo molto attaccati agli smartphone piuttosto che altre cose, abbiamo tutta una frenesia da fare cose. A un certo punto sentiamo anche il desiderio di staccare un po' la spina e metterci a fare, che ne so, l'uncinetto? Potrebbe essere. A collezionare oggetti? Sì, perché no. A fare giardinaggio, leggere libri, cucinare, insomma, ci sono diverse cose. Un po', qua ovviamente se io faccio questo elenco, pensiamo subito alle attività della nonna, cioè quelle di una volta, questo volevo dire. E le hanno definite le granny hobbies. E quindi invece di passare un'ora a scrollare il telefono o nel nulla, mi organizzo per fare qualche cosa. Quindi, da qui passiamo alle fissazioni, perché poi se la cosa ti prende, cominci a essere un po' fissata per. Quindi se impari a fare l'uncinetto, ti specializzi, magari vai avanti a fare l'uncinetto, o magari mai letto su quel genere e poi via avanti si comincia a leggere soltanto libri di quel genere. Quindi la fissa per qualcosa che magari avete scoperto soprattutto dai vostri tempi liberi, cioè il momento del hobby. Quali sono? Faccio una domanda al mio collega Paccini. Oltre a fare il DJ, fare la radio, qual è il tuo hobby?
1: Gioca a Barbie. Che fai?
0: Giochi a Barbie, cioè con la Barbie giochi?
1: Sto scherzando.
0: Ah, no, guarda, cioè, ci credo, io conoscendoti. Quindi tu non hai nessun hobby, ho capito? Una vita bassissima.
1: Mi piace pattinare. Pattinare.
0: Ti piace?
1: Pattinare.
0: Pattinare. Quindi adesso tra circa un mese e mezzo che riaprono tutte le piste di ghiaccio nelle grandi città, tu vai lì a pattinare.
1: Là. Sì, sì.
0: Che bello, bellissimo. Vabbè, dai, torniamo a noi. Dai, qual è la vostra fissa? Il vostro hobby che è diventato una fissa? Qual è? Il 3332 688 688.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola e arriva la foto da parte di Nico e stavamo parlando un po' degli hobby che sono diventate un po' ne fisse e anche hobby un po' di un tempo e lui mi manda questa foto, credo sia il tuo studio, con dei cartoni che contengono delle figurine di calciatori e calciatrici. Pensate un po', ma che bello! Ma non solo, vedo che hai tante cose, ma principalmente leggo anche aeronautica militare, insomma, bellissimo, cioè è un hobby molto molto bello, secondo me, perché comunque anche da lì passa la storia. Invece non è passato inosservato, ma passa la storia, il commento di un sindaco di una città francese, dove dice, la cittadina si chiama Tizy-les-Bourg, dove il sindaco, diciamo, emana una legge, non mi viene sul termine, cavolo, Pacini, un'ordinanza dove dice chiaro e tondo: qua non si devono mettere i panni fuori, non si stendono i panni al sole, perché ne va del decoro della città, quindi qua non si fanno queste cose, non siamo mica a Napoli. Apriti cielo, ma proprio allora a quel punto la notizia arriva a Napoli, si apre una piccola crisi diplomatica e ovviamente l'assessore di Napoli replica: attenzione, Carlo Puca dice: attenzione, caro sindaco di questa città, è vero, con grosso dispiacere, poi sapete come lo dicono i napoletani, con grosso dispiacere, è proprio vero, non siete a Napoli assolutamente, ma non serviva prendere esempio, dipingere Napoli come un controesempio, come un qualcosa da non fare. Noi siamo una città di oltre 2000 anni, abbiamo storia, cultura, abbiamo arte e per la nostra immagine, il nostro costume ci sono anche i panni stesi al sole e questa è una caratteristica di Napoli. Napoli è una città meravigliosa. Io che non sono napoletano dico di sì, viva Napoli, assolutamente, Francia fate quello che volete, ma insomma è una caratteristica. E quindi non si dipinga Napoli come un termine, o meglio come un controesempio, come una cartolina folcloristica, perché non lo è, una battuta facile e banale, giusto, assolutamente. Io voglio andare proprio a Napoli a vedere i panni stesi, è bello perché poi ci sono le viuzze, le vie, quelle interne dove ci sono i ristoranti che mangi poi all'esterno e hai i panni delle persone che a un metro dalla testa, è bellissimo, è meraviglioso. Vabbè, dai, ci fermiamo un attimo, Pacini? Ma sì, dai, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Company! Company! This. Company! This. Company! This.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

su Company. Signori, l'Italia ha un nuovo laureato. Sto parlando di Vasco Rossi. Vasco Rossi, sì. E non è la prima volta, tra la causa, o meglio la laurea honoris causa. Eh sì, è successo all'Università di Salerno, dove è stato premiato per in dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Dice, ma cioè, Vasco Rossi, che c'entra con la... No, beh, insomma, i fan più storici, i primi, hanno sempre letto, ascoltato e cantato e vissuto i suoi testi come una forma di protesta e anche di politica. Lui stesso dice, insomma, la politica non è soltanto quella che sta dentro i palazzi, dei partiti, eccetera, eccetera, eccetera, ma anche quella fuori, capito? E anche quella fuori. Quindi lui dice, io non ho mai studiato queste tematiche, però nelle mie canzoni le scrivo, le canto, le ho subite, le ho vissute e ovviamente anche le ho provocate, insomma. Tutto questo si vive attraverso le sue canzoni. Si è, ha ricevuto la laurea honoris causa all'Università di Salerno. E bravo Vasco Rossi, però comunque lui ha detto, io...

0: Can't Wait su Company, e siamo quasi arrivati alla fine. Quasi. Ci fermiamo un attimo, ma c'è ancora tempo per un grande successo dal passato e uno del presente, poi saluti finali.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Mars, finisce anche per oggi. Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine. Dopo di noi c'è Fluido. C'è Fluido con Stefano Conte. E insomma, un grande viaggio musicale. Io consiglio sempre di ascoltarlo, di sentirlo, per non altro per la cultura musicale di Stefano Conte, che non è per niente male per gli appassionati di musica electro e house e non soltanto. Bene, Gianluca Pacini, grazie. Ciao, grazie mille, ci risentiamo domani. Sei pronto per domani?
1: Sempre, amore.
0: Bene, ok. Vi voglio bene, un abbraccio. Ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
5: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecimo.
0: Le 10 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.
7: Senta, fluido, fluido. Fluido, l'aperitivo creativo. La nuit, Votion. La musique. Stefano Conte.

0: La nuit est fluido. Spot.
1: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
2: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
1: I nostri partner.
2: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
1: Persone, valori, futuro.
2: BMW Mini Auto Torino.
1: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
2: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
1: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era! Maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Si sere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
4: Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino.
6: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
5: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
6: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: tonico elettronico. Spot.
1: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
2: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
3: I nostri partner.
2: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
3: Persone, valori, futuro.
2: BMW Mini Auto Torino.
3: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
2: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
3: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia del Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Night Long su Radio Company.
1: Ehi, Nino. Ehi, Nino, escúchame.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di più è il vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company Boutique.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro. Uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.